0: culo.
1: Promo. Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
3: Keep it moving. Disco Radio.

0: quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: ritmo della tua città.
1: E adesso arriva la dance anni 90. Eh sì, puntuale anche oggi c'è il Rhythmic History Extended Version. Con voi ci sono io, Alessia Roisi. E ci sono tutte quelle che ci hanno fatto ballare non solo negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Un saluto lo mandiamo a quelli che ci stanno ascoltando in diretta il giovedì sera, gli amici della replica del venerdì mattino, e a voi che ci riascoltate in podcast sul sito e sull'app della radio. Partiamo subito dal 1996, c'è Killing Me Softly di Regina.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'originale di Alberto Camerini era Tanz Bambolina, poi ripresa nel 2003 da Roby Rossini con remix di Preziose Marvin. Inizia così il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo Paul Johnson.
1: Rhythmic History.
0: Che fate questo weekend, no? Perché io vi vorrei invitare a far festa con noi. Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca nell'Oltre Po' Pavese a Casa Tisma. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi in più segnatelo, perché ci sarà cena sotto le stelle e food and beverage disponibile fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltre Po' Pavese si accende a Casa Tisma con il Casa Tisma Radio Fest e con il nostro Disco Radio Party. Ci vediamo sabato, 4 luglio. Nel frattempo... Get down.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Era il 2000, l'anno dei Sound Lovers, Living in Your Head, riascoltata all'interno del Rhythmic History Extended Version. Io sono Alessia Ruisi, tra un attimo tornano anche gli Storm.
1: Rhythmic History.
0: Quanti di voi hanno già prenotato le vacanze? Magari siete lì col countdown davanti agli occhi e non vedete l'ora di partire. Portate la musica di Disco Radio in vacanza con voi. Come? È semplicissimo. Basta scaricare la nostra app sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e, come sempre vi ricordo, riascoltare i nostri programmi in podcast. Anche questo programma qui, l'Extended Version da Rhythmic History, il programma che suona la migliore dance storica. Tra un attimo Aladino e French Affair, subito dal 98 c'è Storm.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Dance, dance, c'erano i Mars con Pump Up The Volume, anno 1987. Siete appena arrivati, dai che ci godiamo gli ultimi minuti dedicati alla dance storica.
1: Rhythmic History.
0: Ogni sera in diretta alle 21 e poi in replica alle 5 del mattino, prima dell'arrivo dei belli svegli, su Disco Radio si ascoltano tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Questa la cantiamo pure. Erano gli 883 con Sei un mito.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Chiccheria, Let Me Love You for Tonight. Eccola qui la chicca che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con il Rethink History Extended Version. Amanti della dance anni 90, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio move your feet.
4: E allora ci siamo anche in questo venerdì, ma buongiorno, buongiorno amici lavoratori.
5: Lavoratori.
4: Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi, grazie ad Alessio che con voi è rimasto fino a poco fa per la replica di Rhythmic History Extended Version, come succede tutti i giorni a quest'ora del mattino, la dance storica che vi sveglia con una bomba di energia, la stessa cosa che faremo anche nel corso di questa primissima mezz'ora, mentre è già pronta una delle nostre novità, quella delle 6 e 1.
2: Disco.
4: Dicevo, carica ed energia che arriverà certamente dalle canzoni che ci segnalerete, perché oggi è giorno di richieste, le vostre. Scegliete una canzone, quella che secondo voi è la migliore per ottenere l'effetto sveglia, l'effetto carica, l'effetto energia. Mentre noi abbiamo già scelto una bella novità, ovviamente tutto questo al 393-800-3000. Dicevo, mentre noi abbiamo già scelto una bella novità, c'è il nuovo di Jubel, si chiama Ocean House.
1: Novità, novità, novità.
2: Disco Radio.
6: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Si chiama proprio Ocean House, il nuovo di Jubel, la nostra novità delle 6 nell'appuntamento con il club dei quasi belli svegli. Ma buongiorno amici lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Che avete sentito la sveglia prestissimo anche questa mattina e quindi siete già qui all'interno del nostro club con i vostri messaggi. Basta raccontare chi siete e che fate mentre ascoltate la radio con una nota vocale o un messaggio di testo e sarete certamente parte del nostro club. Allora, un po' di messaggi. Lavoratori QBS, buon venerdì. Regina canta, le allodole canta, neppur nel bosco un cucù. Lavoratori, cantiam pur noi, così tutto passerà con più facilità. Balla balla ballerina, Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. E poi gli autotrasportatori da salutare. Molto bene, c'è il nostro Jimmy, il tulipano, e poi Albeggia con Disco Radio. Buongiorno lavoratori, Davide da Cuneo, grazie Davide.
1: Lavoratori!
0: E poi pronto? Chi c'è stamattina? Pronto?
2: Buongiorno, popolo QBS. Buongiorno Andrea da Alessandria.
0: Ciao Andrea.
2: Direzione Mortara stamattina con il mio camione.
0: Sì.
2: Un saluto a tutti. Un buon inizio per il fine settimana.
0: Sì.
2: E la mia canzone che mi dà carica al mattino è Storm. Mi dà una carica pazzesca.
0: Ma in sottofondo.
2: Lavoratori.
0: Ma era già nel nostro Rhythmic History Extended Version.
1: Lavoratori.
0: Quindi no, si scavalla. Dobbiamo sentire un altro messaggio. Dobbiamo sentire qualcuno di voi che ci segnala la canzone che vi dà più carica, che vi dà più energia. Sentiamo chi c'è, pronto?
3: Buongiorno QBS, buongiorno Fabrizio, il Tito Pinerolo, 18 gradi di freschezza,
0: sì.
3: E venerdì, dai che andiamo, buon weekend a tutti, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Ma grazie per questo prolungato, lavoratori, pronto?
4: Buongiorno capitano, buongiorno QBS, buongiorno Discoraggio, sono Amora Bubligar Bagnate Monastero.
0: Sì?
4: Venerdì 3 luglio 2026, siamo quasi nelle ferie, quindi ce ne ancora un po' duro.
0: Dai.
4: Auguro una buona giornata a tutti i lavoratori. Lavoratori!
0: Ma grazie mille. Allora, mentre raccogliamo le vostre richieste alla fine, no? Le canzoni che vi danno più carica e più energia al 393-800-3000, ne abbiamo già preparata un'altra da sentire insieme. Il disco è quello di Anima, si intitola Beautiful.

0: c'era anche I Can Wait su Disco Radio alle 6:12. Lavoratori!
1: Lavoratori!
0: Ma buongiorno allora a tutti quelli che si fossero appena sintonizzati. Chi c'è? Pronto?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Alanzo.
0: Ciao Marco.
2: Dai che è venerdì! Settimana di riposo finalmente, domani
0: sì?
2: Non si lavora.
0: Oh, questa è una buona notizia.
2: Buon caffè!
0: Ma
2: ciao.
0: Grazie, ma grazie mille!
2: Capitano, vorrei ascoltare, se possibile, se oggi è il giorno giusto.
0: Sì?
2: La canzone dei Nirvana, quella
0: sì?
2: più famosa,
0: ma
2: Smell
0: sì.
2: Like Teen Spirit.
0: Sì, sì, era proprio
2: grazie.
0: Lei.
2: Grazie.

0: Questa è Disco Radio, certo sì, siamo noi, solo che il venerdì vi chiediamo di individuare la canzone che vi sveglia di più e che vi dà la giusta carica, mandando anche dei saluti a Daniela da Montebello Vicentino che ci grida il suo lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Allora facciamo così, ci fermiamo un attimo anche perché sta per arrivare un altro dei nostri ottantistori, la prossima l'abbiamo scelta dal 1991 e poi vediamo quali sono le vostre richieste al 393-800-3000. Disco Radio Party
2: Set. Drop and drop. Grooving to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio hotel, Don Cash. Poi vorrò.
4: Siamo gli

0: Radio.
1: This is Rap and Drop.
2: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: Siete voi, il Moulin Rouge!
6: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro.

0: e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in Piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate. I saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow, che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
3: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
4: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
5: Oh, hai cambiato auto?
4: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
4: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
6: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mercenasco, 16 gradi, frescolino, e luglio si lavora in salita verso agosto per le vacanze,
7: sì.
6: Sarà la parte più dura, luglio, perché sempre accompagnata dalla stanchezza. Lavoratori!
7: Grazie, grazie mille al nostro Dino. Allora, tra le canzoni da scegliere ce n'era una da recuperare dagli anni 80 e in effetti l'abbiamo fatto, siamo tornati indietro fino al 1981 per riascoltare Orchestral Maneuvers in the Dark. C'era Enola Gay.

0: Orchestral Manoeuvres in the Dark nell'appuntamento con i QBS quasi belli svegli. Buongiorno alla Chiara da Santiago, buongiorno capitano, buongiorno QBS, finalmente venerdì, siamo sopravvissuti a questa settimana. Il nostro amico con la moca è pronto? Ma sì, ma lui, il Tego arriva più tardi e certamente sarà pronto.
1: Lavoratori!
0: Aggiungiamo un lavoratori e continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi, vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno Fabri, dal pazzo Roby, Comodo è la canzone, con Comodo ci svegliamo tutti quanti.
0: Tu
2: ciao
0: dici?
2: Fabri!
0: Tu dici?

0: Sai che sono d'accordo? Con questa ci si sveglia, sì. Spesso anche nel nostro appuntamento con il Rhythmic History Extended Version era proprio Comodo, che abbiamo appena risuonato un pezzettino, solamente un pezzettino per quelli che tra i messaggi arrivati ci segnalano la loro canzone, quella che dà più carica, più energia. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Disco Radioattivi. Secondo me stamattina,
0: sì,
1: anzi io consiglio,
0: sì,
1: Everybody's in the Place dei Prodigy.
0: Ah, ma che
1: buona
0: bella
1: giornata.
0: Everybody's in the Place.

0: Siamo tornati indietro mica male, eh? I Prodigy, Everybody is in the place. Su Disco Radio c'è QBS, quasi belli svegli. Ci sono i vostri messaggi al 393 800 3000. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno QBS, dai che venerdì.
0: Dai.
1: Autogiornista di Rosso Trasporti,
0: sì?
1: La canzone che mi piace di più, che mi dà la carica, The Show Must Go On, di Queen.
0: Ah.
1: L'unico inimitabile Freddie Mercury.
0: Già, hai ragione.
1: Una buona giornata a tutti, occhio vivo, e una buona giornata ai colleghi. Ciao,
0: io aggiungerei solo un lavoratori e poi...

Vabbè, solo un pezzettino perché non riusciamo a suonarla tutta purtroppo, ma veramente canzoni meravigliose quelle che ci state segnalando. Si continua il club dei QBS aperto per voi al 393 800 3000, mentre abbiamo già preparato anche Afrojack, Sia e David Guetta. C'è Wait Tonight.

0: Oh mamma, i Medusa, abbiamo risentito anche loro con Don't Wanna Go Home. Mentre ci sono i vostri messaggi al 393-800-3000, pronto?
1: Lavoratori!
0: Siamo qui!
1: Oggi c'è il palio di Siena, rinviato da ieri per maltempo. Mm-hmm. Indovinate un po' chi va a imboscarsi in mezzo al traffico e alla gente per portare i clienti e i turisti, tanto per fare un giro a Siena con la malma che c'è?
0: Chi?
1: Io!
0: Eccolo lì!
1: Buon venerdì a tutti!
0: Ma che fortunato che sei, lavoratore!
2: Lavoratori!
0: Buongiorno Massimo da Bagnolo Mella, per me il risveglio muscolare migliore è quello di Cecchetto, il gioca jouer, ma veramente abbiamo recuperato

0: Beh ragazzi, il gioca giue almeno un pezzettino l'abbiamo sentito su Disco Radio dentro al club dei quasi belli svegli. Vediamo chi c'è allora, pronto?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Disco Radio, è venerdì!
0: Eh sì, eh sì!
1: È la musica che mi fa impazzire al mattino per darmi la carica.
0: Qual è?
1: Freedom! Qual è? Quella che fa Freedom! We Freedom!
0: Sì, era proprio quella lì, era proprio quella lì! Antico, We Need Freedom!

0: ragazzi, che pezzone. Il disco che abbiamo recuperato era quello di Antico, appunto, si chiamava We Need Freedom, su Disco Radio, mentre c'è chi ci dice pronto.
1: Buongiorno Fabrizio, buongiorno QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Andrea da Castellanza, sveglio dalle 11:15
0: sì?
1: di ieri sera.
0: Sì.
1: In giro col suo solito giro per Milano, Castellanza,
0: sì?
1: Roba Varia, Brioche, Affini. Se Dio vuole, finalmente dal lunedì un attimo di riposo, qualche giorno di riposo.
0: Oh, meno male.
1: Lavoratori.
0: Mamma, che polmoni.
2: Lavoratori.
0: E poi pronto.
2: Fabri, popolo lavorativo, anche
0: sì.
2: stamattina benvenuti nel nostro club dei quasi belli svegli.
0: Sì.
2: E la canzone di oggi è...
0: Qual è?
2: Gabri Ponte, che ne sanno i 2000.
0: Sì.
2: Carica ragazza, andiamo. Dai, ciao, la aria condizionata. Lavoratori.
3: Lavoratori.

0: Poi questa cosa di bim bum bam, come giustamente faceva notare il dottor Di Bruno.
1: Sì, Fabri, cioè secondo me, per una questione di metrica, chiaramente alle 4 c'è la bim bum bam,
0: non ci stava.
1: Alle 16 neanche, quindi alle 3, però, però la storia è diversa.
0: Cioè, mi sa che era alle 4.
1: No, bim bum bam era alle 16.
0: Ci stavamo un po' confrontando su questa cosa, probabilmente era alle 16, alle 4 del pomeriggio.
1: Anche gli ascoltatori probabilmente si ricorderanno alle 16, verifichiamo.
0: Ma sì, anzi io chiederei a questo punto, se volete e avete un ricordo rispetto a Bim Bum Bam, il programma per bambini con i cartoni animati, c'era One, c'era Bonolis anche tra i vari conduttori di quell'appuntamento del pomeriggio, che iniziava però alle 4 o alle 3? Ditecelo al 393 800 3000, mentre abbiamo preparato anche le ultime notizie, per cui vi facciamo sentire che cosa è successo in Italia e nel mondo con la nostra redazione che ha raccolto tutti gli ultimi aggiornamenti per voi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: E stamattina c'è Francesco Di Bruno in redazione che ci aggiorna.
1: Grazie Fabrizio, buona giornata a tutti. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile Francesco Imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024. Ieri mattina intanto sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto proprio durante l'inseguimento con Berisha. Cunese bloccata in Arabia Saudita con la figlia, Tajani interviene sul caso di Angela Rovera, il marito saudita le ha sottratto i passaporti. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere, oggi non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Veniamo allo sport, partiamo dal tennis. Tris Azzurro, ieri a Wimbledon al terzo turno avanzano Cobolli, Berrettini e Sonego, che hanno eliminato Duckworth, Fils e Diallo, oggi in campo Sinner proprio per il terzo turno. Anche i sedicesimi dei mondiali di calcio, avanzano agli ottavi la Spagna che batte l'Austria 3-0, il Portogallo che batte la Croazia 2-1 in rimonta. In campo in questi minuti ci sono Svizzera e Austria, con la Svizzera in vantaggio 2-0. Ed è tutto, le news tra un'ora.

0: Buongiorno QBS, bim bum bam, se non vado errato, iniziava alle 15.45.
1: Bella, attenzione!
0: Quindi diciamo che può essere che il buon Gabri avesse ragione. Comunque, per il pezzo che mi farebbe molto bene sentire stamattina, è Nessaia degli Scooter.
1: Che però non riusciamo a sentire, accidenti. Però grazie per la segnalazione, anche se ci sono tanti messaggi che invece ci segnalano le 16. D'altra parte 15.45 alla fine non è così lontano. Allora, abbiamo già scelto la prima del nostro From Disco to Disco. Ne sentiamo quattro, ovviamente senza interruzioni. A partire dal 1996 c'erano Play Haiti e I Love the Sun.

0: RPS quasi belli svegli, ma buongiorno a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Disco Radio, grazie per averci scelto. Direi che potremmo sentire un po' dei vostri messaggi o quantomeno salutare qualcuno arrivato al 393-800-3000, per esempio tra quelli che ci segnalano l'orario di inizio ufficiale di Bim Bum Bam, se ne parlava poco fa giusto perché abbiamo suonato la canzone di Gabri Ponte e Danti che si chiamava Che ne sanno i 2000. A un certo punto si dice che Bim Bum Bam iniziava alle 3 e no, Pietro l'autista da Magenta ci dice iniziava alle 16, buongiorno. 4 del pomeriggio con Olly e Benji, Lady Oscar, D'Artagnan, tanto per citarne alcuni.
1: Pronto? Ciao Francesco Di Bruno, in redazione. Ciao Fabrizio, Sergio da Giussano.
0: Ciao Sergio.
1: Bim Bum Bam era alle 16 del pomeriggio.
0: Vedi.
1: Lavoratori,
0: ci siamo. Eccoci qua, stavo cercando la moca che non trovo più, accidenti. Ci siamo persi la moca. Che avrebbe dovuto svegliare tutti quanti, però possiamo serenamente passare ai numeri della giornata di oggi con il nostro almanacchiere che arriverà tra pochissimo, dopo avervi raccontato, per esempio, che siamo arrivati al 184esimo giorno dell'anno in questa caldissima settimana che ci ha dato un po' di tregua solamente qualche giorno fa. Dicevamo quindi 184esimo giorno dell'anno, 27esima settimana del 2026 con il sole che è già sorto alle 5.41, tramonterà alle 20.48, luna calante illuminata al 91,5%, e per tutti gli altri dettagli anche questa mattina c'è il nostro almanacchiere.
2: Buongiorno! Venerdì 3 luglio 2026, San Tommaso Apostolo.
0: Sì?
2: E ricordate, come diceva il mio amico Ralph Waldo Emerson,
0: sì?
2: Imparate a seguire il ritmo della natura.
0: Sì.
2: Il suo segreto è la pazienza. Ciao!
0: E allora grazie al nostro almanacchiere che ritroveremo lunedì con l'inizio di una nuova settimana.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: Eccola la moca! Potevamo stare senza.
6: Dateci una Q, dateci una B, sì, e dateci una S. QBS, sì. Buongiorno.
5: Ma buongiorno.
6: Caffè pronto, doppio, visto che è venerdì.
5: Certo.
6: Sempre in giardino.
5: Certo.
6: Al fresco.
5: Certo.
6: Buon weekend, in particolar modo a chi lavora.
5: Sì.
6: Lavoratori.
7: Lavoratori.
5: Grazie, grazie mille al nostro Tego, mentre abbiamo già preparato un altro dei nostri ottantistori. 1983 per i Duran Duran.

0: Non c'è, non c'è.
1: Ci sono!
0: Ah, meno male, meno male. E allora, signori, in diretta
2: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
2: Che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
3: Ci siamo anche questa mattina, ragazzi. Buongiorno, buon venerdì. La squadra è al completo. C'è il fantastico Omar Fantini.
2: Parliamone del fantastico.
3: Beh, perché dai, ti vedo in splendida forma stamattina. C'è il nostro Marco in redazione. Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno Marco. Beh, parliamone del nostro.
3: Senso? Nostro, beh, perché a volte c'è, a volte no. È quello il senso.
2: Beh, ho capito, ma rimane
3: oppure,
2: nostro.
3: Oppure vuoi dire che qualcuno ti ha fatto un'offerta che non puoi rifiutare?
4: Si chiama Vito Corleone.
3: Allora,
2: accetta, Marco, accetta.
4: Accetta.
2: Subito di corsa. E scusate, ma vogliamo parlare dell'irreprensibile Fabrizio Sironi?
3: Oddio, irreprensibile.
2: Oddio, irreprensibile.
4: È il peggiore, guarda un po'.
2: Sai che sarebbe un bel tema questo? Non per oggi, però. Non per oggi.
3: Quale?
2: È dipendere di usare l'aggettivo meno indicato per la persona o che vi sta accanto.
3: Da,
2: insomma,
3: bello, sì. Mi piace moltissimo.
2: Però bisogna andare a ricercarli un po' gli aggettivi, cioè devono essere un po' particolari.
3: Sì, perché irreprensibile già mi piace. Cioè, irreprensibile. Io mi sento un po' irreprensibile.
2: No.
3: No.
2: Oggi si parla di suoni dell'estate, però.
3: Sì, sì, oh, ecco. Oh, ma porca. Anche non stamattina.
2: Non schiacciarla.
3: Aspetta.
2: Si è posata.
3: Dove?
2: È su Marco, guarda che ce l'ha sulla schiena.
3: Aspetta.
2: Vieni qua.
3: Niente, è mancata. Confesso, Marco, ha una lussazione alla spalla.
2: Non hai avuto neanche il coraggio di menarlo. Ma dai, guarda, cioè,
3: di menarlo
2: è irreprensibile, guarda.
3: Eccolo.
2: Niente.
3: Stavolta gli ho dato anche forte.
2: Ma non l'ha preso.
4: No, guarda, abituato a cadente.
3: Vabbè, ciao. Cadente, tra l'altro, c'ha delle mani che sembrano due badili. Non so se avete mai avuto modo.
2: Scusate, chi è Cadente?
3: No,
2: sono
3: Cadente
2: un ascoltatore.
3: È uno dei tecnici
2: di RDS.
3: Esattamente.
2: Che ha la caratteristica di essere il Montebianco.
3: Esatto.
2: Tipo Montebianco, ma più grande.
3: Ma quando è arrivato non era così grande. È cresciuto nel tempo.
2: Di là pagano e mangiano di conseguenza.
3: Allora, c'è una bella novità. Poi magari ci concentriamo sul tema di oggi. O meglio, buttiamolo lì subito, perché
2: qual è per voi il suono dell'estate?
3: Ecco, magari non le zanzare,
5: Novità. Estonaria.
3: Anche se no.
2: Ma già a quest'ora? No, li avremmo anche ordinati, ma più tardi. Abbiamo appena fatto colazione. Vabbè, me li lasci qua. Qual è con latte di soia? Quello senza manico, grazie, arrivederci.
4: I cappuccini
3: sono sempre loro.

0: Questa cosa dei cappuccini va risolta comunque, perché tutte le volte queste incursioni sono sempre piuttosto...
1: Intanto c'è, ti do quello con latte di soia per te.
0: A me?
1: Per il tuo pancino delicato.
0: Ma no, guarda, no, cioè sa di fagioli, non riesco, non ce la posso fare.
1: Ma sai di fagioli?
0: Il latte di soia sa di fagioli.
1: Sai i fagioli?
0: Sa di soia.
1: Sa di soia.
0: Vabbè, alla fine siamo lì, no?
1: È quello non zuccherato, così il tuo pancino
0: ecco,
1: non,
0: peggio,
1: non
0: ha... peggio ancora. No, preferirei
1: però allora...
0: no, se di latte vegetale dobbiamo parlare, preferirei eventualmente, che ne so, un latte d'avena, eh?
1: Latte d'avena, pure adesso il latte d'avena.
0: Certo, scusami. Ma... perché vuoi
1: Marco
0: mettere?
1: Quelli normali, vabbè, adesso vedo se riesco a procurarti quello d'avena. Ecco oh, non fai a tempo a chiederlo.
0: Ma porca miseria.
1: Sì, ma grazie. No, ma siete velocissimi, una roba...
0: Nelle cucine del monastero sai quante robe vengono fuori da lì?
1: Schiumato? Eccolo qua.
0: Sì, schiumato come noi.
1: Latte d'avena, schiumato, to Fabri.
0: A quest'ora del mattino,
1: vale,
0: grazie, no, davvero, perché il latte d'avena è un pochino più dolce, in effetti, del latte di soia, preferisco.
1: Ma quello di soia c'è anche zuccherato, già zuccherato.
0: Sì,
1: è
0: però
1: molto
0: un sapore...
1: dolcino. No, niente, no.
0: Non ci può stare.
1: Niente, ma adesso lo sanno e... niente, l'ha portato via, quello di soia, quindi arriverà qualcuno prima o poi.
0: Meno male, speriamo più tardi, magari non proprio subito. Allora, i rumori dell'estate, eravamo lì, no? Con
1: no,
0: il
1: no,
0: tema
1: no,
0: della
1: no,
0: giornata
1: no,
0: di
1: no,
0: oggi.
1: No.
0: Cosa
1: questo
0: no?
1: Per me è il rumore dell'estate.
0: E cos'è? No,
1: che caldo, no.
0: Ok, la lamentela, la lamentela.
1: Sì, mamma mia.
0: Qualcuno ci scrive le cicale.
1: Vero?
0: Quello
1: sì.
0: Lo scricchiolio tipico delle cicale. Scricchiolio, non saprei com'è.
2: Il frinire delle cicale.
1: Guarda,
0: grazie.
1: Quello che legge i libri, guardalo.
2: Ne ha friniti un po' di libri.
1: Sì? Però, nei friniti. Però devo dire che il frinire delle cicale è più dai libri che legge Fabri. C'è il profumo del mosto selvaggio, questi libri che legge Giulio Romans.
0: Sì.
1: E lì di solito no, è pieno di cicale che friniscono.
0: Io ho voglia.
1: Fuori dal fienile dove il.
0: Dove di solito.
1: Lo scudiero ha appena sistemato la bella donzella sul.
0: Allora, sentiamo i vostri messaggi perché ce ne sono già diversi. Per esempio, questo. Pronto.
3: E che non la fregare.
1: Cos'è? Chiesto il suono.
3: E che non la fregare.
0: Cos'è?
2: Waka waka.
0: Era waka waka.
1: Era waka waka.
0: Assolutamente irriconoscibile.
2: Non era proprio
0: waka waka.
2: L'originale.
0: No,
2: però.
0: Infatti.
1: Ah, voi riuscite a distinguere questa dall'originale? Penso che io no.
0: È uguale per te?
1: Sì. Io ho pensato che proprio ci avesse scritto Shakira.
0: Esatto.
1: Per un attimo.
0: Ma secondo me era lei alla fine. Colpa mia che non l'ho riconosciuta subito. Pensa.
1: Sì. Perché è un po' che non la senti.
0: Forse
1: quello.
0: per quello. Allora, 393-800-3000. Il suono tipico dell'estate per voi qual è? Ditecelo al 393-800-3000 mentre ci sentiamo Robin Schulz, Better Times.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: poi devi metterli in fila nel modo giusto, perché prima dice il mio DNA col tuo DNA e viceversa, o parte dal tuo DNA e poi il mio.
1: Si può tradurre più semplicemente con "è copula, è copula".
0: Certo, sarebbe una strofa.
1: È copulo, è copuli.
0: Per me il suono dell'estate è il fischio delle falciatrici che si avviano, Luca da Voghera.
1: Ah, perché fischio?
0: Non lo so, non lo so.
1: Probabilmente
0: qualcosa di

0: elettronica nelle nuove falciatrici, non lo so, cioè qualche...
1: Ah, possono essere elettriche, dici? Può essere fischio, in effetti.
0: Non lo so.
1: La rotazione, sai, le cose che ruotano molto velocemente.
0: Può darsi.
1: Bello fischio. Oppure fischiano loro. Sono quelle di Cars.
0: Certo.
1: Insomma, forse non l'hai mai visto, ma lì c'erano le mieti trebbie.
0: Che sono spensierate, no? E quindi quando cominciano il loro lavoro la mattina.
1: Esatto, all'alba.
0: Ciao belli svegli, grazie per avermi accompagnato tutte le mattine da Magliano Alpi in provincia di Cuneo a Pinerolo, provincia di Torino, dove insegno. Domani finiamo l'esame di maturità e poi ferie. Un caro saluto a tutti da Mauro, buon weekend a tutti voi.
1: Ciao Mauro, ci vediamo a settembre.
0: A proposito,
1: dai, che
0: di
1: fai
0: suoni,
1: poche vacanze.
0: Suoni dell'estate, magari nel periodo di giugno, ci vorrebbe una campanella scolastica. Magari l'ultima che suona per tutti.
1: Sì, dovrebbe, sai cosa? Dovrebbe essere diversa l'ultima.
0: Sì.
1: Cioè nelle scuole, capito? È sempre quella che ti dice ci rivediamo domani.
0: Sì.
1: E quella di giugno dovrebbe essere diversa.
0: Tipo.
1: Sì. No, vabbè, no.
0: così è troppo.
1: No, una roba più allegra.
0: Così è.
1: Questa è la prima di settembre.
0: Sì, sì.
1: Si riprende, capito?
0: Esatto. Buongiorno belli svegli, suono dell'estate, il chiacchiericcio al mare o in piscina con il rumore dell'acqua.
1: Vero. Ecco lo
0: sciabordio lì, classico. È vero. Pronto.
2: Allora, io questa mattina ho deciso che metto come colonna sonora Carmine Burana. Io ho un bar. Tutti i clienti che mi entrano mi chiedono: è cappuccio di soia, è cappuccio d'avena, è cappuccio di riso, è cappuccio di mandorla.
0: Almeno
2: un cappuccio normale, no.
0: Ma scusa, ma tu quindi ce li hai tutti? Cioè, hai anche il latte di mandorla? Perché secondo me la combinazione più, diciamo, complessa è il latte vegetale con l'orzo.
1: Allora, però Fabri, anche tu, porca miseria, cioè anche posso stare. No, lo stava dicendo come se.
0: Non è
1: quattro
0: che
1: ne ho fatti, no!
0: Non era, non l'ho ordinato. Non l'ho ordinato, era solo.
1: Non l'abbiamo ordinato. Ho capito, li ha fatti ormai, ho capito?
0: Vabbè.
1: Ora pronobi, ho capito?
0: Come ora pronobi?
1: C'ho 18 cappucci, erano i cappuccini. Non arrivati.
0: Vabbè. Allora, grazie intanto anche ad Elisa da Cuneo, il canto degli uccellini al mattino presto, che senti proprio per via del fatto che arriva la luce prima,
1: certo.
0: E hai le finestre aperte.
1: Sì.
0: Potrebbe essere questo.
1: Perché tiene aperte di notte per il caldo più che altro.
0: Certo. Per cui il suono dell'estate, quello
1: io
0: che...
1: Sai qual è il mio?
0: Quale?
1: Il ventilatore.
0: Sì.
1: Senti?
0: Sì, un pochino si sente, appena c'è una sorta di fruscio in sottofondo. Allora aspettiamo i vostri messaggi.
1: Senti, cosa?
0: Questo è alla velocità massima, sì, adesso sì.
3: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Y'all ready for this?
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti sufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
13: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
13: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
15: Outfit estivi a prezzi incredibili?
16: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
15: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
16: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
15: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Disco Radio.
18: Il suono tipico dell'estate è il vicino di casa che alle 5 e mezzo del mattino taglia l'erba col decespugliatore.
0: Davvero?
18: E per non sentirsi in difetto, dopo mezz'ora parte anche l'altro vicino di casa. Quindi
0: certo.
18: Volevi dormire? No, perché?
1: No, ma non si può alle 5 e mezza.
0: Ma no,
1: scusa,
0: ma vabbè, ma vengo giù col lanciafiamme, così cioè, poi non devi più tagliare l'erba mai nella vita.
1: Basta la benzina, Fabri. Cioè, senza dar fuoco, butti solo la benzina e l'erba lei tranquillamente.
0: Sono troppo definitivo.
1: Hai un po' esagerato, nel senso il rischio è poi che non neanche da
0: che brucia anche la casa, il resto, certo.
1: Vabbè. Manco le tibie della moglie, probabilmente.
0: Adesso poi c'è questa cosa dei soffiatori, no? Hai presente?
1: Sì, sì.
0: Che per spostare le foglie
1: anche
0: che
1: aspiratori
0: cadono. Mamma mia,
1: perché
0: sono l'incubo di
1: perché
0: chi...
1: passano di mattina presto,
0: sì,
1: perché
0: sì, sono elettrici. Tutti i custodi dei condomini della zona c'hanno quei cosi lì per pulire i marciapiedi. Sì, sì, sì. Un odio profondo che voi non avete un'idea proprio.

0: Si è incantato il disco.
1: Che animale, eh?
0: Sunshine and Happiness, Nerios Dubwork, che abbiamo riascoltato sul disco radio. Era il nostro Rhythmic History, tra l'altro, per cui l'abbiamo recuperato dal 1999. Vi è piaciuto? Immagino di sì, perché sono tutti belli, quindi non è che potete lamentarvi.
1: Fa tutto lui, lui è esatto, domande esatto. Retoriche, risposte affermative.
0: Pure peggio. Concordo pienamente con Sironi, il latte di soia sa di fagioli, Davide da Milano. Cioè,
1: no, pensa.
0: Sì, un po' sì.
1: Io sarà che ho sempre bevuto quello zuccherato, ma no, anzi, allora, è anche più dolcino del latte normale.
0: Sì, cioè, se lo zuccheri è un po', si perde un po' questo saporaccio.
1: Sì, io penso di aver preso sempre quello zuccherato, perché non l'ho mai zuccherato quando lo utilizzavo.
0: Sì, perché poi ci sono quelli già dolci, è vero. Se sì. Sei un po' più radicale, tendi a prendere quelli con meno aggiunte.
1: A fagiolada!
0: A fagiolada, esatto, pronto?
2: Il suono dell'estate
0: è
2: il che fa la bistecca sulla griglia del bar.
0: Certo. vero, assolutamente.
1: L'effetto,
0: sì.
1: L'effetto Maillard.
0: L'effetto Maillard.
1: Pensate questo che quando, proprio Maillard,
0: che quando la padella è rovente, no, e ci butti sopra qualcosa.
1: No, è la crosticina che si forma sopra quando lo metti con una temperatura molto alta.
0: Sì. Non attacca e cuoce.
1: Si stacca poi, grazie all'effetto Maillard, si stacca dai ferri della griglia.
0: Mai diciamo. Riuscito a far niente del genere. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, Davide da Milano. Secondo me il suono dell'estate rimane comunque sempre il verso del gabbiano.
1: Sì,
0: se sei al mare è tipico, è abbastanza tipico, è vero.
1: Voi avete mai fatto caso, allora, ai gabbiani che ogni tanto in cielo si fanno quella grassa risata da barzelletta
0: no.
1: A sfondo sessuale? Quando passano... ma ti giuro, sai che io a volte sono sulla strada e dico, cazzo, voglio sapere qual era? Quale l'hai detto? E lì io me li vedo che poi perché poi si appoggiano su quei cacchio di tronchi in mezzo al mare che
0: non li avevo mai visti in
1: uno di con l'altro e si danno di ala, capito?
0: Sì, perché mentre si sistemano, sì, no? Sì. Vabbè ragazzi, allora il suono della cannuccia all'ultimo tiro, cioè praticamente certo. Quando sei sul fondo del bicchiere e non te ne rendi conto, oppure pronto
1: certo,
0: sì, questo qui è l'innaffiatore. Sì.
1: Se non vai in bagno dalla mattina,
4: i getti dell'acqua del giardino quando li bagnano al mattino presto in estate,
0: si squaglia
4: tutta l'erba.
0: Mamma, che bello! Sì, che ricorda anche un po' quello delle cicale. Secondo me,
1: allora, questo secondo me è più da campo.
0: Sì.
1: Perché quello da giardino non ha, credo non l'abbiano più quel col colpo, sono tipo automotorizzati, sì. Capito? È la pressione, o statici,
0: sì, a fontanella.
1: Oppure si girano ma non per il colpo, invece quello che fa lui è quello col colpo del ferrettino.
0: Quelli enormi che vedi nei campi, è vero?
1: Esatto, e quello fanno proprio...
0: Che senti anche il rumore da lontano, che meraviglia.
1: Bellissimo.
0: I suoni dell'estate al 393 800 3000.

0: ragazzi, ma bello però, è il disco di John Summit, di volte Julia Church, che tra l'altro è stato anche una delle nostre novità nelle scorse settimane e che adesso è ufficialmente nella playlist di Disco Radio, che recuperate anche sul nostro sito. Andateci, discoradio.it, ci potete sentire in diretta anche lì se preferite, insomma, se avete il computer già acceso magari per lavoro, quella potrebbe essere un'occasione. Pensa che fortuna, io abito in un grande condominio di 12 scale, quindi palazzi, sì. Un enorme cortile interno con tanto verde. Al mattino, quando torno dal lavoro e vorrei riposarmi, il custode passa il soffiatore e poi subito dopo partono gli innaffiatori automatici, quelli che fanno tac, tac, tac.
1: Però d'altronde cioè se lì però se l'ora è l'ora,
0: certo.
1: Però capisco che sia, però se arrivi da una notte di lavoro io crollo comunque.
0: No, ma poi forse sono anche aiutano quei certi suoni, no?
1: E sono più suoni bianchi che aiutano, quei continui, tipo
0: accendi il phone in bagno.
1: Sì, comodo d'estate, guarda, puntatelo anche addosso già che ci sei.
0: esatto.
1: 86 gradi.
0: Pronto? C'è nessuno? Pronto?
1: No, andate via tutti.
2: Buongiorno ragazzi, Silvano, un mago di Milano.
1: Ah, perfetto.
2: Il suono dell'estate è assolutamente una canzone spagnola che ci romperà le... fino a metà ottobre.
0: Sì,
2: è inconfondibile.
0: Perché poi arrivano i protagonisti dell'estate. Non so, per esempio, qualcuno ci scrive: avete già detto Enrique Iglesias come suono dell'estate? Sara Enrique da Crema.
1: Iglesias.
0: Enrique Iglesias.
1: Sì, nel 94.
0: Cioè,

0: lungo.
1: Perché secondo me è sbagliato il corpo da reggaeton, non può essere lungo.
2: Sì, è.
1: Deve essere più basso e compatto, più da ginnasta artistico che da, da artista, capito?
0: Sì, vero, vero, vero, vero.
1: Cioè comunque basso ma fisicato, muscoloso, però compatto. Ecco, Marco, non vai bene.
0: No, no.
1: Te vai bene per il valzer, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì,
2: va bene. Cambio, cambiamo subito genere.
0: Il suono dell'estate, gli zoccoli di mio padre, quando li sento non è solo perché è arrivata l'estate, certo.
1: Perché è arrivato il papà.
0: È un classico, perché a un certo punto fanno quella sorta di rimbalzo lì, no? Fra il tallone e l'asfalto.
1: Sì, fa una
0: vibra.
1: Ah, un terzinato.
0: È vero, è vero. Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno, che dovrebbe essere già pronto con le ultime notizie. Sì,
1: sì.
0: No, quelli bianchi da infermiere.
1: Il professor Di Bruno ha le Crocs per rilassarsi.
3: Ma no, io anfibi anche d'estate.
1: Bravo, bravo, così ti vogliamo.
0: Vai in spiaggia con...
1: Certo, con l'anfibio, con il dottor Martins.
0: Ecco, le dottor Martins.
3: Se non entra la sabbia.
0: Sì. Deve essere pronto il bagno, cioè, a guardare il bagnasciuga.
1: È vestito da Navy Seals quando fa il bagno a Riccione, esatto. Capito?
0: Va bene, allora, le ultime notizie, lo dicevamo. C'è Francesco Di Bruno in redazione.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Torna in carcere Genty Berisha, l'uomo che guidava l'auto inseguita dal vigile Francesco Imprezzabile. Il 26enne albanese è stato nuovamente arrestato su decisione del giudice del Tribunale di Brescia, che ha aggravato la sua misura cautelare per un'inchiesta del 2024 su traffico di droga. E ieri mattina sono stati celebrati al Corvetto proprio i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Berisha. Cunese bloccata in Arabia Saudita con la figlia, Tajani interviene sul caso di Angela Rovera, il marito saudita le ha sottratto i passaporti. Alessandro Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere, oggi non si presenterà all'interrogatorio per il quale era stato convocato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta in cui è indagato per concorso in prostituzione minorile. Lo sport, il tennis, poker azzurro, ieri a Wimbledon avanzano al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego, nel tabellone maschile e Paolini, in quello femminile oggi per il terzo turno in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. E poi mondiale di calcio, avanzano agli ottavi la Spagna che batte l'Austria 3-0, il Portogallo che batte in rimonta la Croazia 2-1 e la Svizzera che ha battuto 2-0 l'Algeria. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Visione di bel tempo in questa giornata di venerdì su tutta l'Italia settentrionale, anche tra Lombardia e Piemonte. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso. Condizioni di generale stabilità non solo in pianura ma anche in montagna, con una giornata che sarà calda. Il caldo torna a farsi sentire, ma non raggiungeremo nei prossimi giorni quei picchi estremi di 38-39 gradi di caldo soffocante. Però anche oggi massime che torneranno a toccare i 32-33 gradi diffusamente in pianura padana, anche a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Telavi Meteo.
5: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata Vicolungo.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
8: Finalmente è iniziata l'estate.
9: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
8: Ah sì?
9: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
8: Hai ragione.
9: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: Le 7.44, ma siamo in ritardissimo, dobbiamo correre perché tra poco arriva la nostra Rossana Capelli per occuparsi di bontone stile e darci, sì, come dire, un po' la svolta rispetto a quest'estate. Insomma, bisogna sapersi comportare anche nei luoghi di vacanza, giusto?
12: Parleremo di quello? Luoghi di vacanza?
11: Forse il Galateo rispetto al caldo in città, se non ricordo male.
12: Sì, secondo me è più il caldo in città.
11: Sì, potrebbe essere questo il tema da affrontare oggi con la nostra Rossana Capelli. Il tempo di sentire la canzone di De Bausa e poi siamo di nuovo da voi.

0: che si chiama Magnetic su Disco Radio, mentre siamo pronti ad occuparci di bon ton e stile, lo facciamo ovviamente con la nostra Rossana Capelli. No, ma poi d'estate veramente non se ne può più di sto caldo, eppure il galateo prevede, diciamo, la maniera giusta di comportarsi anche quando ci si trova in città, giusto?
1: Buongiorno innanzitutto.
2: Buongiorno Omar, buongiorno Fabri, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Ma scusa Rossana, Rossana, quanto è che sei in onda con noi? Un anno, due anni?
2: Due anni. Sì.
1: E Fabrizio ancora non ha imparato a salutarti prima di dire il tema. Ma come posso fare io, Ross?
0: Ma perché?
1: Cioè,
0: ma
1: no,
0: ma
1: questo non è scavezzacollo.
0: Ma non è questo, è che la Rossa di solito inizia il suo intervento dicendo buongiorno, buongiorno, buongiorno, e noi la salutiamo di conseguenza.
1: Ah, sei un conseguente tu.
0: Perché
1: okay.
0: è tutto molto, diciamo così, fluido nel nostro appuntamento. Quindi ognuno sa quel che deve fare, capisci?
1: Sì, fluido.
0: Va bene.
2: Comunque, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, buongiorno, il galateo del caldo in città, giusto?
2: Sì, riguarda soprattutto il rispetto per il decoro, l'igiene personale e il comfort altrui.
0: Ecco,
2: quindi partiamo
0: giusto.
2: Subito con qualche consiglio. Certo. Il primo riguarda subito il vestirsi. Diciamo okay. che anche con il caldo vestirsi comunque con eleganza durante le giornate estive molto calde si può e richiede chiaramente un equilibrio tra comfort, traspirabilità
0: certo.
2: e rispetto del contesto sociale. Quindi uh-huh. è importantissimo scegliere tessuti naturali come lino, cotone e seta, perché sono innanzitutto traspiranti e vi aiutano a mantenere una temperatura corporea molto bassa ed evitano poi di sprigionare degli odori un po' fastidiosi. Quindi scegliete naturali.
1: Scusa, abiti okay. tecnici, diciamo abbigliamento tecnico invece, quello diciamo un po' più sportivo, fatta proprio per traspirazione, eccetera. Sono
2: sì,
1: contemplati.
2: Sì, se è traspirante, sì, assolutamente. Sì, okay. Chiaramente, magari non in ambienti, in contesti di lavoro. Ecco.
0: Sì, deve andare intendo. In ufficio e non a correre.
2: No, ecco, nei contesti di lavoro, quindi bisogna sempre evitare, per esempio, delle canotte troppo scollate, pantaloncini e intimo a vista.
1: Scusa, canotte troppo scollate, stiamo parlando degli uomini, giusto?
2: Ma anche
1: voglio dire, tu dici già fa caldo perché aumenta la temperatura percepita, giusto? Giusto, brava, brava.
0: Mi sembra una buona idea.
1: Tanto posso.
2: Quindi mi raccomando,
1: No, c'è un'osservazione che credo sia l'indumento più sexy per la donna, la canottiera, e il meno sexy per l'uomo, la canottiera. Anche gli uomini ben fa, cioè se però li vedi in giro in canotta, no.
0: Sì, perché la canotta fa un po', sono appena uscito dal letto, secondo me, è quello lì.
1: Sì, ma anche un po' troppo maranza, capito?
0: Sì.
1: Un po' troppo,
0: sì.
1: Invece sulla donna sta sempre bene la canotta. Vabbè, niente, scusa, riflessione.
2: Sì, anche perché magari nella donna poi vengono utilizzati materiali magari anche pregiati, non so,
1: sì,
2: chiaramente una canotta magari in seta, piuttosto che magari invece l'uomo è sempre, insomma, magari
1: quella costine,
2: di cutone.
0: Certo, sì.
2: Esatto,
0: ragno Cagi, cioè, per
2: sì,
0: forza.
2: Esatto.
0: No, volevo dire, a proposito dell'abbigliamento in città, mi verrebbe da dire, ricordiamoci che non siamo in spiaggia, non ancora almeno.
2: Assolutamente, arriviamo al secondo consiglio che riguarda le scarpe. La regola d'oro è appunto evitare le scarpe da spiaggia, perché per quanto faccia molto caldo, le infradito di gomma, quelle quindi da mare e le ciabatte da piscina, sono riservate esclusivamente alla spiaggia o al bordo piscina.
1: Vallo dire a Sfera e Basta tu, che le mette coi calzini.
0: Oh mamma.
2: Ma infatti ne parliamo di galateo qua,
1: esatto, brava,
0: non di altro, Rosso, non di altro. Allora sentiamoci una canzone, Ross, e poi torniamo sulla questione caldo in città e galateo legato a questo periodo. E la canzone che abbiamo scelto rinfresca però Sì. C'è Jerry Halliwell, It's a Raining Man.

0: Cretissima, mamma com'era magra nel video di questa canzone, che era proprio
1: fisicatissima, direi.
0: Sì, sì, sì, super
1: però
0: palestrata.
1: Che pezzo meraviglioso.
0: Vero, vero. E tant'è che lo riascoltiamo a distanza di 25 anni, ragazzi.
1: Quanti?
0: 25 anni.
1: No, ho sbagliato,
0: anni.
1: È 2 anni e mezzo.
0: No, no, 25 anni fa usciva questa canzone. Allora, ritorniamo ad occuparci di Bon Ton e di Galateo da caldo in città con la nostra Rossana Capelli, che ha un'ultima questione da affrontare, giusto Rossana?
2: Sì, esatto, perché con il caldo è chiaro che il sudore fa parte del gioco, ma va gestito. Perché con le alte temperature la sudorazione è chiaramente inevitabile, certo, ma il rispetto per chi ci sta vicino è fondamentale. Quindi, se viaggiamo sui mezzi pubblici o ci troviamo in luoghi molto affollati, cerchiamo sempre di mantenere una distanza leggermente maggiore dal nostro vicino.
1: Ah, okay. Giusto.
2: E se possibile, assicuratevi sempre di utilizzare dei deodoranti e profumi efficaci, e bisogna lavarsi molto di più. Perché ricordate,
1: bisogna anche poterlo fare, giusto? Ogni tanto non è così. Cioè, a me è successa una cosa
2: però,
1: quest'estate.
2: Sì. Al
1: ritorno dalla Grecia, cioè io di solito non penso di puzzare particolarmente, il giusto, cioè il giusto, quello che contraddistingue un maschio adulto in età da, ancora da riproduzione, e tornando dalla Grecia tornando dalla Grecia, mi hanno abbandonato completamente tutte e due le ascelle, ma in una maniera devastante. C'era Zara che mi prendeva in giro e io che ero non alzavo neanche, non riuscivo a mettere la valigia sopra le cappelliere per non alzare le braccia, capito? La tiravo dal basso come quando giocavi a basket da piccolo. Che
0: dipende,
1: non
0: da quello che hai mangiato in Grecia.
1: Ma
0: secondo
1: no,
0: me.
1: No, non c'è. No, mi ha abbandonato completamente. Credo fosse una roba ormonale. Però a quel punto, Ross, cosa faccio? Cioè, non avevo alternative, ero in viaggio, non avevo modo di lavarmi.
2: Non avevo portare modo... magari sempre delle salviettine. Anche con noi per tamponarci.
0: Ma no, ma scusa, mi apri la valigia, mi tiri fuori una maglietta pulita, vai in bagno, ti rinfreschi.
1: No, perché erano imbarcate.
0: Ah, avevi già imbarcato.
1: Sì, no, non avevo alternative, Fabri, ti giuro. Ed è stato imbarazzantissimo. Dopodiché ho detto, sai cosa, quando ti capitano queste cose qua vuol dire che c'è qualcosa, a un certo punto allora mi sono vantato. E allora andavo in giro dalla gente, senti,
0: andavo in giro dicendo l'homme è homme da puzza.
1: Però vabbè. Ho capito come fare a crearmi del posto intorno, Rosa.
0: Certo.
2: Assolutamente. Comunque, in caso, portatevi sempre un fazzoletto in cotone per tamponarvi, perché comunque può capitare, come ho detto all'inizio, fa parte comunque del gioco. Ma mi viene da dire che la discrezione olfattiva è una delle forme più alte di cortesia estiva, quindi direi di praticarla dove è possibile, in anticipo.
1: Certo.
2: Poi può capitare ovviamente come Omar, o magari anche un balzo, come diceva Fabio, ormonale, quello che abbiamo mangiato, ma comunque ci accorgiamo, no? Quindi magari corriamo ai ripari.
0: Sì, assolutamente. Si può provare quantomeno a correre ai ripari. Ross, grazie per questi preziosissimi consigli estivi, ci sentiamo il prossimo venerdì. Qualcuno suggerisce il Galateo sotto l'ombrellone.
2: L'abbiamo fatto anche l'anno scorso, ma lo rifacciamo.
0: Beh, direi che questo è il periodo per cui ci
2: sta. Quindi ribadiamo il concetto, va bene, faremo sì, anche perché infatti l'idea è proprio quella, visto che ormai luglio andremo tutti più o meno in vacanza tra luglio e agosto, quindi diamo qualche consiglio per farlo. Assolutamente.
0: Grazie,
2: con piacere.
0: Grazie mille, Rossa, un abbraccio.
1: Ciao, Rossa.
2: Grazie a voi.
0: Buon estate.
2: Ciao, buona settimana a voi. Ciao, grazie.

0: Su Disco Radio sono già le 8, ma veramente? Ma siamo in ritardissimo. Allora, sta per arrivare intanto la rubrica dei baby svegli, per cui lo spazio è dedicato a colmi, canzoni e barzellette con il nostro Mariolino. E poi chi c'è?
1: Ciao ragazzi, sono la Sandra e stavo ripensando al sogno fatto ieri da Fabri con mio marito e con i mirtilli.
0: Ma non c'erano i mirtilli?
1: Sapete che effetti sono diverse settimane che Massi compra un sacco di mirtilli, c'ho la casa piena, armadi, mentre cassetti, ovunque. Ma avete presente la moglie di Fantozzi quando aveva la tresca col panettiere e riempiva la casa di pane? Ecco, io c'ho lo stesso problema con i mirtilli. Cosa devo fare? Mi devo preoccupare?
0: Ma no, Sandra. Assolutamente. No, ma intanto Sandra, ci tenevo a ricordare che si trattava di un incubo, dopodiché non c'erano mirtilli.
2: Sì, assolutamente.
0: C'erano mirtilli.
2: Sì, c'era il Massi sdraiato con i mirtilli che gli cadevano addosso, tipo American Beauty, così lo ricordiamo, con l'incubo tuo.
0: È stato
2: non sapevo facessi il mirtillaio, Fabri, eh?
0: Dai, ci sono i baby svegli, tra poco colmi, canzoni, barzellette, battute.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Che poi a me manco piacciono i mirtilli.
5: Allora,
6: pensa!
5: Basta, ma basta!
6: Quindi pensa
5: storia.
6: E a conferma! Vostro onore! Questa è una confessione!
5: Ma che confessione?
6: È
5: ma
6: la confessione!
5: Stare.

il disco di Prospect Looney che si chiama Free Your Mind su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina, pronti ad aprire il club dei nostri amici più piccoli.

0: canzoni suonate col flauto o vaschette di mirtilli per lo zio Fabri. Ma
1: quali
0: Massi?
1: Vaschette di mirtilli? Allora, c'è già un messaggio da sentire. Questo, pronto?
2: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao Mariuolino. Sono Alessio da Mezzago e forse non lo sapevate mai. Ma
1: sentiamo, sentiamo.
2: L'Università del Massachusetts,
1: sì?
2: In collaborazione con la vecchia fattoria, ha scoperto che mentre le mucche sono in vacanza, i maiali si divertono al porco giochi.
3: Certo, certo.
1: Molto bene. Abbiamo temuto per un... Molto carina però. Allora, 393-800-3000.
0: La metà della trasmissione. Sì. Sai quando puoi ancora entrare da sotto?
1: Però è tutto chiuso.
0: Chiuso però.
1: Ma quasi. Allora, c'è una bella novità. Quella delle 8:06. Ritardo folle, recuperare tempo, sentire subito la canzone di Axwell e Bon, quella nuova che si chiama Whatever Turns You On.

0: così, eh? È così. La prima versione. La prima versione era così, poi l'hanno rivista un attimo.
1: Peccato, perché era così bella la prima versione.
0: Esatto.
1: Peccato.
0: Allora, Axwell featuring Bon, Whatever Turns You On, la nostra novità delle, no, delle 8 su Disco Radio.
1: Ma lui in realtà si chiama Maxwell e ha tolto, quindi noi saremmo Mar, Abrizio e Arco.
0: Esatto.
1: Giusto?
0: E o Ariolino.
1: Sì, esatto.
0: No, però no.
1: E no, Mariolino. Mariuolino.
0: Togli la, l'iniziale o togli la M?
1: No, l'iniziale. Maxwell, allora. Axwell, togli
0: Ariolino, certo.
1: Ariolino. No. Mariolino.
0: Mariolino, sì, giusto, giusto, hai ragione.
1: Mariuolino.
0: Mariuolino, molto meglio. Pronto?
2: Ciao Disco Radio, sono Alice e vorrei dirvi una barzelletta.
0: Sentiamo, vai, Alice.
2: C'è uno squalo e una balena. La balena chiede allo squalo: come si chiama tuo papà? E lo squaletto risponde: Pasquale.
1: Certo. Sì. A Pasquale, attenzione, diverso. Non è Pasqualo come potevi aspettarti, ma a Pasquale.
0: Pasquale,
1: vedi?
0: Certo.
1: È diverso. È...
0: No, no.
1: Io pensavo che le due sorelle si chiamassero Pasquale.
0: E invece no.
1: E invece è il papà, vedi?
0: È Pasquale.
1: Oh, bello, mi piace quando mi sorprendete.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Brava,
0: vedi?
1: Brava,
0: un applauso,
1: Alice.
0: Un applauso ad Alice, pronto.
3: Incredibile. Addirittura due ricerche senza essere criticato.
1: Ci stiamo trattenendo.
0: Abbiamo temuto un pochino, ma andava bene alla fine. Pronto?
4: Buongiorno, sono Stefino da Cagliate.
0: Stefino.
4: L'altro giorno sono andato dai nonni,
0: eh?
4: E ho visto mia nonna con la palettina quelli per uccidere le mosche in cucina.
0: Sì.
4: Dico, boh, vabbè. Poi dico, nonna, scusa, ma hai visto per caso le mie caramelline, quelle bianche con su scritto LSD?
0: No.
4: Mi ha risposto, ma cosa mi interessa a me delle tue caramelle? Ma non vedi Draghi che ci sono in cucina?
0: Allora...
1: Ma innanzitutto Stefino, ma chi te le dà? Cioè...
0: No, ma infatti, ma non lo so
1: big
0: io.
1: Big Bubble devi mangiare, le Big Bubble, va bene? Ho capito. Poi la nonna, insomma, si difende con la paletta delle mosche dei Draghi. Cioè, nonna, anche tu, voglio dire.
0: Almeno una balestra, no?
1: Voglio dire. Che allora... sappiamo tutti quanto è importante far balestra in questo periodo.
0: Dai,
1: no?
0: Certo.

0: E su Disco Radio, dentro la parentesi dedicata ai più piccoli, il club dei baby svegli con il nostro Omariuolo.
1: Ma tu lo sai che questa è, niente, è la storia della dichiarazione di uno in carcere.
0: Sì.
1: Quando gli hanno chiesto: ma tu perché sei qua? Sa, Murai J. Quando non sopporti le canzoni,
0: guarda che,
1: e reagisci troppo male.
0: Non era male, non era assolutamente male, tra l'altro, Mariolino. Una delle migliori di stamattina.
1: Beh, non a livello di Pasquale.
0: Devi aver fatto colazione, devi aver fatto, Mariolino.
1: Stamattina ho fatto colazione, ma con i mirtilli, perché non riesco a capire, c'è una vagonata. C'è mio fratello che ha riempito la casa di mirtilli.

0: attimo, scusate.
1: Ecco, che parli di colazione
0: grazie,
1: subito.
0: Grazie, sì. Quello normale per me? Quello con le senza zucchero per Marco?
1: Ma dovrebbe
0: quello
1: essere.
0: Senza lattosio per lo zio Fabri?
1: Sì.
0: E quello senza niente per lo zio Oman.
1: Ma guarda che dovrebbe essere un bel momento. Non ho capito. Poi dovrebbe essere un bel momento quello della colazione. Invece arriva sempre sta musica in sottofondo che non capisco onestamente.
2: I cappuccini!
1: No, lo so che arrivano per quello, ma mi sembra un po' troppo. No, un po' troppo forte.
0: Forse non lo sapevate, ma andiamo sul concreto qua.
1: Sì.
0: Il wifi?
1: Eh?
0: Può essere utilizzato per vedere attraverso i muri.
1: Davvero?
0: Sì, l'intelligenza artificiale, meglio l'Artificial Intelligence Lab,
1: sì?
0: Ha progettato uno strumento che permette di vedere attraverso le pareti sfruttando le onde Wi-Fi come sonar.
1: Sì.
0: Cioè, io non riesco nemmeno a vedere un film su Netflix senza che si pianti 8 volte. Sti qua vedono attraverso i muri. Me lo sistemate il modem o no?
1: Non ti arrabbiare, Mariolino.
0: Scusa, fa caldo. Ne ho un'altra.
1: Dai, sentiamo.
0: Forse non lo sapevate, ma...
1: Sì?
0: Il bucaneve...
1: Aspetta, il biscotto o il fiore?
0: Il bucaneve... Fammi finire che te lo dico io. È scritto. Il bucaneve... È un fiore che simboleggia vita e speranza. Vedi, ansia, aspetta un secondo. Sono come quelli che all'inizio del film. Ma chi è? Scusa, chi è che l'ha ucciso? Ma aspetta, ho fatto il film per dircelo! Ma porca miseria. Il bucaneve è un fiore che simboleggia vita e speranza. E okay. Si regala per le nascite,
1: sì.
0: Nuovi propositi e, sì, cambiamenti.
1: Sì.
0: Invece, per quelli che ti parcheggiano la macchina dietro la tua, esiste il bucagomme.
1: No!
0: Sì. Io vi do le informazioni, poi usatele voi come meglio credete.
1: No, ma è giusto.
0: Vedi tu, zio Fabri.
1: Anzi, guarda, grazie, Mariolino, per la rubrica delle curiosità dal mondo, che magari ritroveremo anche nei prossimi giorni. Va bene?
0: Ah, sì?
1: È possibile. Grazie.
0: Zio Epi, sbaglio l'aumento.
1: Ecco.
0: Fa niente.
1: Lascia stare. Ma questa era internossa. Allora, ci fermiamo qui con i baby svegli, che ritroveremo lunedì intorno alle 7:30.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
4: No, sì. Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
12: Garage Flex, buongiorno.
13: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
12: Che veicolo?
13: Un 2 posti.
12: Ok.
13: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
12: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
13: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
12: Mi sta un po' confondendo.
13: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
14: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
16: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Disco Radio.
1: Allora, siamo pronti ad ascoltare il nostro prossimo Tamar History, per cui sapete che prima di farlo dobbiamo aprire il Tamarraland, il parco divertimenti più tamarro dell'universo, e vedere se anche questa mattina c'è gente, altrimenti non apriamo, scusa.
23: Apro!
1: Apri, prova, vediamo
23: ecco
1: un po'.
23: Ecco qua con la scansione della retina.
1: Ragazzi, c'è un sacco di gente anche oggi. E quindi sì. Come va sentito il prossimo Tamar History?
23: Gridate il posto da cui gridate, giù i finestrini!
1: Sui volume c'è Tamar History!
23: Si va a Berlino!
1: Ha ha ha ha!

0: disco di Gabri Ponte, si chiamava Time to Rock su Disco Radio, mentre ci sono i tamarri del Tamarraland che gridano il posto da cui gridano.
1: Buongiorno, buongiorno, dalle Forgiate Olona, bacioni, ciao!
0: Forgiate c'è!
2: Forgiate Olona!
3: Disco Radio, il Tamarri History, il pad della Termasca c'è e ci manca la Lardè!
1: Ma che pezzo stamattina! Sveglia karate! Ciao da Vanessa! Ciao, saluto Vanessa. Mio marito nella macchina davanti! Ciao Pelo!
2: Ma come?
4: Lorenzo Pala 58 c'è!
2: Pala 58?
0: No, Pala 58, Pala 58.
2: Ah, Pala 58, ok.
5: Ciao! Disco Radio! Sono Lorenzo!
2: Ciao Lorenzo!
5: Estivo.
2: Ah, lo so. Ale, che bello, dopo che ho fatto scuola tutto l'anno. Ale, lo vedi con la pistola puntata alla tempia? Vai, manda il vocale, manda il vocale. Vai, di che sei contento.
1: Ciao, Ale. Viva il campo estivo, c'è l'aria condizionata, stiamo sotto il sole tutto il giorno, che bello.
0: Vabbè, ma almeno sono all'aperto, no?
1: Sono più scuro di un procione.

0: viste in questo ultimo periodo.
1: No,
0: qui
1: mi hai tolto il giallo.
0: No, non ho tolto il giallo.
1: Senti, più gallina, più gallina, hai ragione.
0: New Religion, Bibi Rexha, Faithless su Disco Radio. Mentre vorrei coinvolgere, se è possibile, subito il prof Locatelli. Buongiorno prof.
2: Certo, eccomi qua.
0: Lei sa che il Cineforum Tecnico Scientifico si nutre di menti, si nutre di recensori che con le loro menti acute producono appunto recensioni, è vero?
2: Ed è per quello che siamo così in forma e così magri.
0: Sì.
2: Perché ci nutriamo di menti e purtroppo cioè, questo programma, ma non è che proprio ecco, ci si abbuffi, diciamo, no?
0: Però
2: beh, è un bene, abbiamo i valori a posto. Quindi volevamo chiedervi, se volete mandare le vostre recensioni in diretta, lo potete fare subito in mantinente.
0: Sì.
2: Mandandole al 393 800 3000 via WhatsApp con un bel messaggio di testo.
0: Se invece
2: perché
0: dovesse
2: potrebbe
0: arrivarvi,
2: potrebbe essere che le becchiamo al volo e le mandiamo subito in onda.
0: Vero. Se invece dovesse arrivarvi un'illuminazione più tardi nel corso della giornata, beh, in quel caso
2: c'è la pagina Instagram di Omar Fantini, messaggio diretto a lui, così lo distraiamo un po' da tutte quelle ragazze che gli appaiono sul
0: perché poi con questa costanza e in questa quantità anche,

0: E allora di nuovo buongiorno, prof.
1: Ma si pare abbia una raccomandazione molto in alto.
0: Sì.
1: Sì, dal vertice di questo programma.
0: Certo, certo.
1: Colui che apre e chiude i microfoni.
0: Certo.
1: Ma non farò i nomi, ovviamente.
0: Piuttosto, i nomi sono quelli dei nostri recensori. Stamattina chi sono i protagonisti?
1: Partiamo da Paolo Titta, parla di un attore italiano molto attento alla formazione professionale.
0: Uh-huh.
1: Cui dedica moltissimo tempo.
0: Sì.
1: Stefano ai corsi. Bravo. Guarda che non bisogna mai darsi per scontati.
0: Il talento di un attore si capisce già dal cognome, certo.
1: Vedi, sì, dall'impegno anche. Passiamo a Maurino.
0: Maurino, sì.
1: Che invece ci segnala i consanguinei dell'uomo invisibile.
0: Uh-huh.
1: I trasparenti.
0: Molto bene.
1: Guardate che
0: questa era veramente...
1: Io ve le tiro lì come se fosse cicorio, ma alcuni sono gioiellini.
0: Sì, assolutamente, siamo d'accordo.
1: E chiudiamo con Malcolm X.
0: Sì, dobbiamo temere?
1: No, assolutamente. Malcolm,
0: terribile duo. Ho capito, ma il terribile duo.
1: No, Malcolm è più insomma,
0: soft.
1: Soft, bravo.
0: Molto
1: prima
0: bene.
1: Ha fatto cantare tutta Napoli.
0: Sì.
1: E ora si prende cura delle spiagge di Posillipo.
0: Davvero?
1: Bagnino d'angelo.
0: Certo. Perché anche a proposito di cinema,
1: Locatelli con un jeans e una maglietta fa le cose per bene.
0: Perché non credo di averla mai vista in tenuta sportiva,
1: Io?
0: Jeans e maglietta, mai.
1: Ci frequentiamo poco fuori da qua.
0: È vero. Dovremmo organizzare un aperitivo del Cineforum.
1: Io sono anche casual, quando serve.
0: Sì.
1: Molto casual, se serve.

0: Ma quante recensioni in diretta che ci state mandando, certo sarebbe bello anche poterle leggere.
1: Diciamo che purtroppo il Moige
0: sì, ha vietato.
1: Ne ha già crocefisse un paio.
0: Assolutamente sì. Va bene, grazie prof però per la sua assidua partecipazione all'appuntamento con i belli svegli.
1: Ah, mi pagano.
0: Il Cineforum che tra l'altro è spesso anche protagonista del meglio di belli svegli durante il weekend, sa?
1: Ah, si sa, del maiale non si butta via niente.
0: Esattamente.
1: Grazie dei complimenti.
0: Allora, diamo la linea al dottor Di Bruno che è già pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Sentiamo gli aggiornamenti allora.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dall'inchiesta sull'agenzia di eventi Made. Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere, oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter che è indagato, secondo le accuse avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel 2020, sentiti ieri Maldini Junior e Bonifazi, oggi Calafiori. Ieri mattina sono stati celebrati al Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Genty Berisha, da ieri nuovamente in carcere nell'ambito di un'altra inchiesta per traffico di droga. Entrano nella piscina Romano in zona Piola a Milano quando è chiusa, ma il bagno notturno finisce in tragedia, morto annegato un cittadino peruviano di 28 anni. Cunese bloccata in Arabia Saudita con la figlia, Tajani interviene sul caso di Angela Rovera, il marito saudita le ha sottratto i passaporti. Tennis, poker azzurra, Wimbledon, al terzo turno avanzano Cobolli, Berrettini e Sonego nel tabellone maschile e Paolini in quello femminile, e oggi per il terzo turno in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. Mondiale di calcio, agli ottavi la Spagna che batte l'Austria 3-0, il Portogallo che supera in rimonta la Croazia 2-1 e la Svizzera che ha battuto l'Algeria 2-0. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora. Bring it back.
3: Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
9: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me, un sogno.
10: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Allora è venerdì e siamo pronti per la rubrica più amata dai nostri ascoltatori, cioè quella dei messaggini a caso, è vero?
1: Assolutamente sì, dovete inviarci, inoltrarci, mettiamola così, l'ultimo messaggio che avete mandato o ricevuto al 393 800 3000. Le uniche due caratteristiche fondamentali è che sia un messaggio di testo e che non abbia nulla a che vedere con la nostra trasmissione.
0: Ovviamente, poi dopo noi li mettiamo in fila senza particolari selezioni, li leggiamo uno dopo l'altro e sembra che per qualche motivo siano stranamente legati.
1: Perché
0: tra poco
1: le vostre menti sono collegate, non sappiamo a cosa, ma sono collegate.
0: Un unico grande
1: grande, un unico
0: una canzone,
1: a canzone,
0: dai.

0: Il disco di Cerberita ora, che si chiama If It's Not Love, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di questa mattina c'è la rubrica dei messaggini a caso. Abbiamo già ricordato come funziona, però essendoci due manche, la prima delle quali tra pochi secondi, ricordiamo ancora una volta per chi da adesso vorrebbe inviare il proprio di messaggio.
1: Ci dovete inoltrare l'ultimo messaggio che avete ricevuto o inviato al 3938103000, deve essere un messaggio di testo, non deve c'entrare niente con la nostra trasmissione.
0: Ovviamente poi li mettiamo in fila, li leggiamo e il risultato è questo qui.
2: Messaggini a caso. Messaggini a caso.
0: Da leggere su un bel giro di mazurka.
1: La faccio al pesto che l'ho comprato, può andare?
0: No, no, non l'ho ancora provati, ma credo proprio di sì.
1: Abbiamo acceso la TV ed è uscito questo sullo schermo e non si vede altro, non va avanti, dici cosa dobbiamo fare?
0: Magari ci vediamo domani, perché la festa dei pompieri è domenica.
1: Perfetto, cara.
0: È arrivata una multa, guidi come un cane.
1: Ma ce la faremo mai a vederci?
0: Impermeabilizzante che lavora in controspinta.
1: Domani alle 10 mi collego per i biglietti di Gabriel. Tu vieni, vero?
0: Non c'è un tempo previsto. Voi parlate, se i giornalisti sono incuriositi fanno domande a cui rispondete. Fine.
1: Ciao, ciao, stasera 18:15 posso venire a fare i piedi e sopracciglia, grazie.
0: Di notte c'è un gatto che miagola forte, deve essere il gatto di Giovanna. Eccolo.
1: C'è il figlio di Peppe che si fa una mano, ma non è che sa fare molto, giustamente. Però una mano la sa fare.
0: Pensami oggi, comunque.
1: Domani bisogna bagnare. Perché è stato il figlio di Peppe.
0: Sono sereno, Cri. Però non mi fa piacere, capiscimi.
1: Ma non ci sono lì i tuoi.
0: Sto provando con il WhatsApp di Bethany.
1: Ragazzi, ho trovato il pallone in giardino.
0: Con la museruola è peggio, no?
1: Ma per me è uguale. Ma dove siamo andati l'altra volta? La memoria mi ha abbandonato completamente.
0: Sì, dai, la strada dovrebbe essere libera, così poi torni per la pappa.
1: Domenica vai per le finestre, dove? Mattino o pomeriggio?
0: Sì, ti ringrazio. Hai modo di farmi un preventivo, così lo mando anche agli altri partecipanti.
1: No, cambio di programma, ragazzi. Domani sera sono libero, ma mercoledì no.
0: Era riposta all'altezza dei miei occhi. È stato un colpo di fulmine. E questo è il primo giro di mazurka, ragazzi. Il secondo tra un attimo, il tempo di sentire i BTS.

0: si chiamano BTS, la canzone invece era Swim. Su Disco Radio la rubrica dei messaggini a caso con un nuovo giro di mazurka.
1: Ciao, ci puoi lasciare uno stendini? Grazie.
0: Cos'è uno stendini?
1: Uno stendini?
0: Uno stendini? Lo so, ma mi sembra un po' caro. Abbiamo chiesto qualche preventivo, abbiamo trovato qualcosa in meno.
1: Sì, ma vale la pena lo stendini? Molto bellina, anche se non ha l'aria condizionata.
0: Ma il telo lo hai recuperato? Non c'è più sugli alberi.
1: È da poco che è andato a casa mio figlio e tu non ci crederai, ma io mi sono dimenticato di dargli il regalo.
0: Magari, Nicolò.
1: A cosa giochiamo? Ma devo portare anche la moglie? Che giochi fanno con la moglie?
0: Però potremmo farcele d'inverno.
1: Beh, in estate in effetti è. Mi dici solo lo stretto necessario da stampare, al massimo?
0: Niente, ho provato a chiamarti più volte ma mi risulta sempre occupato.
1: Ora, magari non tutti i giorni, ma almeno 4 su 7 sì.
0: Rispondi
1: sempre
0: a
1: moglie.
0: Telefono, no?
1: No, pensavo alla moglie.
0: Ah, ok. Ok, mi ricordi solo che in che punto le vorresti fare?
1: Ma che bella la farfalla!
0: Allora!
1: È sempre la moglie.
0: Bel periodo, va?
1: Sì, sto aspettando di entrare a fare l'RM al polso.
0: Eccomi, Cipollino. Scusami, ero a nuoto.
1: Per il resto faccio fare a te.
2: E alla tua immaginazione.
0: Vengo all'oratorio, dopo passo a fare la doccia dalla mamma.
1: Ehi, dopo ritira i panni, ma piegali, non fare come ieri.
0: Ha detto che per il maneggio domani mi racconta.
1: Rispetto a settimana scorsa è gestibile, poi vedi tu, sta a casa da solo per un po'.
0: Stasera per cortesia verificate voi il resto.
1: Ok, allora ti vengo a prendere lì a casa per le 17:30 e poi vieni da noi a mangiare.
0: Io non vado, fa troppo caldo.
1: Ma sono pure diventato una donna.
0: È nato? Io mi sono sposato e tu sei diventato papà, grande.
1: Tanto mi sembra che non ci sia nessuno qui.
0: Toppe, vai con il calor.
1: Avete cambiato l'acqua al pesce?
0: Certo, sì, dormiva sotto l'albero.
1: In che senso?
0: Non so se è
1: tutto
0: il pesce.
1: Quello che non potete sparare e avete solo le bolle lo lasciate giù, grazie.
0: No, è tutto nero ma non piove.
1: Non ho capito niente!
0: Ecco, perfetto, che è un po' il risultato finale dei messaggini a caso. Uno dopo l'altro, quelli che ci avete inoltrato, ricevuti o inviati al 393-800-3000. Allora, a proposito di musica, 1993 per i Culture Beat.

0: vabbè, delle scene che non sono commentabili nel frattempo. Mentre abbiamo sentito il Culture Beat e Mr. Vain su Disco Radio, era il 1993, signori. Allora, si avvicina la notizia che ci cambierà la vita e chissà se stavolta
1: scusa, c'è un, c'è un messaggio da leggere, c'è un ultimo messaggino a caso che devi leggere tu, sì.
0: Ah sì? E qual è? Sì.
1: Qua è evidenziato, refrescia Fabri. Dai,
0: quello,
1: refrescia.
0: No, sto refresciando, ma Fabri, ma non mi leggete bene.
2: Appunto.
1: No, ma tanto l'hai letto sbagliato. Leggilo stamattina.
0: Ma Fabri non li legge bello.
1: Ma devo dire che stamattina in effetti
0: non ho sbagliato così tanto,
1: No, ma c'è con una fatica. Tra l'altro, io non so se è una roba di miopia la tua, perché tu vai proprio e poi fai, guarda questa cosa, spiegala in radio mentre io la faccio.
0: Sì.
1: Tu leggi e poi fai
0: mi zoomo, con la, sì. Zoomo non con gli occhi ma con la faccia,
1: col collo, capito? Il suo zoom è avvicinarsi allo schermo il più possibile. Io c'è un momento che vedo la faccia di Fabri nelle webcam e un attimo dopo c'è solo la testa, cioè il sopra della testa, ed è entrato dentro lo schermo tipo Matrix e guardo veramente in codice cosa
0: tra
1: c'è
0: l'altro
1: c'è.
0: Qualcuno dovrebbe farmi dei segnali dicendomi control rotellina.
1: Per
0: contro rotellina zoom ingrandisce, capito?
1: Ah, okay.
0: O rimpicciolisce.
1: O il vecchio non serve, cioè, basta che tocchi due volte.
0: Io spero che la notizia che ci cambierà la vita sia all'altezza, perché dobbiamo recuperare dei punti, mi pare di capire. Quindi,
1: per curiosità, chi la leggerà?
0: Io.
1: Siamo a posto.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Guardate che io sono un professionista, leggo benissimo.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Allora, siamo praticamente arrivati alle 9, o meglio superate le 9 di questa mattina. Il tempo di sentire una canzone e poi siamo di nuovo da voi. Notaio, mi domandavo quanti messaggi sono arrivati stamattina.
5: 18.476.873 più altri 347.844 che Siloni non è riuscito a leggere.
4: Ma
5: perché non
4: è...
5: riesci proprio a
4: allora,
5: leggere. Le letti sbagliati, a fraintesa.
4: Non è vero. Comunque è record, come direbbe lei.
5: R
4: cord.
5: Fine.

0: Ma sai cos'è la cosa bella di Fabri?
1: Cosa?
0: Che tu puoi dirgli tutto quello che vuoi, lui non se la prende mai, proprio,
1: mai.
0: Non
1: mai,
0: è permaloso, proprio sta allo scherzo. Bene, grande Fabri, sei il peggiore.
1: Bello,
0: ciao,
1: bello.
0: Frado,
1: ma che Frado Fanengo?
0: Ma che sei Agamennone, Nerone?
1: Non lo so io.
2: È stato un paese spento quello, eh?
1: Cosa?
2: Offanengo.
1: Molto bene. Allora, sono già le 9:05.
3: Già!
1: Siamo molto in ritardo e dobbiamo ancora anticipare il titolo della notizia che ci cambierà la vita di tra poco.
2: Io ho già la risposta. Comunque, uomini e pipì, meglio da seduti?
1: Ma davvero?
2: Sì.
1: Vabbè, mi sembra una ricerca piuttosto
2: interessante. Guarda che potrebbe essere una canzone della Mannoia. Uomini e pipì, meglio da seduti. No?
1: La
2: canta
1: vedo,
2: meglio Marco, però...
1: Vabbè, sentiamo un disco nuovo che è quello di Jubel e poi ci occupiamo appunto degli uomini e di come la fanno. Jubel!
2: Dai, ma non è vero. Ma chi è? Ma chi è?
1: Oh, Jubel.
2: Oh, Jubel.
1: Jubel.
4: Allora,
1: Jubel.
4: Cambierà nome 40
2: volte. Esatto, bravo Marco. Oggi è Jubel, domani sarà...
1: Siete i peggiori.
2: Noi.

0: Jubel.
1: Oh, si chiamano così, eh? Te lo faccio risentire perché sono un duo svedese e quindi nella loro lingua il nome si dovrebbe pronunciare
0: Jubel.
1: Capito?
2: È come basta andare all'IKEA a cercare un mobile, c'è sicuramente con quel nome qua.
1: Esatto,
0: Jubel.
2: Sicuro. Ho preso uno Jubel.
0: Jubel.
2: Sarà un comodino dell'IKEA.
1: Potrebbe essere. Allora, siamo vicini all'appuntamento della notizia che vi cambierà la vita. In effetti, siamo già pronti a raccogliere il nostro team di scienziati.

0: come?
1: Jubel.
0: Ah, ho capito, ho capito. Allora, uomini e pipì, meglio da seduti? Il team di scienziati del Tokyo Metropolitan Bakuto Hospital ha analizzato...
2: Bokuto? Sì,
0: Bokuto. Ah, Bokuto.
3: Bokuto
0: Hospital ha analizzato le abitudini urologiche di migliaia di uomini giapponesi
2: e
0: ha scoperto
2: lavori che esistono. Ma che bei lavori esistono! E noi qui a parlare alla radio, a far tutte le mattine, alzarsi alle 5, alle 4.
0: Andiamo.
2: Quando potremmo essere lì a guardare la gente? Vai, vai, vai. Sì. Ok.
0: Comunque, questi scienziati giapponesi hanno scoperto che essere sposati è associato in modo significativo alla scelta di urinare da seduti
2: ma
0: a casa.
2: Ma che vita di merda che facciamo, porca miseria. Ma uomini vichinghi, porca miseria, quello là col kilt che correva davanti agli scozzesi, no, e poi a casa, no, la fai seduto. Sì, scusami,
0: allora aspetta, perché dobbiamo cambiare base, attenzione.
2: Ecco,
0: il dato è interessante perché sposta la questione del terreno dei tabù a quello della convenienza quotidiana. Sedersi non è una resa della virilità.
2: Ma sì, invece!
0: È spesso una scelta pratica per ridurre schizzi,
2: sì,
0: gocce e discussioni domestiche. Attenzione però, si tratta di un'associazione statistica, non di una prova che il matrimonio causi automaticamente questa abitudine. Per semplificare, gli uomini sposati risultano più spesso seduti, ma la scienza non può trasformare questo dato in una certificazione ufficiale di sensibilità domestica.
2: Ma per una volta che c'è un'evidenza scientifica, una!
0: Può però suggerire una cosa molto concreta. Attenzione, quando il bagno è condiviso, l'igiene può diventare una forma di rispetto. In conclusione, non esiste un solo modo maschile o naturale di urinare. La posizione scelta dipende da abitudini, cultura, igiene, comfort, salute urinaria e contesto domestico. Capito?
2: Ah. Cioè, veramente, guarda, io non ho più parole per queste ricerche. Neanche i giapponesi che una volta hanno, cioè, capito, l'inventore dei kamikaze, il coraggio fatto a... Non hanno... Allora, hanno fatto la ricerca, è uscito che evidentemente le mogli obbligano gli uomini, ma non se la sentono!
0: Però aspetta,
2: di darla come evidenza scientifica.
0: Loro sono anche gli inventori di quei gabinetti ultra tecnologici.
2: Che ti puliscono.
0: Certo. Quindi forse il fatto di sedersi magari
2: ma ti puliscono,
0: dipende
2: il
0: anche da quello.
2: Ti puliscono dall'altra parte.
0: Tu
2: non
0: dici,
2: che...
0: non hanno una doppia funzione, davanti e dietro.
2: Come fanno a pulire il pipì? Cioè...
0: Non lo so, magari mentre sei lì...
2: c'è un tubo che...
0: c'è uno sciacquino. Ma no, basta uno
2: due
0: sciacquino.
2: Maniche. No. Vai che ti do anche una borotalcata. Vai.
0: Scusami, ma quindi
2: non mi siederò mai.
0: Quindi cosa vogliamo
2: ripulisco,
0: chiedere?
2: Se sporco ripulisco, ma non mi siederò mai. E intanto vado a fare un bucato perché c'ho un morbidente nuovo. Io ho delle cose dove mantengo, capito, l'atteggiamento mascolino.
0: Sì, delle
2: e altre,
0: altre dove?
2: Completamente mollate, cioè, tipo, per esempio, il bucato a casa è compito mio, è ruolo mio.
0: E tra l'altro voi non sapete quanto tempo perde Fantino al supermercato ad annusare gli ammorbidenti.
2: Allora io sono un po' più...

Ascolto belli svegli perché

0: Disco di Anna che si chiama White Girl Wasted sul disco radio alle 9:18. Sì, ma Omar, per forza che la dovete fare seduti. Pensate di avere un idrante in mano e di dover spegnere un incendio quando l'unica cosa da fare è che dovete centrare diciamo il gabinetto,
1: il buco,
0: no?
1: Il buco
0: che dovrebbe essere il vostro mestiere.
1: Puntualmente non lo centrate mai. Ok, allora il discorso di ripulire dove sporchiamo, certo,
0: sì,
1: ovvio, cioè post, se devo dare una ripassata perché qualche sgocciolina è andata qua, vabbè, assolutamente sì. Ma non mi siederò mai! Mai!
0: Sentiamo chi c'è, pronto?
2: Ehi ragazzi, sì, è vero, da quando convivo la faccio da seduto. Ma che bella abitudine, specialmente di notte, mezzo addormentato, ti rilassi e via, anche quando si arriva stanchi.
0: Beh, perché lì magari non sei proprio cosciente. Cioè
1: io
0: non
1: tra l'altro
0: proprio...
1: c'ho un altro piccolo problema.
0: Sì?
1: Che io ogni volta che mi siedo, cioè se io mi siedo per farla, già che sono lì...
0: Ah, certo.
1: Parte anche l'altra, capito? ma sempre, no, vi giuro. Io, ma no, ti giuro, credo
0: grazie
1: sia.
0: Grazie per la sincerità, apprezziamo molto
3: anche l'altro.
1: Ma come devo dirvela, scusa?
0: Potevi anche non dircela, voglio dire. Cioè...
1: deve essere una sorta di defecazio isterica. Lui percepisce, no, ma è un comando, capito? È come quando dici sitz al cane, che lui si siede, no? Io, uguale, mi siedo, il cervello dice, ah, sei seduto, vai. Capito? Quindi dovessi farlo di notte, ciao, sto lì un'ora e 40, mi sveglio, poi Dio, è finito tutto. Cioè.
0: Ma perché? Pronto?
4: Zio Omar, zio Fabri, io ho iniziato a farla seduto quando sono andato a vivere da solo, ero stufo di continuare a pulire il bagno ovunque. Vedi.
0: Adesso non lo pulisce più in compenso.
1: Eh no, se lo fa da seduto
0: no,
1: non
0: capito,
1: serve.
0: Lo pulisci comunque in ogni caso. Una volta ogni
1: tanto. Lui diceva ogni volta, perché
0: certo,
1: non arriva in bagno, invece
0: se
1: lì
0: era come
1: no,
0: il piccolo diavolo si è trasformato nella casalinga disperata, evidentemente.
1: Però attenzione, perché in realtà l'interazione che volevamo non era proprio tutta sedersi.
0: Però...
1: c'è tipo, quale vostra abitudine o comportamento va contro lo stereotipo legato al vostro sesso?
0: Sì, la pipì è un esempio.
1: Io tipo
0: tanti.
1: Per esempio faccio il bucato, no? Nel senso che di solito non è molto legata alla figura maschile. Così
0: ma smontiamo anche queste cose,
1: sì,
0: così
1: però,
0: un
1: va
0: po'
1: bene. Però tipo non so, cambiare le gomme tra invernali e estive lo vedo poco adatto a una donna, però invece magari c'è chi lo fa, capito?
0: Certo, assolutamente.
1: Statisticamente parliamo ancora di statistica,
0: sì, perché poi, comunque siamo legati a quella, diciamo, forma patriarcale della società che ci vede un po' così.
1: Sì, io non, sai che io non lo vedo neanche patriarcale, perché comunque è un po' anche sulla disponibilità del tempo.
0: Sì, no, rispetto a come vengono divisi i compiti, cioè no, questa
1: ma quella
0: era,
1: appunto,
0: cioè... Vabbè, allora vediamo se c'è qualcuno
1: che tu cambi le gomme della macchina?
0: No, io vado da gommista.
1: Vedi, cioè, guarda il patriarca qua. Patriarca, qui abbiamo il dittatore indiscusso del cambiami le gomme. Sottoposto.
0: Allora, quali sono le vostre abitudini o comportamenti che vanno contro un po' lo stereotipo legato al vostro sesso? Raccontatecelo al 393 800 3000.
1: Fabriz Thanos.
0: Smetti, io schiocco le dita e c'ho le gomme nuove.
1: Sei Gaetanos.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio. Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
6: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
7: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
6: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
7: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
6: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Outfit estivi a prezzi incredibili?
11: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
10: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
11: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
10: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
14: Fino al 19 luglio torna Beerfest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
15: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
14: Beerfest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
16: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
17: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
18: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
19: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
20: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Disco Radio.
22: A casa mia, se non passo il folletto almeno 4 volte al giorno, faccio il letto, faccio il bucato e tutti gli altri lavori e pulisco i gatti, mia moglie non mi fa neanche entrare in casa. Ciao da Lorenzo.
1: Povero Lorenzo. Allora, quelle cose lì,
23: amici
1: che...
23: scozzesi,
1: cosa?
24: Brevard, cos'è cambiato da lì a qui?
1: Qual è l'abitudine o il comportamento che va contro lo stereotipo legato al vostro sesso? Dai.
24: Però magari anche che vi fa piacere fare,
1: sì,
24: perché
1: sì,
24: la verità è quella, a me piace fare il bucato, cioè non è che sono obbligato contro voglia.
1: Anche stirare, bisogna dire.
24: Sì, pure stirare mi piace un sacco, capito? Però, ripeto, anche non che siete obbligati a farlo. No, così lo faccio per te.
1: C'è un bel disco. Ecco, appunto.

0: Ignorantissimo sto disco, Mimmo Marelli alla console su Disco Radio dentro Belli Svegli di oggi. Buongiorno da Omar Fantini, da Marco in redazione, da me, sono Fabrizio Sironi. Ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, in particolare con un tema legato a quelle abitudini lì che magari si discostano un po' nello stereotipo.
1: Guarda qua,
0: sessuale da quel che vi aspettereste, no?
1: Ciao, io taglio l'erba, la siepe, ho pitturato tutta casa da sola. Cambiato anche le gomme quando ho bucato, anzi se Sironi ha bisogno.
0: Ma io non ho bisogno.
1: Tu hai bisogno.
0: Ma va, figurati.
1: Quante volte hai pitturato casa?
0: Vabbè, l'ultima nell'altra casa.
1: C'era ancora la calce, figurati.
0: No.
1: Quante volte hai tagliato la siepe?
0: Mai, perché non ho la siepe.
1: Quante volte hai tagliato l'erba?
0: Mai, perché non ho il
1: vedi
0: giardino.
1: Vedi che allora hai bisogno di lei.
0: Ho capito, ma non ho il giardino, cosa taglio? Ma abbi pazienza. Allora, chi c'è? Pronto? Pronto? Pronto?
2: Ciao a tutti. Io ad esempio controllo l'olio della mia macchina costantemente.
1: Brava.
2: Quindi non lo deve fare mio marito.
0: Certo.
2: Ma non è abituale che una donna va a controllare l'olio della macchina.
1: No.
2: Ciao Monica da Paullo.
0: Ciao Monica, brava, molto bene, pronto.
3: Io costruisco pavimenti. Federica da Bologna.
1: In che senso
0: fabbrica le piastrelle o le posa o le posa
1: che ancora
0: meglio le solette
1: la soletta è quella sopra, la come si chiama,
0: no,
1: quando
0: si
1: fanno la gettatina,
0: si chiama sempre solette,
1: sì, però poi si fa quella roba con la gettatina
0: la livellina,
1: ha un altro nome,
0: mamma mia ragazzi,
1: mi verrà anzi ce lo scriveranno loro in un attimo,
0: probabile. Intanto sono una donna eppure la maggior parte delle volte ci metto meno di un minuto al bagno. Eloisa da Alba.
1: Che ci va senza telefono.
0: È possibile.
1: Che il problema non è lì, il problema è il wifi e TikTok o Instagram.
0: Sì, scappa, andiamo, fatto, via.
1: Pronto. C'è Davide Calgaro che è un bravissimo stand-upper che dice, per darvi l'idea quanto resto in bagno da quando ci sono i social, mi siedo, faccio la cacca e sto lì talmente tanto che a un certo punto mi riscappa la cacca.
0: Certo.
1: Cioè rende bene l'idea, no?
0: Sì, decisamente sì. Non volevamo entrare così tanto nei dettagli, ma ahimè, ormai l'abbiamo fatto. 393-800-3000, il tema che abbiamo scelto oggi. Aspetta che vado a recuperarlo.
1: Ve lo dico io.
0: Sì, grazie.
1: Quale vostra abitudine o comportamento va contro lo stereotipo legato al vostro stesso sesso?
0: Raccontatecelo al nostro numero.

0: Allora, partiamo dalla cosa più vicina. In realtà si parlava prima di solette e di come sono strutturate, no? Quella parte che sta sopra, di cui parlavi tu, Omar,
1: sì,
0: l'abbiamo scoperto, si chiama
1: massetto. Poi ce ne ho scritto anche tante altre varianti, però la parola che cercavo era massetto.
0: Il massetto pota, scrivono.
1: Pota sì, scusa, colpa mia che mi sono dimenticato.
0: Qualcuno scrive
1: sai che a Bergamo ti tolgono la cittadinanza se ti dimentichi una parola come massetto.
0: Certo, qualcuno scrive il battuto di cemento, però quello c'è solo nelle cucine, il battuto insieme a quello d'aglio
1: difficilissimo, col coltello.
0: Esatto. Oppure, buongiorno belli svegli, andate su in montagna e troverete ragazze che guidano trattori, cambiano gomme dei camion e si sporcano e si spaccano la schiena meglio di tanti che fighetti che invece ci sono in città. Giovanni da Canegrate, grazie mille Giovanni. Poi, sì, perché stiamo cercando di capire quali sono quelle cose, quegli atteggiamenti che magari vanno un po' contro lo stereotipo del vostro sesso, ma che voi fate comunque, no? Perché
1: tipo Fabri, tu ti fai le unghie?
0: In che senso?
1: Ti togli le cuticole, cioè ti fai le unghie?
0: No, le taglio e basta.
1: Le taglio e basta, è un bel maschio, vero? Che alfa che sei.
0: Cosa
1: ragazzi
0: dovrei fare?
1: No, beh, c'è chi si fa le unghie?
0: No.
1: Marco, secondo me, potenzialmente...
2: No, gli unghie no, è la mia ragazza che tenta di...
0: Toglierti
2: farmi male togliendomi le cuticole dalle dita.
0: Ma porca miseria, ma una tortura. Immane.
1: Quando te la tirano indietro, presente quando la prima la tirano indietro, che arrivano fino alla terza nocca.
0: Esatto.
1: Ma si vede tre quarti di osso. Io direi che siamo a posto, no? No, deve venire via tutta.
0: Bisogna
1: capito?
0: Fare ancora un pochino.
1: Siamo arrivati al gomito. Io mi fermerei con la pelle.
0: Allora. Le 9:38, c'è anche il dottor Di Bruno. Buongiorno.
3: Buongiorno Fabrizio, buongiorno Omar.
1: Sentiamo Di Bru cosa c'ha.
0: C'ha qualche abitudine che magari va un po' contro lo stereotipo sessuale.
3: Ma no, un po' di skin care, insomma, quelle cose.
1: Eccolo!
0: Ecco la skin care.
1: Il metrosexual, bravo. Cioè, la
0: routine della mattina.
3: Sì, mani e viso? No, più che altro viso.
1: Cosa fai? Un contorno occhi tamponato? Polpastrellato?
3: Sì, prima il siero e poi la cremina.
1: Poi la vipera, dormire. Prima il siero, poi la vipera col veleno. Così.
0: Non era il contrario?
1: No, lui lo fa il contrario.
0: Prima la vipera e poi il siero.
1: Prima si sierizza. Quindi scusa, siero, contorno occhi, poi crema viso.
3: Poi crema viso, poi il collo anche, perché poi il collo...
0: Cioè, il collo è quello che segna di più.
3: È quello che segna di più. Prima di cominciare a usare i dolce vita, intanto cominciamo
1: con il viso perfetto e Dario Fo perché con l'altro.
0: Va bene, allora diamo la linea al dottor Di Bruno che nel frattempo è pronto con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata a tutti. Partiamo dall'inchiesta sull'agenzia di eventi Made. Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere. Oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter, che è indagato, secondo le accuse avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel 2020. Sentiti ieri Maldini Junior e Bonifazi, oggi tocca a Calafiori. E ieri mattina sono stati celebrati alla Corvetto i funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale morto durante l'inseguimento con Genti Beriscia, da ieri nuovamente in carcere nell'ambito di un'altra inchiesta per traffico di droga. Entrano nella piscina Romano in zona Piola a Milano quando è chiusa, ma il bagno notturno finisce in tragedia, morto annegato un cittadino peruviano di 28 anni. Il sindaco di Torino Lo Russo festeggia i buoni risultati sul PNRR. Su 113 interventi, ha detto, il 100% ha raggiunto la conclusione. Poker azzurra Wimbledon, al terzo turno Cobolli, Berrettini e Sonego nel tabellone maschile, Paolini in quello femminile. E oggi per il terzo turno scende in campo Jannik Sinner contro lo statunitense Brooksby. Ed è tutto, vediamo il tempo di oggi.
4: Meteo. Visione di bel tempo in questa giornata di venerdì su tutta l'Italia settentrionale, anche tra Lombardia e Piemonte. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso. Condizioni di generale stabilità non solo in pianura ma anche in montagna, con una giornata che sarà calda. Il caldo torna a farsi sentire, ma non raggiungeremo nei prossimi giorni quei picchi estremi di 38-39 gradi di caldo soffocante. Però anche oggi massime che torneranno a toccare i 32-33 gradi diffusamente in pianura padana, anche a Milano e a Torino. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Telavi Meteo.
5: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7, tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
0: Allora, messaggi, ciao, quando siamo in gruppo con altre coppie per partite di calcio, io sto con il gruppo dei maschi per vedere le partite e se le amiche mi distraggono mi dà pure fastidio, certo. Scrive Elena.
1: Brava Elena.
0: Tanto per andare incontro, per andare contro un po' allo stereotipo legato di al genere. Proprio sesso di genere, rispetto a cui certe cose le fanno gli uomini e certe cose le fanno le donne. Funziona al contrario stamattina, cos'è che fate rispetto al vostro genere che non sarebbe così? Almeno nello stereotipo, appunto. Raccontatecelo al 393 800 3000 mentre arriva anche Felicia.

0: La canzone era quella di Felicia, si chiama My System su Disco Radio. Messaggi, messaggi, messaggi. Io, se vuoi, ti piastrello pavimenti, imbianco muri, taglio il prato, ma non dirmi di rammendare un calzino perché non sono in grado di cucire. Proprio sono negata. Valentina da Cameri.
1: Vale. Beh, sul piastrellare parliamone.
0: Giusto, giusto.
1: Perché io rammendare
0: periodo,
1: invece niente male, niente male.
0: Ma tu non avevi da sistemare lì sotto? Già finito?
1: Ma che è già finito,
0: Finirà. È
1: adesso
0: un po'
1: mi
0: come
1: butto
0: la Sagrada
1: bagno.
0: Famiglia proprio.
1: Sì, esatto. Guarda, il giorno che finisco muoio investito da un tram, vedrai. Sono sicuro, come il povero Gaudì.
0: Allora, io seguo tutti i lavori, eseguo tutti i lavori maschili che si possono fare in casa. Si rompe qualcosa, la sistemo io. Il mio compagno non sa fare molto e in più odia sporcarsi le manine, scrivi la Kitty.
1: Oddio, il grasso sotto le unghie che poi per due per settimane. Oddio mio, è pelle.
0: Sono Gianmario.
1: Sono Gianmario da Luano, ingegnere. Spaziale,
0: che si sa è un lavoro dove le mani non si sporcano, no?
1: No, poi abbiamo, se c'è il grasso sotto le unghie, gomito zero, se ne va, ondeggia perla.
0: È anche un po' poeta oggi.
1: Rischia di fumare negli occhi.
2: Perché aerospaziale.
0: Ah certo, perché aerospaziale. Allora, ciao ragazzi, io guido il camion e il muletto, seguo la Formula 1 e gioco al Fanta Formula 1 con il mio gruppo Ferrari. Madda da Alessandria.
1: Eh beh, vedi, camion, muletto, Formula 1.
0: Però il muletto.
1: Sai che io la Formula 1 proprio.
0: Sai che io vorrei provare a guidare un muletto.
1: Io l'ho fatto per tanto quando lavoravo da mio padre. Ovviamente. E devo dire che è divertente. Il muletto, devo dire che è divertente.
0: Io guido un trattore con rimorchio e trasporto 16 balle di fieno.
1: Non raccontare balle però di fieno, mi raccomando. No. Che... 16 allora... balle sono tante, se sono quelle grosse sono tante.
0: Sì, perché sono piuttosto pesanti, tra l'altro. Però non ci dice chi è, tra l'altro.
1: Come
0: non
1: le caricano le balle sul rimorchio, tra l'altro?
0: Allora, o con, grosse. O con, diciamo, il trattore con la benna davanti, che ha quei due spuntoni tipo muletto, le sollevano con
1: e poi
0: quelle
1: la solleva,
0: e le mettono dentro, o non so con quale altro attrezzo.
1: Oh, no. Spinta, dai! Spingi su, c'è la salita, dai! Le ho fatte tonde apposta, dai! Rusa, rusa!
2: Scusa, vabbè. C'erano antichi egizi che costruivano piramidi dietro.
0: Sì, era proprio una bella diapositiva.

0: Io ascolto Disco Radio perché più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te.
1: Belli svegli.

0: Martin, si chiama All My Life sul disco radio, mentre i vostri messaggi ci raccontano un po' quali sono le vostre abitudini che vanno contro lo stereotipo legato al vostro genere, no? Per cui tra i messaggi che arrivano c'è quello di Elisa da Pinerolo che dice: avete ragione, non mi sono firmata, vengono caricate da un altro trattore con le forche. Ah, in riferimento alle enormi balle di fieno che appunto spesso si vedono nei campi. E poi i carri nuovi hanno una pinza che carica le balle di fieno. Pamela da Acqua Fredda. Evidentemente anche lei fa la stessa cosa.
1: Quindi?
0: I carri nuovi hanno una pinza che... Ma forse ci è arrivata anche la foto dopo. Sì, sì, è arrivata anche una foto. Vediamo un po'.
1: Ah,
0: ecco,
1: sì, c'è
0: sì,
1: proprio
0: vero,
1: rimorchio,
0: vero,
1: sì.
0: Vero,
1: ah,
0: vero,
1: proprio un braccio di fianco che la afferra, tipo braccio di ferro. E, sì, la butta sì, dietro.
0: Ma è meraviglioso.
1: Che figata. Bello, bello, bello, vedi che roba.
0: Un giorno o l'altro voglio guidare un trattore, guarda.
1: Vai, dai, dai, facciamolo, facciamolo. Chi è che fa guidare un trattore a Fabri?
0: Dai, ma c'è il nostro...
1: Ma serve la patente per il trattore?
0: Immagino di sì, forse c'è una patente
1: speciale.
0: Su strada
1: sì, su campo non credo. Cioè se il campo è privato tuo, non penso serva la...
0: Chiederei al nostro amico Bertolino che sicuramente ne sa.
2: Dovrebbe bastare la B su strada.
0: La B su strada, vabbè.
2: Però c'è un patentino per ovviamente lavorare in campo agricolo.
0: E poi c'è il messaggio di Manola che dice: buongiorno, io lavoro per il mio compagno e sono la sua autista. Dice sempre che dovevo nascere maschio come voleva mia mamma. Sono la numero uno nei parcheggi, scrive.
1: Grande
0: Manola.
1: Manola. Che non è Manola, ma è Manovra.
0: Esatto. Volevano chiamarla così e poi all'anagrafe si sono opposti. Allora, abbiamo già preparato la prossima. Arrivano anche Joe, Corey e Ra. C'è Devotion.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: I want it to be free.
3: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
4: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
3: Globo Sport.
4: E intanto scopri i nuovi arrivi.
3: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: E niente, sta cosa del trattore sfuma però, non si può fare, ma scherzate, ma sapete quanto costa un trattore? Ci scrive il Seba dalla Vigna.
11: Cacchio che ve lo faccio guidare.
10: Esatto.
11: Piuttosto ho una Lamborghini in garage, vi do quella.
10: Ecco, beh, perché no, potrebbe essere un buono scambio.

0: Vabbè, che bel modo di chiudere. Comunque Fantini, tu bergamasco che non hai un trattore, ho capito, ma mica ma c'ha bello, una fattoria, eh.
1: Mio padre li ha venduti per anni, è sempre in pensione, ma non scherziamo, belli.
0: Sì, non è che c'hai il trattore in garage, però ti occupi di altre, quindi
1: non
0: giustamente.
1: Avendo terreni come Sironi, che invece però lui ha le magioni, ma è
0: ma
1: un...
0: Ma che magioni?
1: Cioè, com'è che si dice quando gli dai a qualcun altro da coltivare? Ai mezzadri, capito?
2: Cioè i vassalli,
1: i valvassini.
0: Però attenzione, perché ci arriva la foto di un trattore con rimorchio con scritto "lo faccio guidare a tutta la radio".
1: Grande, siamo grande Ravizza.
0: No, ma
1: Ravizza.
0: Poi tra l'altro uno di quei trattori grossi con delle ruote enormi, con la scaletta per salire. Vabbè,
1: mi piace
0: pazzesco.
1: Questo tuo stupore. Un trattore grosso è come la mamma.
0: Ma come grosso?
1: Ma come grande? È pericoloso.
0: Va bene, siamo arrivati in fondo.
1: Dentro,
0: amici.
1: Sai che sono spaziali ormai.
0: Ipertecnologici, ma certo.
1: Aria condizionata,
0: ragazzi,
1: meraviglioso.
0: È per quello che mi attira così tanto. Lo voglio vedere, assolutamente.
1: Si sporca le manine.
0: Allora abbiamo finito qui per questa settimana, sabato e domenica il meglio di Belli Svegli dentro la prima parte del nostro From Disco to Disco, ma intanto grazie Marco in redazione,
3: grazie Marco,
0: grazie al fantastico Omar Fantini,
3: grazie Omar,
0: grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi,
3: grazie al mitico Fabri.
1: Ma domanda, scusate, lunedì c'è Marco?
2: Grazie al mitico Fabri.
0: No, aspetta, cosa?
2: No, rientro martedì. Devo donare il sangue dall'altro braccio.
0: No, vabbè, non ci posso credere.
1: Ma
0: non
1: quante
0: ci
1: braccia
0: posso...
1: hai, Marco?
0: Guarda, saluto con la bile che mi sta salendo. Vi lasciamo con
2: Olga. Grazie alla bile.
0: Ciao. Ciao.

0: Allora, sono le 10 e 3 minuti.
1: Disco.
0: Mi hanno scritto che ieri con la Vale siete stati precisi e puntuali. Quindi lo faccio su una questione personale a questo punto, ragazzi. Devo indagare. Devo indagare su perché sono in ritardo quando ci sono io. Com'è sta storia?
2: Colpa dei trattori.
0: Colpa dei trattori, chiamiamo, tra l'altro. Comunque, simbolo un po' del mondo della bergamasca è la cassola, la cazzuola, più che il trattore, no? Non lo so. Detto questo, è un piacere essere qui quest'oggi. Vi accompagno fino alle 13, come sempre, nel nostro consueto appuntamento. Partiamo da qualcosa di epico. Alan Walker, Eva Max, colonna sonora perfetta per questo venerdì, non lo so, lo scopriremo. Si chiama Fate.

nuovo di meno che come novità la Walker Eva Max, qui di Fate c'è un po' di Carmina Burana, cantata scenica composta dal famoso Karl Orff nel 1935-36 in questa dance, ci piace. Scusate, ieri avevo degli esami da fare, tutto bene, tutto benone, ma sono tornata oggi per accertarmi che il vostro weekend sia strepitoso e che il vostro venerdì vada via bello liscio come l'olio, ok? Buongiorno, diamo il giusto entusiasmo questo venerdì. Scissor Sisters ritornano, li adoro, dal 2012 con Only the Horses.

Radio, Dive into Me, la hit di Alok e Khalid ci accompagna proprio nel cuore di questo venerdì mattina. Ben ritrovati e buongiorno. Tra poco Rhythmic History invece ci porterà in un anno strepitoso per il cinema, era il 1994, in quell'anno uscivano Pulp Fiction, Le ali della libertà, che ho rivisto recentemente, Forrest Gump, Il re leone, Il postino, Vento di passioni, ma...

0: Viene prima di tutto.
1: Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
5: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Oltrepop Pavese si accende. A Casa Tisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Farm Fest 2026, ultima chiamata.
11: Fino a domenica l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto vi aspetta con musica, cene animate, birra, fiumi.
10: E domenica 5 luglio la grande festa di chiusura. Di giorno la grande sfilata dei trattori e la sera l'evento più atteso, Mare in Tavola. Il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
11: Farm Fest, l'ultimo weekend ti aspetta.
10: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
16: Siete voi, il Moulin Rouge!
17: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
18: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
18: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
19: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
20: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
19: Davvero? Anche per me?
20: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
19: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
22: Disco Radio.
23: Torna la danza storica, ci porta nell'anno in cui al cinema c'erano tanti film meravigliosi, era il 94, Vento di Passioni, ce lo ricordiamo tutte, donne, vero? E non solo le donne. Da quell'anno anche I Love You Baby.
24: Rhythmic History.

Disco radio, Micico, Ciculla, in questo venerdì ci accompagna insomma nei nostri viaggi, nei nostri impegni, nelle nostre cose da fare, ecco, di questa mattinata. Io mi proietto con voi nel weekend perché domani sera al Disco Radio Party sbarca nel Pavese, nell'Oltrepò Pavese, a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Una bella serata piena di musica, in console mi trovate Edo Munari, Matteo Epis, La Vale, Don. Una bella serata in cui si balla, si salta, si scaricano un po' le tensioni, ci si ricarica con la musica e poi una cena sotto le stelle, una bella serata, insomma, bella ricca. Domani sera l'Oltrepò Pavese si accenderà con il nostro Disco Radio Party.

0: una voce che ti avvolge su Disco Radio. Olivia Dean con So Easy, tra le nostre hit di questo bellissimo venerdì. Credo che potrebbe essere la tua fidanzata ideale questa Olivia Dean. È un po' giovane, Francesca?
1: Sì, è un po'
0: perché
1: giovane.
0: Perché c'ha 27 anni, è bellissima.
1: Lo so, brava, lei è meravigliosa.
0: Già belle, talentuose, che da ragazza ha fatto lezioni di teatro musicale, coro, gospel, tutte queste cose che anche tu sai cantare e ti piacerebbero. Ma noi da giovani non facevamo queste cose, da ragazzini noi cantavamo con i pattini. Cioè, no,
1: tutte,
0: anche tu, no, tu no.
1: Io passavo il tempo a suonare, a leggere.
0: Ecco, ti è sottovalutato, insomma, capito.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
3: Disco Radio.
0: È tornato per noi con l'attualità di Link anche Francesco Di Bruno, buongiorno.
1: Buongiorno Olga, buongiorno a tutti. Partiamo con la cronaca da Milano. Un 28enne morto annegato nella piscina Romano. Era entrato con alcuni amici durante la notte. Quando la piscina era chiusa, il gruppo composto da almeno 4 persone avrebbe scavalcato la recinzione per fare un bagno notturno. Il ragazzo di origini peruviane si è tuffato e non è più riemerso. L'inchiesta sull'agenzia di eventi Made. Bastoni si avvale della facoltà di non rispondere. Oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter che è indagato, secondo le accuse, avrebbe avuto un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne nel 2020. Facevano entrare cellulari nel carcere di Opera, arrestati 2 uomini, un detenuto e un infermiere. Il sindaco di Torino Lo Russo festeggia gli ottimi risultati sul PNRR. Su 113 interventi ha detto il 100% ha raggiunto la conclusione. Il tennis ora con il poker azzurro di ieri a Wimbledon. Al terzo turno avanzano Cobolli, Berrettini e Sonego nel tabellone maschile e Paolini in quello femminile, e oggi per il terzo turno scende in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. Mondiale di calcio, agli ottavi la Spagna che supera l'Austria 3-0, il Portogallo che batte la Croazia 2-1 e la Svizzera che batte l'Algeria 2-0. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
4: Are you ready?
2: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club. Il meglio della notte del party set live anche di giorno. Disco Radio.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
8: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.it.
11: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Buon venerdì, 4 hit, il From Disco to Disco riparte con Andrea Bocelli e David Guetta.

0: Lumega su Disco Radio Mambo Number 5 from disco to disco con me Olga, 10:47 minuti. Vi piace cantare? Anche se la risposta è no, io lo so che ci sono canzoni che cantiamo dentro mentre le ascoltiamo, spesso sono canzoni di un po' di tempo fa, canzoni italiane a volte o quelle con le quali siamo cresciuti. Qual è la canzone che vi fa cantare a prescindere dal fatto che vi piaccia o meno cantare? Andiamo in Liguria a cantare, perché a Genova c'è questo antico borgo marinaro diventato un quartiere della città che è meraviglioso. Siete mai stati a Bocca d'Asse? Bocca d'Asse è bellissimo, un posto che attira molti turisti, c'è un posto famoso. Di fatto è un quartiere oggi di Genova, come vi dicevo, una piccola baia sul mare, circondata da queste case liguri tipiche, no? Quelle tinte pastello, addossate le une alle altre, attorno appunto a questa baia. C'è una piccola spiaggia, dei bar lì a ridosso e spesso ci fanno delle feste, o quantomeno all'aperitivo le persone si riuniscono, ecco, in quel punto. Molto bello. Qualche giorno fa stavano facendo un DJ set, perché appunto è bella questa cosa dell'aperitivo al tramonto, magari non sei lì in spiaggia perché la spiaggia è piccola, però ti sposti in quella direzione per berti qualcosa di fresco. Ecco, e durante la festa una signora si affaccia da una di queste case e chiede al DJ "Maledetta primavera", hai capito? In quel momento tutti i presenti, anche il DJ, hanno cantato questa canzone dedicandogliela. Un bel momento che è stato ripreso ovviamente, che è stato poi condiviso nei social, un momento di pace, gioia, amore, condivisione, come il mondo dovrebbe funzionare. Quindi Maledetta primavera sicuramente è la canzone preferita di questa signora, ma non ha età, è una di quelle hit che se hai 10 anni, 20, 50, 100 comunque canti. È sicuramente un brano che ci fa cantare. Detto questo, qual è quella canzone che vi fa cantare come se non ci fosse un domani? E magari cantatecela anche un pezzettino.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow, che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Fino al 19 luglio torna Beerfest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beerfest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
8: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
9: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
8: Cambio armadio? Fatto, a prezzi leggeri.
10: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Auguri a chi festeggia cosa? Auguri per esempio a Mia, oggi 21 anni, meravigliosi. Saluti da Barbara, Martina, Andrea, San Vittorio Nola e anche da tutti noi.

0: Overtime su Disco Radio, come Olga, ben ritrovati e buongiorno. Le nostre hit ci fanno cantare, beh, sicuramente ci mettono di buon umore. Vi chiedevo quale canzone vi fa cantare come se non ci fosse un domani. Ci sono anche tante canzoni dance che ci fanno questo effetto. Per esempio, questa sicuramente sì.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.
0: Alessia, per te questa. Barbie Gianluca in viaggio, ciao ragazzi. Più di così purtroppo non si può. Dua Lipa.

0: con Physical, questa fa... A me fa battere le mani al tempo, perché non sapevo, magari canto le canzoni in inglese, però sicuramente mi fanno muovere. Qual è la canzone che vi fa cantare come se non ci fosse un domani? Ce ne sono così per tanti di voi. 11 minuto. Disco Radio. Successo a Genova, nel meraviglioso quartiere di Bocca d'Asse, c'era una festa qualche giorno fa in quella bellissima baia, DJ set con le persone, con l'aperitivo, che ballavano, cantavano, una signora si affaccia e dice: sentite, potete mettermi Maledetta Primavera? E lì mi è partito un super mega coro, perché quella è una di quelle canzoni che effettivamente quando parte la cantiamo un po' tutti.
1: Olga, anch'io faccio DJ set in giro e sì, Maledetta Primavera c'è anche la versione dance.
0: Sì, molto bella. Poi la voce di Loretta veramente mette un'allegria incredibile, benché la canzone sia un po' malinconica. Axel e Bon, la novità meravigliosa che vi proponiamo è questa, Whatever Turns You On.

0: disco radio a questi suoni, Axel e Bon con Whatever Tones You Want. Bella, bella, perfetta per noi ballerini dalle gambe veloci. Qual è la canzone che vi piace cantare, come se non ci fosse un domani, che quando sentite vi unite, come dire, ai cori generosi?
1: Onda!
0: Senti qua. Sì.
1: Cercami, oddio, come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami, se mi vuoi, allora cercami
0: tutta
1: di più. Ho dovuto accelerare un po' di più.
0: Però non c'è detto chi sei. Bella, grande fan di Renato Zero pure io. Sei un sorcino, quindi. Tra l'altro, sapete perché Renato Zero si chiama così? Perché lui ha iniziato a cantare e travestirsi da ragazzo, ragazzino. E all'inizio dicevano sei uno zero, anche per dire non vale assolutamente nulla. Lui ha preso questa frase e ne ha fatto un nome gigantesco, quasi 50 anni di carriera, grandissimo Renato, strepitoso. Ide Bausa, c'è anche Magnetic.

0: Disco Radio, 11 minuti, buon venerdì, buona estate. Meet Me in the Dark ci accompagna proprio nei nostri viaggi di questa mattina. Tematica legata a qual è quella canzone che vi fa cantare come se non ci fosse un domani. Ci sono secondo me delle canzoni che fanno cantare un po' tutti, per esempio gli 883, un po' tutto quel mondo lì con il quale siamo cresciuto. Alcune canzoni di Vasco, per esempio. Christian dice: guarda, in questo momento la canzone La testa gira di De Palma è la mia canzone del momento. Bella, bella, bella. Ma ci sono proprio delle canzoni che veramente ci risvegliano l'ugola. Tra poco risvegliamo un po' di cose. La hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1992 sta tornando al nostro Rhythmic History.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna.

0: Cambi idea, la restituisci.
1: Wow, allora vado da Brum Brum.
0: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Garage Flex, buongiorno.
6: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
5: Che veicolo?
6: Un due posti.
5: Ok.
6: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
5: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
6: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
5: Mi sta un po' confondendo.
6: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
7: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
8: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
9: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
10: Siete voi il Moulin Rouge!
11: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
12: Farm Fest 2026, ultima chiamata.
13: Fino a domenica, l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto vi aspetta con musica, cene animate, birra, fiumi.
12: E domenica 5 luglio, la grande festa di chiusura. Di giorno, la grande sfilata dei trattori. E la sera, l'evento più atteso, Mare in Tavola. Il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
13: Farm Fest, l'ultimo weekend ti aspetta.
12: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
14: Outfit estivi a prezzi incredibili?
15: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
14: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
15: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
14: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: Disco Radio. Ritrovati su Disco Radio, la dance storica ritorna adesso con questo appuntamento tutte le sere, poi se volete c'è il viaggio lungo dalle 21 alle 22 per un'ora. Il 1900...

0: to the Sun su Disco Radio, canzoni che ci fanno cantare come se non ci fosse un domani. Questa ce la citate.
1: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
2: Ciao, sono Massimo di Gambolò. Sì. E questa è la canzone, certo, che per me è intramontabile.
0: È vero.
2: Proprio non ha tempo.
0: È vero.
2: Ciao, grazie, buona giornata.
0: Grazie, un bacione di Alan Sorrenti, anche Figli delle Stelle, comunque non scherza. Presa e ripresa in più versioni. Bibi Rexha, David Guetta, il nostro viaggio, anche Sad Girls. It's

0: radio, 11:28 minuti, venerdì 3 luglio, fra le nostre hit anche Best Friend di Sophie Tucker e Nervo. Ho detto tutto, Fabrizio?
1: Hai detto tutto.
0: Oh, sì, quasi, dai, buongiorno, tutto. Buona mattinata, buongiorno. Buon venerdì. Come stai? Come sta il tuo cuore?
1: Beh, il cuore. Ma sì, sono andato da cardiologo e verifico però.
0: Va tutto benone, la mia vicinanza ti crea un campo elettromagnetico di quelli risanatori.
1: Positivo.
0: Senti, spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari, sono degli sport freschi. Ecco, il campione mondiale che è italiano di oggi fa uno sport fresco.
1: Che è sull'acqua, immagino.
0: Eh sì, ci porta a surfare sulle onde.
1: Bello.
0: Vieni con me.
1: Andiamoci.
0: Abbracciati, dai. Stretti.
1: Sì, come no.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Come avete sentito su Disco Radio, per noi con l'attualità di Link c'è anche il nostro Fabrizio Gaias. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dall'inchiesta sull'agenzia di eventi Made. Bastoni oggi non si presenterà dai PM. Il difensore dell'Inter indagato avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una ragazza ai tempi minorenne. Un 28enne è morto questa notte annegando nella piscina Romano a Milano. Era entrato con alcuni amici scavalcando la recinzione. Il ragazzo peruviano si è tuffato, non è più riemerso. A Bergamo è erogata 130 pensioni non dovute, un danno di 12,5 milioni. Quattro persone sono citate in giudizio per una presunta frode ai danni dell'INPS. Due albanesi arrestati per corruzione avrebbero pagato un infermiere in servizio al carcere di Opera, anche lui albanese, per introdurre cellulari. A Torino stop al cantiere della metro 1 verso Rivoli, bocciato il piano di rientro della ditta che ci lavora ed è in fallimento. Lavori fermi all'81%, appello per nuovi fondi al governo. Il calcio, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Adesso spazio Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Nel clima internazionale difficilissimo si inquadra la vigilia del vertice della NATO martedì e mercoledì prossimi a Ankara, capitale della Turchia. La Turchia è il secondo esercito della NATO, è un paese importante sullo scacchiere strategico internazionale. Ma qui quello che conta è quello che dirà Trump, al di là di ogni orpello, al di là di ogni altra aspettativa, perché da mesi, e l'ha fatto ancora ieri, il presidente americano tambureggia sulla idea di scalare verso il basso ogni presenza americana in Europa. Cerca cioè di ridurre le truppe e gli investimenti, e questo è il problema, americani nella difesa europea. Ancora ieri ha scritto su Truth, noi paghiamo una cifra mostruosamente più alta dei nostri alleati e in cambio non otteniamo niente. Ed è chiara l'idea mercantile, che tutto si debba pagare e che tutto si debba riscuotere, come se la difesa internazionale, l'assetto cioè del dopoguerra, del secolo scorso, fosse qualcosa da monetizzare. Ma è chiaro ed evidente che questa è la strategia americana di questa amministrazione e con questa bisogna fare letteralmente i conti. Proprio stamattina il Wall Street Journal rivela che il ministro, il segretario alla guerra, come si chiama adesso, il ministro della difesa americano Hegseth, era pronto a annunciare un'ulteriore riduzione dopo quella del contingente in Polonia già da adesso, ma è stato fermato dal segretario di Stato, ministro degli esteri, Rubio. Queste notizie filtrano anche in qualche modo per preparare il clima al vertice di Ankara. Davvero Trump andrà fino in fondo?
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita Biantrate Bicolungo.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: A all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Eccoci qua, 4 hit le più ritmate, un From Disco to Disco che parte con Avicii e Nicky Romero.

0: radio come Olga. Abbiamo ascoltato e suonato il From Disco to Disco. Questa hit è di John Summit, si chiama Shades of Blue. Prima anche Dana Dawson, Kid Khalif e Avicii e Nicky Romero. Ma oggi è venerdì, ragazzi, uomini straordinari che siete all'ascolto, dove siete, è il vostro momento. C'è lo spazio dedicato alle imprese maschili. E in questo spazio andiamo al fresco, andiamo a metterci in ammollo, anche se le acque di Mari Oceani si stanno leggermente surriscaldando, ma di fatto sicuramente un po' più fresco fa. Italiano il protagonista di oggi, è il nuovo numero uno al mondo in questa disciplina meravigliosa. Leonardo Fioravanti è il primo italiano a vincere i mondiali di surf. Complimenti, spero che gli fischino le orecchie. Non era mai successo che un italiano fosse il primo al mondo. 29 anni, nato a Roma, ha iniziato a surfare a 4 anni seguendo il fratello maggiore. Ha vinto tantissimi premi, olimpiadi, competizioni. È un cittadino del mondo lui, parla 5 lingue. Ha vissuto parecchio alle Hawaii. Grande appassionato anche di altri sport come tennis, come golf. Spesso poi questi sportivi così talentuosi eccellono anche in altre discipline. Comunque sulla muta porta il numero 46 in omaggio al suo idolo che è Valentino Rossi. Nell'ultima competizione che si è svolta qualche giorno fa in Brasile ha battuto uno degli idoli locali, João Chanca, spero che la pronuncia sia corretta, non credo, ma va bene così. Comunque l'ha battuto, grazie a questo risultato Leonardo è volato dal terzo posto al primo posto nella classifica mondiale. Devo aggiungere qualcosa? Complimenti. Si sta preparando perché poi una gara finisce e ne inizia un'altra ad agosto a Tahiti e altre importanti competizioni. Complimenti Leonardo Fioravanti, numero uno al mondo nel surf.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow, che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
3: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
7: Il campione mondiale di surf che è italiano, complimenti a lui, complimenti ovviamente a Leonardo. Intanto la canzone che vi fa cantare come se non ci fosse un domani, torniamo lì.
8: I can't

0: Sunny Zap, 11:57 minuti su Disco Radio, ben ritrovati. Canzoni che si cantano come se non ci fossero domani, tutti ne abbiamo una o anche più di una, ci sono poi artisti, insomma, pensavamo per esempio agli 883. Vuoi non cantarle tutte dall'inizio alla fine quando arrivano? Piuttosto che...
1: Ciao Olga, ciao. Io non resisto proprio a Dimmelo Tu Cos'è di Antonello Venditti, mi vergogno, ma quando come me la canto in macchina si girano a guardare. Ciao Pamela.
0: Antonello è un grande, notte prima degli esami, io quando ho voglia di quell'allegria malinconica me la riascolto assolutamente, ma come tante altre sue hit che adoro, ora sono anche nella fase mango, fate un po' voi. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, si riconosce a distanza che c'è Madonna, insomma, non solo perché si chiamano nella hit, alla fine della hit, ma anche perché insomma il sound è quello. Tra l'altro Madonna è tornata, voi direte, ma quando mai se n'è andata mai? Nel senso che è uscito il nuovo album che a quanto pare piace moltissimo. È qualcosa che rimanda molto al passato, è qualcosa che non è fatto per vendere, è qualcosa che è fatto per raccontare, per far vivere un'esperienza. Mezzogiorno e un minuto.
1: Disco Radio.
0: Questo vuol dire che la pausa pranzo è arrivata e che è un piacere accompagnarvi. Pausa pranzo. Oh. Pausa pranzo vuol dire stare con chi ci pare, dove ci pare, sgranocchiando cose. Quindi con noi stessi, sì, perché già la mattinata è stata troppo ricca di persone, pensieri, parole, opere. Bene. Ci godiamo insomma questa pausa pranzo, noi ci siamo, se vi serve l'applicazione scaricatela, in estate si ascolta forse un po' di più per i viaggi, per il modo che abbiamo comunque di camminare, fare cose, ascoltando musica. Novità, ripartiamo con Jubel, questa è Ocean.

hai capito, i Jubel, che sono un duo svedese che ci piace ritrovare in questa novità con Ocean House. D'altronde c'è bisogno di freschezza e anche i messaggi della musica possono darci, no, questo tipo di sensazione. Se parli di fuoco ti viene caldo, se parli di un oceano ghiacciato, sconfinato, diciamo che l'idea di freschezza arriva. Arriverà anche Rhythmic History, è certezza, tra poco. Sean Paul adesso, questa è Get Busy.

0: serve Rita ora su Disco Radio, mezzogiorno e 9 minuti, Fits Not Love, queste le nostre hit che ci accompagnano. Allora, c'è chi spizzica qualcosa, chi si prepara a finire la giornata lavorativa, chi si prepara a iniziare, a partire e chi a festeggiare, vero?
1: Buongiorno Olga, sono Nader da Cremona, potrei farmi gli auguri che oggi faccio 40 anni, per favore? Ciao a tutti.
0: Ma come, Nader, auguri, auguri di cuore, buoni festeggiamenti, auguri, auguri, auguri, auguri, auguri, 40 anni, che età meravigliosa, goditi questa giornata, ma in generale, la vita, eh.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
9: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
14: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
13: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
15: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
17: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
18: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
19: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
18: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
19: Brum Brum?
18: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
19: Wow, allora vado da Brum Brum.
18: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Disco Radio.
0: Buon pranzo e buon venerdì. La Dance Storica ritorna con questo appuntamento. Ogni sera poi, se volete, c'è la versione lunga dalle 21 alle 22. Nei vostri viaggi serali è perfetta, direi. Adesso ci godiamo questa. Oh la la la, dal 97.
2: Rhythmic History.
20: Oh la la la.

Mezzogiorno e 20 minuti, new version per Funky Bahia con Rico Bis SJ Ferrari. Insomma, nome già conosciuto nel mondo, nel nostro mondo. Lui è stato quello del progetto Black Legend, sicuramente lo ricorderete, meravigliosa. You See the Trouble With Me, per esempio, è stata una hit che nel 2000 tutti ballavamo. Qui è con Matteo Vitale, quindi una hit tutta in italiana, ecco, che però ci riporta su spiagge, ci riporta in atmosfere quantomeno festaiole, estive, di bellezza, di divertimento, di allegria, di leggerezza. Poi a un certo punto della vita diventa importante la serenità. Forza Britney Spears, siamo tutti con te. Bello riascoltata in questa Toxic. Baby,

radio. Questa hit si chiama Lost nel nostro viaggio Vintage Culture e Gabs. Vintage Culture è un DJ brasiliano. Di fatto si chiama Lucas Ruiz, questo è il suo vero nome, completamente stravolto con il nome d'arte, che mi piace molto perché è molto attuale. La cultura del vintage oggi più che mai, insomma, celebra tutti quegli oggetti, quella moda di epoche passate che non finiscono mai di moda, in realtà, no? Non è tanto l'usato, ma sono a volte dei capi, delle cose prodotte più di 20 anni fa che possono essere utilizzate, che sono ancora belle, che sono ancora estetiche. Io ho un radio pieno di robe vintage, come si dice, no? E acquistate alcune, hanno vendute, hanno anche, insomma, dei prezzi notevoli. Tra poco 4 hit, le più ritmate su Disco Radio, un From Disco to Disco sta tornando molto speciale.

0: 22.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Finalmente è iniziata l'estate!
5: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
4: Hai ragione!
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
9: Buon pranzo, buon venerdì, tutti a bordo con il From Disco to Disco 4 Hit. La prima è Free Your Mind. Disco.

0: capito su Disco Radio anche gli Hotel San Giorgio nel From Disco to Disco.
1: C'è qualcuno all'ascolto che sceglie principalmente l'Italia per i viaggi, per i weekend? Può anche essere, per esempio, saluto da Daniele, che so che ha paura a viaggiare con l'aereo, quindi spesso si muove solo per l'Italia. Ma di fatto il mondo è grande, è bello viaggiare, è bello conoscere altre culture, immergersi in altri sapori, vedere le meraviglie del mondo, natura incontaminata, cose veramente uniche. Di fatto non basterebbe una vita, siamo d'accordo tutti, per girare e conoscere bene tutto il nostro paese. Mare, montagna, lago, collina, città, borghi, insomma, l'Italia è ricca e diversa in ogni sua regione. Vi propongo una gita però alla portata di tutti. Andiamo in una delle nostre città a camminare sulla strada pedonale più lunga d'Italia. Ma quale mare, ma guarda, vi porto sulla strada pedonale più lunga d'Italia. Dai, andiamo a Torino, perché nel centro di Torino, questa è una curiosità ovviamente, via Garibaldi percorre 963 metri fra palazzi settecenteschi, negozi, tracce anche antiche di storia della capitale sabauda. Da Piazza Castello praticamente a Piazza Statuto, ovviamente non ci sono auto perché è una strada pedonale, quasi un chilometro. Non dico che uno va a Torino per farsi la vasca su via Garibaldi, però Torino è bellissima, no? Sei in programma una gita lì, se non l'avete mai vista, se da un po' che non ci andate, tra Museo Egizio, Parco del Valentino, Mole Antonelliana, Museo del Cinema, Piazza San Carlo, ci metti anche un gelato o un aperitivo lì su via Garibaldi. Saluto gli amici torinesi, ciao! Saluto chi vive proprio in quelle bellissime zone.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
3: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31, Queen Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
2: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow, che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
7: Vi ho portato a passeggiare sulla via pedonale più lunga d'Italia, che è Torino, che è Corso Garibaldi. Saluto gli amici torinesi che si stanno facendo sentire. Calvin Harris in

0: Frankenstein, non è Joker ma è Dracula.
1: Il protagonista di questa hit, siamo stati a Torino sulla via pedonale più lunga d'Italia, che è appunto via Garibaldi.
2: Eccomi, torinese, sì? E aggiungi ancora piazza Vittorio con vista Monte di Cappuccini e hai detto tutto. Però devo dire che a percorrere tutte quelle vie principali con tutti quei negozi neanche te ne rendi conto dei chilometri che fai, quindi concordo in pieno. Ciao Sonia da Torino.
1: Ciao Sonia, Sonia, tantissime cose meravigliose, salutiamo chi vive attorno in questa bella città. Fred De Palma, la cantiamo questa una volta ancora?

0: andano a fare De Palma e Anna Mena.
1: Ma io ti stringo, ti limono tutto, faccio quello che vuoi.
0: Salutiamo tua moglie, signora, buongiorno, tutto bene?
1: Pulisco pure casa se
0: siamo
1: vuoi.
0: Siamo amici.
1: Ma
0: senti,
1: la mia signora lo sa, non è gelosa, lo sa, dimmi tutto.
0: È un'amicizia. La prima cosa è che siamo stati a Torino, sulla via pedonale più lunga d'Italia.
1: Ah, però.
0: La seconda cosa è che arrivano già dei messaggi per te. Senti, ma possiamo dire a questo per esempio?
2: Sì. Grazie per...
0: No, aspetta, questo.
3: Vedo che sono Ama di Alba, come stai?
0: E io chi sono? Ha mandato un messaggio alle 12.57. Omar, vengo lì?
1: C'è Olga,
0: Olga. Lì?
1: È che lui vuole garantirsi l'idea di essere il primo a mandare il saluto, quindi dice lo mandi in anticipo.
0: Ha ragione. Senti, io parto, vado una settimana in Sicilia, devo salutare te e tutti gli ascoltatori. Spero di mancarvi tantissimo, ma so che non sarà così perché ce la vale, che voglio dire.
1: In quale parte della mia Sicilia andrai?
0: Vado alle Egadi, su Marettimo, una delle tre isole delle Egadi, di fronte proprio a Palermo.
1: Niente, ragazzi, Olga, bella. Olga meglio di TripAdvisor. Sono le 13. Eh sì ragazzi, dicevo Olga meglio di TripAdvisor. Ma allora, prima che tu parta e te ne vada in vacanza, dimmi il tuo ultimo pranzo qui a Milano. La schiscetta milanese di oggi qual è?
0: A parte che mangio oggi stasera, oggi faccio una bella insalatona di cetrioli, i cornetti saltati.
1: Cetriolo?
0: E poi di iris era avanzato. Hola. Come si chiama quello fatto con la farina di ceci?
1: La panella?
0: No,
1: la farinata?
0: La farinata fatta però con le zucchine.
1: Ah, buona.
0: Sì.
1: E poi la farinata è uguale. Se la mangi a Genova è la farinata, se la mangi a Palermo sei panel. È uguale,
0: è
1: però la ricetta è quella.
0: È vero, poi c'è anche la panissa per esempio in Piemonte.
1: La panissa piemontese. Basta cambiare una virgola. In ogni caso non cambiate mai canale, questo è Disco Radio e partiamo con la novità. Si chiama Fate, perché
0: baci.
1: Tra noi è il fato.
0: Baci, ciao. Baci.
1: Limone.

0: che sono Oma di Alba, come stai?
1: Bene, bro.
0: Dopo luna e luna e luna con Orkesh, spacca tutto, donne, venerdì. Buon weekend a tutti!
1: Immotivatissimo entusiasmo del nostro amico Omar. Mi piace tantissimo, Omar. Però ti prego, grida di meno. Mi sfondi i timpani tutti i giorni. Questa è la family del pranzo. E lo sapete, ragazzi, ogni giorno abbiamo un argomento e un numero. Il numero è il 393-800-3000. E il primo argomento vorrei che fosse il nostro classico giro di appuntamenti del weekend. Perché vi ricordo che domani andiamo tutti insieme a ballare a casa Tisma. C'è il disco Radio Party Live al completo. Valentina Guidi, Matteo Epis e Don Munari. Ci sono anch'io, Don Cash, a rappare per voi. Ma il tuo progetto del weekend, in tre parole, sto weekend, ma che si fa?
2: E adesso è arrivato il dottor Who.

0: Jennifer Lopez, Big Chas, Amy Tonight, chissà tonight, anche domani night, che cosa fanno i nostri ascoltatori? Ovviamente sto scherzando, ragazzi, perché poi...
1: Don Cash ha detto domani night, non si dice in inglese,
0: Ciao Don Cash, finalmente è venerdì, pupuraro!
2: Mentre mi mangio una farinata, ascolto Don Cash Disco Radio, l'unica radio sintonizzata.
0: Vabbè, la potevi fare più giovane, tipo figata assicurata, boh, ma comunque... Progetti del weekend che hai dei nostri ascoltatori, che si fa?
3: Ciao Disco Radio, ciao. Se non sapete cosa fare, a Lungavilla in provincia di Pavia, sì, questo sabato c'è il Palio di Lungavilla.
0: Oh.
3: Canzoni, sì, scenette, sì, e quadri viventi.
0: Penso
3: i tre rioni si sfidano.
0: Brava.
3: E noi vi aspettiamo tutti. Lungavilla, provincia di Pavia.
0: Ci penso io, Lungavilla, e sai il palio che ti fai. No, questa la potevo fare meglio.
4: E adesso è arrivato il dopo.

0: for this?
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Sabato 4 luglio il disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Farm Fest 2026, ultima chiamata.
9: Fino a domenica, l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto vi aspetta con musica, cene animate, birra, fiumi.
8: E domenica 5 luglio, la grande festa di chiusura. Di giorno, la grande sfilata dei trattori e la sera l'evento più atteso, Mare in Tavola, il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
9: Farm Fest, l'ultimo weekend ti aspetta.
8: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
12: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita di DF Sport Specialist e approfitta dei saldi!
14: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
15: Oh, hai cambiato auto?
14: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
15: Ci vado anch'io.
14: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
16: Outfit estivi a prezzi incredibili?
17: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
16: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
17: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
16: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Disco Radio. Siete pronti a volare indietro nel tempo sugli ali della musica? Mentre mi raccontate i vostri progetti del weekend.

0: Anima insieme a Joe G con Beautiful. Sono le 13 quasi e 22, 2, 2 su Disco Radio con lo zio Don. Allora ragazzi, quali sono i vostri progetti di questo weekend? Dove si va? Cosa si fa? Proviamo a sentire.
1: Ciao bro.
0: Ciao bro.
1: Nader da Cremona.
0: Ciao Nader.
1: E oggi il mio compleanno.
0: Ah, super auguri.
1: Faccio 40 anni e sei l'unico che mi fa l'auguri.
0: No, l'unico non ci
1: Grazie,
0: credo.
1: Grazie Don Cash.
0: Ma dai Nader.
1: Ti voglio bene.
0: Anch'io vi voglio bene. Ti amo tantissimo Brody. Però dico, sei una bella anima. Di sicuro ci saranno persone che festeggeranno con te. Magari non hai la famiglia vicino, lo capisco, io nemmeno ho la famiglia vicino, mai, ma ci sono gli amici, ci sono le persone con cui lavori, ci sono i vicini che se poi alla fine si trasformano in un tessuto sociale. Guarda, tanti auguri per i tuoi 40 anni, ti dedico la prossima e ti faccio salutare da lui.
2: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono ecco. Bob Sinclair
0: lui,
2: e
0: eh?
2: Questa è il mia hit.
0: Quale?
2: I Can't Wait, featuring Chiesa, baci.
0: E vabbè, allora facciamocela, va.

0: Disco Radio is a good time. Perché su Disco Radio ci sono solo buoni momenti, buone vibrazioni. 13:31, numero palindromo, uguale da ambo i lati. Home CD, Charlie Ray Gibson. Allora, proviamo a sentire questo weekend che cosa fanno i nostri ascoltatori.
1: Ciao, Don Cash, ciao a tutti. Sto weekend, se non sapete cosa fare, sì? A Chiusa Pesio, in provincia di Cuneo, c'è una bella rievocazione storica, multiepocale, a cui parteciperò col mio gruppo. Venite a bervi un bicchiere di ipograsso con noi. Ciao a tutti, Ottavio da Torino.
0: Ipograsso. Ok, quindi vi vestite d'epoca, è una cosa meravigliosa. Se invece volete venire a ballare, l'invito con noi è Casa Tisma questo weekend. Ci vediamo sul palco a Casa Tisma con il Disco Radio Party Live al completo. Matteo Ebis e Don Munari, Valentina Guidi, e ovviamente ci sarà anche lo zio Don per voi.
2: E adesso

0: detto.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Progetti del weekend, il nostro numero di telefono, anzi bisogna dirlo bene. Progetti del weekend, raccontalo con la tua voce e intanto ci sono quattro hit.

0: sono Simon dei Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Ed è proprio lui, Simon, uno dei tre Medusa, orgoglio italiano nel mondo, insieme ad Harry Camomile, cioè Enrico Camomile, che hanno fatto I Don't Wanna Go Home. Ma questa è Disco Radio, è casa dei Medusa ed è anche casa vostra. Da dove e da quando si balla con noi, ma soprattutto che si fa nel weekend? Noi saremo insieme a casa Tisma, venite a ballare con noi.
2: Buongiorno Don, sono Ionica.
1: Ciao Ionica.
2: Io domani penso che lavori. Sono a San Moritz a lavorare e quindi lavoro fino alle 2:30.
1: 2:30.
2: E la sera vorrei andare al balcone di Italia che fanno rave, ma non so se riesco.
1: Ti spari in rave?
2: Se il tempo lo permette.
1: Hai capito?
2: Buona giornata a tutti e buon weekend.
1: Ma buon weekend a te, ma
3: bella
1: il weekend a noi.
3: Un buon weekend a tutti i Disco Radio Lover. Il grido di oggi è bene.
1: E di tutto il resto?
3: E di tutto il resto?
1: Che cosa c'è?
3: Buon weekend a mia moglie e mio figlio che stanno partendo per il lago per un weekend solo loro.
1: Solo loro? Ti lasciano da solo, eh? Quando il lupo non c'è, i topi ballano. Era il gatto, vabbè, ma uguale lo stesso.
4: Ciao Don.
1: Ciao.
4: Guarda, sto weekend che si fa?
1: Dove
4: non
1: si
4: lo
1: va?
4: So. Non ho la più pallida idea.
1: Te lo devo dire io. Vieni a ballare con noi a casa Disma.
4: Non ho ancora organizzato niente. Vedo se. Vedo strada facendo. Sicuramente. Sì. Se starò a casa, sì, mi avrò da fare. Devo fare una cosa importante. Devo scrivere una relazione. Non indifferente.
1: Ti sento intrippato malissimo.
4: Ciao, boh. Questa settimana non lo so, ma deve essere una settimana abbastanza impegnativa mentalmente.
1: Impegnativo.
4: Ciao Dom.
1: Bello,
4: buona giornata.
1: Fine settimana impegnativo mentalmente, mi piace. Il Max da Pavia, domani sera ci vediamo a casa Tisma. Don, venga a ballare. Domani si parte alle 6, si va alla Prica, a Santicolo, a massaggiare. Il sentiero del 4 luglio, la maratona del cielo. Ciao da Peppe da Missaglia, vi ascolto tutti i giorni.
5: Ciao Don, sono Omar di Alba.
1: Allora, oh, ragazzi, raro esempio di Omar di Alba non urlante.
5: Il weekend, domani sera. Sì. Notte bianca ad Asti, okay. E domenica piscina. Un saluto a tutti, ciao!
6: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
4: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene, 3.000 euro. Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
5: I progetti del weekend di Disco Radio Lover, spoilerati con la vostra voce e i vostri messaggi al 393-800-3000. Tra un attimo tornerete a essere i protagonisti, ma adesso la musica. Gordo, Ryan Zonda, Loco Loco.

0: sound che ci riporta agli anni 80. Allora, che cosa si fa questo weekend? Il 4 luglio, peraltro weekend importante per l'America. Ciao!
1: Ciao Don, salve. Allora, weekend bellissimo perché domani 4 luglio è il mio compleanno, ah, faccio 55 anni.
0: Oh.
1: E domenica invece giro in moto alle Marmite dei Giganti, che è un posto credo bellissimo in Piemonte, quindi direi weekend al top. Ciao ciao!
0: Che bello! E ancora, ciao Don, ti chiedo una cosa impossibile, riusciresti, sarei l'uomo padre più felice del mondo se domani a casa Tisma, comune dove vive mio figlio Stefano, ti fosse possibile dirgli che ti voglio bene. Ciao, mi chiamo Claudio Cassara. Però io spero di ricordarmelo, ma figurati, arriverò trafelatissimo, vengo su da Roma, poi ci abbiamo il transfer, poi arriviamo, io spero di ricordarmelo, ma se domani mi mandi un messaggio o me lo ricordi in qualche modo, magari scrivimi su Instagram, Don Cash Official, provo a ricordarmelo. Ma tanto, tuo figlio Stefano lo sa che gli vuoi bene, e se non lo sa, fai una cosa. Io lo faccio, ma tu adesso fai una cosa per me. Prendi il telefono, mandagli un messaggino e diglielo tu stesso.

0: Puoi provare a dirlo, ma non ci riuscirei mai. Analyze this, vada. Analyze this, I'm ready for this. Hold my hand, darling. Prendi le mie mani, dice Jess Glynn. Brano che ci riporta un po' indietro nel tempo sugli ali della musica, ma soprattutto ci riporta a voi. Dove portate
1: buongiorno
0: la musica?
1: Buongiorno, donna Andrea d'Alessandria. Andre. Dove ti sto portando? Sì. Ti sto portando fino a Neviglie, in provincia di Cuneo. Okay. Che ho un matrimonio, allestimento e foto con lo specchio magico.
0: Specchio magico.
1: E poi nel weekend, dai, vengo a trovarti prima dello spettacolo perché lavoro, però un saluto ci sta sempre.
0: Vieni a casa di Isma, grande, vieni a ballare con noi.
2: Buongiorno Don Cash.
0: Don pomeriggio.
2: Oggi è venerdì, sì. Finalmente sì. Volevo ricordarti che sono le 2 e 2 Saluti e baci, ciao Katia da Torino.
0: Ciao.
3: Ciao Don, siamo Nicolò e Paolo.
0: Ciao ragazzi.
3: Dalla Val di Fiemme. Qui ci sono 26 gradi e siamo in direzione Zocca dal comandante.
0: Si va da Vasco.
3: Olè, olè, olè, olè. Vasco, Vasco. Ciao Don.
0: Ma ciao.
3: Sono le due. Quasi.
4: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
0: Le 2:22:22
5: Disco Radio.
0: Beh, qua, voi siete la risposta alla domanda, donne, ma perché non usi social? Ma che me ne devo fare dei social? Ma che me ne frega a me della tecnologia? Io voi, io parlo con voi, io sento, io vado in giro e dico cosa fai nella vita? Sento le voci. La gente pensa, scusa, vieni sulla macchina con le lucine. Ma io sento le voci perché siete voi il nostro superpotere, il mio nella fattispecie, ve l'avevo promesso. Quando 10 anni fa ci siamo conosciuti, vi avevo promesso che sareste diventati protagonisti assoluti, indiscussi, insovrastabili. E così è. Disco Radio Lovers, ve lo dico a chiare lettere, con un cuore aperto, io vi amo. Partiamo con la novità, fra un attimo c'è la sigla, questa volta Axwell e Bon, e si chiama Whatever Stars You Are.

0: Doctors, you on. Doctors, you on. Disco radio con il Don Axwell e Bon. Come dici, lo sai che cos'è? Questa qui è la mia family. È le 14.06 e sull'orologio dice venerdì. È il 3 luglio, con tutto il bene che ti voglio. Questa qui è la radio migliore. Qui è tutto grasi, tendi a portafoglio. Nel portafoglio metto le emozioni. Disco radio dipende dai suoni. Un saluto, bacioni, bacioni agli uomini belli e persino ai più buoni. Let's go. Whatever's you turn you on, Axwell e Bon. Ragazzi, mamma mia, ma quanto è bello sto pezzo. Bravi.
1: Ciao ragazzi della Val di Fiemme, diretti a Zocca, e ciao a tutti gli ascoltatori di Disco Radio. Io sono in cantiere, beati voi che ci andate a Zocca, è stupenda. Un consiglio, andate al Cantacucco a mangiare.
0: Così.
1: Da Dio. Ciao a tutti e buon lavoro a chi lavora.
0: Hai capito? Io lavorerò, sono in onda e domani poi ci sentiamo di sera con Rap and Drop a Reset e ci vediamo a casa Tisma per il live. Ma adesso live in radio c'è la sigla con le vostre voci. Adesso ragazzi vi do due strade per la sigla di oggi, perché è una sigla veramente particolare. Voglio sapere qual è la tua desiderio, il tuo desiderio istantaneo, quindi la domanda è 80 voglia di. E se la parola non vi dovesse bastare, oppure avete già giocato con l'80 voglia di, vi faccio invece un'altra domanda, un'altra suggestione. Se dico compagnia, che cosa mi rispondi? Cioè, la cosa che più di tutti ti fa compagnia, nella realtà dei fatti, durante la giornata, chi o cosa è? È la televisione? È la radio? È Disco Radio? È il tuo collega? È il tuo migliore amico? È il tuo cane? È il tuo gatto? Hai comprato un robot da cucina che ti legge le favole la notte? Non lo so. Se dico compagnia, che cosa mi rispondi? O anche la compagnia di quando eravamo ragazzini, in tre parole. E poi l'altra invece, ho tanta voglia di. Scegliete voi a quale domanda rispondere. L'importante è che lo facciate nei prossimi 60 secondi. Siate veloci, fateci ridere, fateci pensare, Reg Disco Radio Lovers. Il numero 393-800-3000. Ovviamente la regia sceglierà qualcuno di voi, me li svelano all'ultimo momento e io dovrò fare la mia brutta figura con un freestyle nella sigla live. Ma adesso, Alok e Khaled, this is Dive Into Me.

0: I'm in love you, DJ Snake, insieme a Justin Bieber. Allora, ragazzi, mamma mia, quanti messaggi. Ho tanta voglia di, oppure che cosa vi viene in mente se dico compagnia?
1: Io avrei tanta voglia di una bella nevicata e di uno chalet.
0: Ok, nevicata e chalet, bello. Che cosa vi viene in mente se dico compagnia? Proviamo a sentire.
2: Ho tanta voglia di tanti tanti soldi.
0: Tanti soldi!
2: Ed è sicuramente una buona compagnia.
0: Ah, ho capito.
2: Ciao Disco Radio.
3: La compagnia migliore che c'è è Disco Radio quando c'è il Don Cash.
0: Ah!
4: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
5: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio. Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
6: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
7: Brum Brum.
6: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
7: Wow, allora vado da Brum Brum.
6: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Siete voi, il Moulin Rouge!
9: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento.

0: Nasce il noleggio davvero flessibile, senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Oh, hai cambiato auto?
6: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
5: Ci vado anch'io.
6: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
7: Disco Radio. E adesso partiamo, ragazzi, anche se non ci basta mai. Just Can't Get Enough, come avrebbe detto Michael Jackson, ma poi ripresa anche da Madonna. Can't Get Enough è anche un brano che ci riporta indietro nel tempo agli anni 90 con i Soul Searcher. Eccolo.
8: History.

0: La cassa dritta c'è, la metrica pop o rap italiana c'è, e allora possiamo dire che questa di Samurai J è decisamente una pillolina del programma da ballare a squarciagola con Don Cash, ovvero Rap and Rap. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. E adesso ragazzi, da domani sera alle 23, lo sapete, come sempre c'è Rap and Drop qui in anteprima radiofonica, il programma da ballare a squarciagola con me. Ma subito partiamo ragazzi, che cosa per voi rappresenta la compagnia e di cosa avete voglia? Vai, sigla live.
1: La mia compagnia sì. È la radio, ovviamente, Disco Radio.
0: Oh, carino.
1: Ciao da Nicola.
0: Ciao Niki.
2: Ciao a tutti. Ciao. Sono Manu.
0: Ciao Manu.
2: Da Bergamo. Sì. Volevo dire che la mia più grande compagnia è la mia piccola Joy, la mia cagnolina. Che adoro e amo.
0: Okay.
2: Una buonissima giornata a tutti.
0: Ciao, ciao tesoro. Ciao. Ancora. Ho voglia di?
3: Ho tanta voglia di tanti tanti soldi.
0: Ricoprimi di soldi.
3: Ed è sicuramente una buona compagnia.
4: Ciao Disco Radio. Ciao. Maria Teresa Torino.
0: Ciao Mari.
4: La mia compagnia, sì. Disco Radio, Madina. Topo, Tobia. E la tartaruga Tartamillo. Bacioni.
0: Tartamillo, che bel nome. Ciao.
5: Io avrei tanta voglia sì. di una bella nevicata e di uno chalet al caldo, col piumone,
0: camino
5: al
0: piumone,
5: un bicchiere di vino,
0: vin brulè,
5: eccetera eccetera.
0: Mamma mia. Ecco.
6: Ciao Don, ciao Disco Radio.
0: Ciao.
6: Allora, ho tanta voglia di
0: sì.
6: acqua salata sulla mia pelle con
0: sì.
6: questi 32 gradi da vercelli in pratica.
0: Andiamo a mare, insomma.
6: E che cosa mi fa compagnia?
0: Sì.
6: Mi fate compagnia a voi quando esco dal lavoro fino a casa.
0: Grazie.
7: Ciao Don Cash, ho tanta voglia di andare in bere al mare.
8: La compagnia no, migliore che c'è è Disco Radio quando c'è il Don Cash.
0: Grande, grande.
9: Don. Io guarda,
0: che
9: lavoro guidando tutto il giorno,
0: sì.
9: è l'unica compagnia, a parte le persone che vedo e saluto tutto quanto, è Disco Radio.
7: Ho tanta voglia di compagnia di Diletta. Ciao da Ovidio, Don.
0: Ma che c'entra? Vabbè, comunque, ok, questi sono gli amici scelti dalla regia, dai, vabbè che ci provo. Ho voglia di compagnia, di tornare in compagnia, di Disco Radio, poi Diletta, giù in diretta, è la magia. E come dici?

0: compagnia, disco radio insieme a voi, e che ieri ti scatta la magia.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
2: Disco radio.
0: E non l'ho voluta chiudere, magia, ia, oh, che torni indietro con Soler e ti porto con Sofia, ia, ia, bravo.

0: Robin Schulz, Barb's Bad Times, grazie dei complimenti. Don, prossimi eventi? Vabbè, l'ho detto prima, Casa Tisma questo sabato, ci vediamo domani, sì, oggi è venerdì. Ciao Don, ho voglia di andarmene al mare, Christian. Cosa? Ho voglia di mandare a quel paese. No, scusate.
1: Ciao Don, io ho tanta voglia di mandare a quel paese mia suocera.
2: Oh. Mio marito e mio figlio. Stop.
0: Laura, Laura da Carugo, voglia di festeggiare i miei 40 anni. E li festeggerai con noi probabilmente. Ti ho invitato domani a casa Tisma. Allora ragazzi, arriva dal Giappone il robot umanoide che si prende cura di te, sa riconoscere le emozioni. Quindi per questo parleremo di compagnia. E poi la cosa di cui avete voglia. Lei è stata cieca, proprio non vedente per 13 anni e ha ritrovato la vista grazie al suo cane. E direte, vabbè, perché il cane la porta a spasso. No, no, no, grazie al suo cane lei ha ritrovato la vista, cioè adesso ci vede con i suoi occhi, ma il cane, ovviamente, è sempre il suo migliore amico.
3: E adesso è arrivato il doc, e adesso è arrivato il doc,
4: Disco Radio.
5: Ma quella che mi fa più sorridere è, io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
6: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
7: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
8: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
0: Se dico compagnia, che cosa mi rispondi e qual è il tuo desiderio? Al 393 800 3000. E se desideri 4 hit senza interruzione con Don Cash,

0: Si può fare una hit passandomi la carta igienica? Ebbene sì, nel 93 The How to Brothers Pass Me the Toilet Paper. Prima Provide for You di Mazza Sari, Omi con Cheerleader dal 2015, in apertura Closure di Odie Haile. E allora, Disco Radio Lovers, buon venerdì 14.46, benvenuti nella nostra family. Prossimi eventi per vedervi, ve l'ho già detto, ridetto e ridetto e ridetto, ma ve lo ridico di nuovo, ci vediamo domani a casa Tisma. Allora ragazzi, vi ho fatto due domande in questa seconda ora insieme. Qual è il desiderio che avete e che cosa rappresenta per voi la compagnia? Tantissimi di voi, centinaia, migliaia, hanno detto Disco Radio è la più grande compagnia del mondo, e di questo vi chiedo grazie, vi sono onoratissimo, anche dei complimenti personali. Ma dal Giappone arriva un nuovo robot androide dal costo di 15.900 euro, quindi siamo intorno ai 16.000 euro, che ha le sembianze umane, maschili 1,83 m, femminili 1,69 m, e poi è totalmente alla pelle, agli occhi, si muove, riesce morficamente a muovere la bocca in maniera quasi simultanea, praticamente istantanea, quindi quando parla tu hai l'impressione di parlare con un essere umano. La cosa bella è che è uno psicologo, cioè la funzione di questo robot è prendersi cura di te e farti sentire una persona speciale se per caso vivi da solo, insomma praticamente quello che fanno i nostri cuccioli, i nostri cani e gatti. E arriva una storia meravigliosa che viene dall'Inghilterra, di Madame Elizabeth, che da 13 anni non vede più, è diventata non vedente purtroppo a seguito di un incidente. Si abbassa per dare un bacio al suo cucciolo, chiaramente non vedendo, sbatte purtroppo la testa sul tavolo, il punto esatto in cui sbatte la testa, ragazzi, le fa ritornare la vista. Cioè la cosa più bella del mondo, non solo per 13 anni lui, quel cane meraviglioso, è stato i suoi occhi, è stato la sua protezione in tutto, ma poi per dargli un bacio gli ha anche restituito la vista. E allora da lì, chi vi tiene compagnia, che cosa rappresenta la compagnia per voi, e se vi dico di che cosa avete voglia, che cosa mi rispondete? Ho voglia di musica, voglia di ritornare giovane, Laura, voglio festeggiare i miei 40 anni, Giulia da Vercelli, voglia di venire al Disco Radio Party. E ancora sentiamo, ciao.
1: Ciao Don.
0: Ciao
1: Enea, il Camio Tauro.
0: Ciao Enea.
1: Devo dire che è da una vita che io ti ascolto.
0: Oh, grazie.
1: E ti posso garantire che sei stato tu a plasmare la mia vita.
0: Io?
1: Sei stato tu a darmi quella forza, quella, come si può dire, quella voglia di andare avanti in momenti negativi.
0: Grazie.
1: E la voglia di ridere e sorridere nei momenti positivi.
0: Onoratissimo.
1: Infatti io devo ringraziare voi, tutto il vostro staff, tutto Disco Radio.
0: Grande.
1: Perché siete speciali per tutti, soprattutto per me. E una cosa importantissima volevo ribadire, visto che cominciano le ferie,
0: sì,
1: ragazzi, non abbandonate,
0: bravo,
1: i vostri animali. Pensate se voi foste al loro posto.
0: Esatto.
1: Ciao Don,
0: gli animali, quelli veri, non abbandonano. Le schifezze sì, quindi se abbandonate non siete animali, siete delle schifezze. Scusate se
2: io
0: lo dico.
2: Io rispondo a tutte e due.
0: Vai.
2: Ho tanta voglia di tranquillità.
0: Ok.
2: E come dico sempre a mia figlia, ogni giorno non ci si annoia mai.
0: Ogni okay? tanto però dovremmo.
2: Qualche volta vorrei annoiare.
0: È vero, sì.
2: E poi compagnia, fino all'anno scorso mio compagno di vita per 13 anni è stato il mio miciotto, Puff, che non c'è più, ma che resta sempre accanto a me. E attualmente la compagnia è la radio in macchina e la TV a casa. Un bacio da Monica di Alessandria.
0: Beh Monica, ovviamente ragazzi, quando parlate di Disco Radio e parlate di noi, sono contento di essere la vostra compagnia. Se vi sentite da sola, ricordatevi che noi ci siamo sempre H24 tutti i giorni dell'anno. Disco Radio Don Cash, aspettavamo solo te.
3: E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il Doc, oh, oh, oh.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow, che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico, come te.
3: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
4: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
3: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
5: Certezza fissa.
6: Che grandi. Adesso balliamo insieme. Da dove, da quando ballate con noi al 393 800 3000. Buon venerdì.

3:15. Ragazzi, bentornati, bentornati in casa Disco Radio con Don Cash, la terza ora che passiamo insieme. Oggi è venerdì, anzi è venerdon, e quindi ragazzi ci si diverte. Domani sera ci vediamo live sul palco di Casa Tisma e il Disco Radio Live Party al completo con Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guidi, ovviamente anche Don Cash a rapparo per voi. Ma adesso giro di saluti, mandate i vostri saluti, quanto caldo fa intorno a voi al 393-800-3000 e da quanto tempo ballate qui. Qui, vi ricordate di Jubel? Vi ricordate di lui? È ritornato con Ocean House.

0: Get High Baby Rich, la canzone di quest'estate, Sad Girl, in casa disco radio con lo zio Don Cash. Proviamo a sentire un po' di saluti. Saluti e dove trovarne? Salve.
1: Che sì. Sono Super Roma di Alba.
0: Diga.
1: Qua ci sono 29 gradi.
0: 29 gradi ad Alba e ancora proviamo a sentire che com'è. Salve.
2: Ciao disco radio.
0: Salve.
2: Ciao amici di Disco Radio.
0: Ciao amici.
2: Sono Antonella dalla provincia di Varese.
0: Varese, benvenuta con noi in Family 393-800-3000. Adesso tocca a te.
3: Disco Radio.
4: Forse non lo sapevate, ma
5: sì.
4: La sindrome di Quad.
5: Cosa?
4: Quad.
5: Sì, ok.
4: È una condizione in cui un uomo sperimenta alcuni degli stessi sintomi e comportamenti di una donna incinta.
5: Oh mamma.
4: Sì, tra i sintomi più comuni si manifestano un leggero aumento di peso.
5: Sì.
4: E una voglia irresistibile di comprare quella borsa lì.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
7: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
8: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
9: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
13: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
14: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
13: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
14: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
13: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Farm Fest 2026, ultima chiamata.
17: Fino a domenica l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto vi aspetta con musica, cene animate, birra, fiumi.
16: E domenica 5 luglio la grande festa di chiusura. Di giorno la grande sfilata dei trattori e la sera l'evento più atteso, Mare in Tavola. Il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
17: Farm Fest, l'ultimo weekend. Ti aspetta!
16: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
18: Outfit estivi a prezzi incredibili?
19: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
18: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
19: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
18: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
20: Siete voi, il Mulan!

0: Miglior prezzo garantito, sempre!
1: Disco Radio. Non vi lasciamo mai da soli, Never Alone, che è anche il titolo della prossima. Però vi ricordo come sempre che bisogna allacciare le cinture di sicurezza. Eh sì ragazzi, perché si vola questa volta alto altissimo per tornare indietro nel tempo fino al 1994. Avevo 12 anni, un mazzo di capelli ragazzi, incredibile, sembravo uno dei Jackson 5 e ballavamo con i Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone.

0: Con Joel Corry e Ra che riprendono questa melodia epica. Chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire. Ciao.
1: Buongiorno donna.
0: Salve.
1: Fabio da Como.
0: Como ancora.
2: Ciao Don.
0: Ciao.
2: Sono Morena da Torino.
0: Torino e Como che ballano ancora.
3: Ciao Don. Ciao Dani Dalinate. Niente.
0: Ciao Dani Dalinate col suo niente. Benvenuti con noi studi. Ancora chi c'è?
4: Alessio il postino.

0: detto? Se mi dici qualcosa io non la dimentico, ho un effetto magnetico, i problemi frate me li evito, momento di pausa, le altre radio, il solletico. Si chiama Magnetic the Pausa, in compagnia di Don Cash, chi è con me? Si
1: un passa... abbraccio forte, gran, sei, do... sei grande, Don.
0: Grazie.
1: Sabri da Arluno.
0: Arluno, ciao Sabri.
2: Alessandro da Melzo, ciao ragazzi.
0: Ciao Ale, benvenuti in famiglia, buon weekend Don, con Don Cash e Disco Radio, aspettavamo proprio te.

0: ready for this.
1: E allora buon weekend on anche alla redazione di Link, scopriamo le ultime news.
2: Grazie Don, buon pomeriggio da Fabrizio Gaias. Denunciati per omissione di soccorso, i tre che erano insieme al 28enne peruviano annegato questa notte nella piscina Romano a Milano si sarebbero allontanati senza prestare aiuto all'amico di cui sapevano che non era in grado di nuotare. Il giro di escort a Milano non si è presentato dai PM il difensore dell'Inter Bastoni, che avrebbe avuto nel 2020 un rapporto a pagamento con una ragazza minorenne, come testimone sentito oggi Calafiori, che non è indagato. Riduzione in schiavitù e violenze sessuali sulla figlia della compagna Asti, condannata a 21 anni, Giacinto Sostero. Gli abusi erano iniziati nel 2022, quando la bambina aveva solo 4 anni. Larissa Monza, lunedì mattina davanti alla stazione, finita a coltellate per tentato omicidio in manette un 20enne tunisino e un 30enne del Burkina Faso. Al via domani i saldi estivi a Milano, secondo Confcommercio, valgono 127 milioni di euro. Wimbledon, terzo turno, tra poco in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby, forfait invece di Errani e Paolini nel doppio femminile. 80 fiale di fentanyl sparite dall'ospedale israelitico di Roma, riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, ci risentiamo tra un'ora.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
11: Disco Radio Parma.
1: Come fa l'Inno d'Italia? No, non fa Fratelli d'Italia, fa, dice io non voglio lavorare. L'Inno d'Italia dovrebbe dire io non ho voglia di lavorare. I don't wanna work today e non stressarmi chiunque sei. Sia, lo so, si doveva dire Sia, ma Sia non canta questo brano, lo canta Lauren Wolf ed era il 2008, No Stress.
12: I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: Time to Dance di Paul Kalkbrenner insieme a Norma Jane Martin. Prima In the Ghetto, J Balvin e Skrillex, che prendono un campione, il pezzo di David Morales. Ancora prima Wait Tonight di Afrojack, Sia e David Guetta, e poi No Stress di Lauren Wolf. E comunque sia, l'avevo detto ragazzi, che ci sarebbe stata nella nostra selezione musicale. E sia quel che sia, un bacio ad Alice, che dice ho appena finito di pranzare in compagnia di Don Cash, del resto noi iniziamo con la pausa pranzo, poi diventiamo il Don't Stop to Party. Ma ora buon weekend Don, sentiamo chi balla con me oggi. Buon venerdì, chi, da dove, da quando siete con noi e quanto caldo?
1: Ciao, Danilo da Sedriano. E qui la macchina segna 34 gradi, ma è molto molto molto umido, si suda a stare aperto.
0: Tranquillo, può andare solo peggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Don.
0: Buon pomeriggio a te, buon weekend Don. Ancora, sentiamo.
2: Ciao Don, sono Andrea Saono. Levati di mezzo, caldo.
0: C'è caldo.
2: Non ne posso più questo caldo.
0: Lo so. Lo so, ma prima ci lamentiamo al freddo, ora ci lamentiamo del caldo. È che non ci sono più le mezze stagioni, è così. Buon venerdì.
3: Sì. Viva Disco Radio tutta la vita proprio.
0: Bello, mi piace. Ma PS a cosa? Ragazzi. Non ho capito. Ma PS, PS chi? PS, PS a chi? Bro,
4: per lei. Cortena, provincia di Bergamo.
0: Ciao.
4: Temperatura attuale 25 gradi, appena piovuto.
0: Ah.
4: Ciao, buona giornata.
0: C'è stata una scarica di acqua così, damble, dandan.
5: Ciao Don.
0: Salve.
5: Ciao Nicolò e Paolo da San Cassiano in Valbadia. Qui altro che caldo, altro che cruscotti caldi. Qui
0: niente.
5: Siamo a 21 gradi.
0: Ah.
5: Grande Don, spacca tutto.
0: Siamo passati dai cruscotti caldi ai cruscotti freschi, appena fritti, appena fatti, appena freschi di giornata. Vabbè, continuiamo a ballare con Disco Radio e Don Cash al 393-800-3000. Dimmi dove sei mentre balli con noi.
6: Disco Radio.
7: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate, i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso. Unico come te.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Disco Radio.
0: Cinture di sicurezza allacciate perché sto per riportarvi indietro nel tempo sulle ali della musica. Se balli con noi, fatti sentire.
9: Ciao Don, sono Maurizio da Luino.
0: Ciao Mauri, ancora proviamo a sentire chi è con noi.
10: Ciao Don. Cristian da Massalengo.
0: Massalengo.
5: Ciao da Cesano.
0: Cesano, ma quanta bella gente. Allora vogliamo al 2002. DJ Herbie, We Are the King of Rock.
6: Rhythmic History.

0: all'interno. DJ Cuccio, Gregor Salto, Can't Stop Playing, il freestyle ovviamente è il mio. Sono Don Cash, ma questo lo sapete già, grazie di esistere, Disco Radio Lovers. Buon venerdì, noi ci sentiamo soprattutto in radio questa sera come sempre dalle 23 alle 4 e poi ci vediamo live sul palco di Casa Tisma, il Disco Radio Party live al completo, Matteo Ebbis e Domunari, Valentina Guidi, ovviamente lo zio Don Cash non viene a rappare per voi a Casa Tisma, ma certo che ci sono domani ma adesso c'è Fabio Marelli, mi è pronto lei?
1: Come sempre!
0: Eh sì, con quella faccia lì, con
1: guarda,
0: quel bel corpettino lì, con quel bel sex appeal,
1: basta! No,
0: se sei pronto? Sì. Io vado, anzi
1: vai,
0: a me
1: vai,
0: Andrei,
1: vai che meglio,
0: ci sentiamo
1: vai
0: stasera alle 23, ci vediamo domani ragazzi, come sempre da Don Cash è tutto, buon weekend on, peace out!
2: Ciao. Disco Radio!
1: 4 in punto!
2: Disco Radio!
1: Lasciamo Don e la capitale, riprendiamo la linea qui dagli studi di Milano.

Permesso? Posso? Alan Walker, Ava Max, Fate. Posso aprire ufficialmente il nostro centro estetico?

0: Vi faremo il tamarroscopo dall'intelligenza artificiale per il weekend, ma solo al segno più votato, al 393-800-3000. Iniziate poi in fondo alle 3 ore, sentirete il tamarroscopo. Intanto sentite Rhythmic History, che fa così, che se avete riconosciuto potete cantare, se non avete riconosciuto fa niente.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Garage Flex, buongiorno.
8: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
7: Che veicolo?
8: Un due posti.
7: Ok.
8: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
7: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
8: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
7: Mi sta un po' confondendo.
8: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
9: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
10: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
11: Tranquilla, andiamo da Globo.
10: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
12: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
13: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
19: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
20: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
16: Oh, hai cambiato auto?
17: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato o chilometri zero con tantissime occasioni multimarca garantite.
16: Ci vado anch'io.
17: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep in via Pervinzago 73 Desio e su zappaauto.it. La scelta giusta al primo colpo. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
21: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
1: Disco Radio.
0: È arrivato arrivato il momento del Rhythmic History, ma qua stanno arrivando tutti i vostri segni zodiacali.
2: Sagittario, sì, Sagittario.
0: Continuate a votare, poi l'intelligenza artificiale farà il resto col tamarrosco. Adesso Gigi Dag. Rhythmic History.

anche d'estate, dove se ne vanno i neodiplomati dopo la matura, le mete post esame di maturità, la classifica delle mete più richieste. Voi ve lo ricordate che avete fatto? Di solito una bella estate quella. Come avete festeggiato? Dove siete andati dopo l'esame di maturità? 393 800 3000. Tra poco poi faremo la classifica del venerdì.

0: venerdì, anche d'estate, la classifica del venerdì. Dove se ne vanno i neodiplomati dopo la maturità? Voi ve lo ricordate? Come avete festeggiato? Che avete fatto? Di solito è una bella estate che si ricorda, no? No, sa di no. Yeah, oh.
1: Ciao Fabio, ciao. Me le ricordo Pavia, guarda, io l'ho fatta due volte, me la sogno ancora di notte, penso di doverla fare un'altra volta.
0: Ci credo.
1: Comunque appena l'ho finito ho fatto un viaggio in Puglia, stupendo.
0: In Puglia, la prima o la seconda volta? La seconda, mi
2: sa. Katia D'Alissone, io ho preso il serale. E dopo la maturità ho partorito mio figlio, perché ero incinta di 9 mesi quando ho dato l'esame.
0: Ma pensa,
2: però è stata un'estate bellissima, tante emozioni, la maturità, diventare mamma.
0: Sì, sì, sì.
2: Un bacione a tutti, buon

0: redazione, link all'attualità delle 4:30, c'è Cinzia Morgante.
1: Mille grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati a Milano. 3 indagati per omissione di soccorso. Amici del 28enne di nazionalità peruviana annegato nella notte nella piscina romano di Via Ponzio. Il gruppo si era introdotto scavalcando la recinzione per fare un bagno notturno. PNRR, la regione Piemonte, ha centrato il 100% degli obiettivi. Parole del presidente Alberto Cirio. La missione salute è la più corposa. Spesi oltre 700 milioni, ha detto. 82 case e 27 nuovi ospedali di comunità. Il lavoro a Gonzaga, nel Mantovano. 5 operai al lavoro sul tetto di un edificio nel primo pomeriggio con 38 gradi. Violata l'ordinanza urgente della regione Lombardia. Denunciato e sanzionato per 500 euro il responsabile dei lavori della ditta. Tennis Wimbledon, terzo turno, in corso il match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby. Formula 1, Gran Premio di Silverstone. La Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso in testa l'unica sessione di libere alle 17:30 alla qualifica per la gara sprint. Le news tra un'ora, al tempo di domani.
2: Meteo.
3: Condizioni meteo estive nelle prossime ore e nel fine settimana tra la Lombardia e il Piemonte. Il cielo si manterrà quasi ovunque sereno, poco nuvoloso, un minimo di instabilità sulle zone montuose del Piemonte, in particolare sulle Alpi Marittime, lì la possibilità di qualche breve acquazzone o scroscio di pioggia. Weekend comunque, ripeto, con il sole e con temperature tutto sommato accettabili. Per carità, riprendono a salire un pochettino, sfioreremo anche i 33-34 gradi in pianura padana, ma con umidità non eccessivamente alta. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest, fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ci si ricorda come è passato l'estate dopo l'esame di maturità? Tra poco nella classifica del venerdì le mete preferite da neopatentati. Neomaturanti. Disco.

0: 7, quindi domenica ci sentiremo anche 22-23 nel disco Radio Party con House Deep Funky. Che fate nel weekend? Ditemelo in rima, come se foste sulla spiaggia a vendere il cocco bello tra poco. I vostri progetti in rima, ma prima, essendo venerdì, che c'è?
1: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3,
0: are you ready? Auguri e buon anno! Mi viene sempre da dire sta roba. Che vi devo dire, anche d'estate c'è la classifica del venerdì. Di cosa ci occupiamo? Delle mete preferite, non dei neopatentati come ho detto prima, dei neomaturandi di quest'anno. La fatta train line, tra chi piglia quindi treno oppure l'autobus. Intanto insieme agli amici, destinazioni balneari in pole position, le tratte più frequentate partendo dai principali centri abitati sono verso la Puglia, la Calabria, la Liguria e la Riviera Adriatica. Facciamo la classifica al contrario, c'è sempre dalla quinta alla prima. Partiamo dalla prima posizione. In testa c'è Bari, la città che registra la crescita più significativa, aumento dei passeggeri del 94%. Al secondo c'è Lecce, più 69%. Lamezia Terme al terzo con più 55%. Al quarto Rimini, 39%. E quinta La Spezia, più 32%. Roma è in testa per numero di viaggi settimanali e Milano. Vengono tutti a Milano almeno una volta al mese. Vi ricordate come avete passato voi l'estate dopo l'esame di maturità? Qualcuno ha scritto Malta, comunque tutti al mare, tutti al mare, tutti al mare. Al 393-800-3000, sentiamone uno,
2: in
0: dai.
2: In campeggio in Toscana con i miei amici, dove ho conosciuto la prima persona di cui mi sono innamorato in vita.
0: Bello.
2: Quasi 30 anni fa. Ciao Marelli.
0: Ciao, che meraviglia. E voi vi ricordate come avete passato l'estate dopo la matura?
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Quante cose belle avete fatto dopo la maturità!
6: Ciao Marelli!
5: Ciao!
6: Ma solo io quando mi sono diplomata sono rimasta a casa, non ho fatto un emerito tubo. Ciao!
5: Chi ha fatto un emerito tubo?

0: The Weeknd, Michael Gray, perfetta a duopo la classifica del venerdì. Vi ho detto dove vanno i giovani dopo la maturità quest'anno. E voi vi ricordate che avete combinato?
1: No, Martelli.
0: Martelli.
1: Io lo sono insultato, sono andato subito a fare il militare.
0: Ah, ecco.
1: Quindi legnate. Beh. E correre e pedalare per un anno intero.
0: Legnate soprattutto.
2: Ciao Martinelli.
0: È sempre Martinelli.
2: Ma io dopo la maturità ho fatto una settimana di relax a casa e poi ho iniziato subito a lavorare.
0: Oh.
2: Quindi sono stato uno dei fortunatissimi a non fare assolutamente nulla di svagante.
0: Molto fortunato direi.
3: Anch'io Malta, ma quella dei muratori.
0: Ecco.
3: Ciao, buon pomeriggio a tutti, Sandro da Torino.
0: Vedi, per rispondere alla nostra ascoltatrice diceva, ma sono l'unica che aveva fatto un tubo dopo l'esame di maturità. Grazie a tutti, andiamo di rime tra poco col Cocco Bello, la classifica del venerdì torna.

0: prima, che farete nel weekend?
1: Ciao Venerdelli.
0: Ciao. Che fai? Oh, le 5. Disco Radio. Va bene, una minaccia. Guarda, ho paura io quando c'è il...

0: venerdì d'estate, vi chiedo che farete. Se siete felici per l'arrivo del weekend, dovete dirmelo in rima, come se steste vendendo il coccobello in spiaggia.
1: Io domani partenza alle 5:15 da Grate.
0: In rima però.
1: Pullman, Volte 20, direzione Tor Vergata.
0: Sì, in rima però.
1: Concerto di ultimo.
0: Benissimo.
1: E poi si parte sempre col pullman domani, ecco, dopo il concerto.
0: Bene, buon weekend.
1: Ciao, Alessandro D'Aresmo.
0: Ciao, grazie. Pensa però a dirlo tutto in rima. Bisogna chiamare Don Cash veramente, eh.
2: Coccobello in abbondanza per le donne in gravidanza.
0: Ecco, una roba così, tipo.
3: Farò un weekend al mare e non vedo l'ora di arrivare.
0: Wow! Impegnatevi! 393-800-3000. Vogliamo sapere che cosa combinerete anche questo weekend. Però in rima, come si fa d'estate, che è bello.
4: Cocco bianco, secchio blu, sì. Vado in vacanza e non torno più.

0: più votata da voi nel Disco Radio Music Club. Ancora Felicia, My System. Venerdì, come ogni venerdì, vi chiedo che fate nel weekend. Ma d'estate c'è il cocco bello, me lo dovete dire in rima, altrimenti che gusto c'è?
1: Ciao venerdelli.
0: Il cocco bello. Here we go, get smooth to the groove. Bene, in rima, io apprezzo molto l'impegno che ci mettono i nostri ascoltatori. Dicono tutto in rima, sentite qua.
2: Ciao Marelli.
0: Ciao.
2: Io questa domenica andrò su Aderve, in provincia di Lecco,
0: sì,
2: a fare una passeggiata in montagna con l'aggiunta di banchetti gastronomici per l'assaggio di prodotti locali.
0: Rima dove sta però? Ma davvero la rima? In montagna il gusto ci guadagna, ma aspettatevi la roba, insomma.
3: Ciao Marelli.
0: Ciao.
3: Questo weekend al mare, senza troppe pari. Oh, Alessandra da Dairato.
0: Vedi che basta poco, è l'impegno che conta.
1: Come la nave, lascia la scia, così ti cocco la cocca mia.
0: Quindi se ne va in nave a sto giro.
3: Questo weekend noi dobbiamo andare al Palio di Lungavilla per trionfare.
0: È vero, bello andare, trionfare, ci sta.
1: Caro Marelli, questo weekend lo passerò a lavorare. Meglio non dire nulla, altrimenti inizia a imprecare.
0: Io ti amo, io ti adoro, io ti adoro. Va bene, adesso devo fare l'annuncio, quello serio, perché arriva quel momento lì, arriva il gemellaggio dei belli svegli del mattino, quindi andiamo a prendere, a riprendere il Tamarristory, se ve lo foste perso, lo voleste riascoltare, è arrivato quel momento, e potete anche fare come se foste degli animatori, delle animatrici, e annunciare voi il momento più tamarro del pomeriggio.
1: Ciao venerdelli.
0: Basta, io, ciao.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto. Nuovo, usato, chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
14: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
15: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
14: Solo questo modello?
15: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
14: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna. notturna.
19: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
20: Brum Brum?
19: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
20: Wow, allora vado da Brum Brum.
19: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
21: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
22: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
23: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
24: Siete voi, il Moulin Rouge!
25: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messinscena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
26: Garage Flex, buongiorno.
27: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
26: Che veicolo?
27: Un due posti.
26: Ok.
27: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
26: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
27: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
26: Mi sta un po' confondendo.
27: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
28: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
0: Disco Radio. È arrivato il momento del tamarristori. Dove sono i tamarristi del pomeriggio?

0: dove? Beh, potete dirci voi dove andate, la vostra meta dell'estate, dove perlomeno passerete quest'estate 2026. Magari sceglieremo la vostra località, sarà da riconoscere al contrario, la nostra compagnia di bandiera. Il nostro volo tra poco ospiterà voi a bordo e il o la più veloce, primo o la prima a salire a bordo e la destinazione della nostra compagnia, si porterà a casa la disco Radio Bag. Allora 393-800-3000 per dirci dove passerete quest'estate 2026.
1: Informiamo i viaggiatori del volo, sì, Disco Radio Airline, uh-huh, di recarsi al gate per l'imbarco immediato.
0: Certo.
2: Disco Radio.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: Gabri Ponte, Lorenzo Giovanotti, DNA. Si chiamano tutte così le canzoni del suo giro. DNA, DNA, tutto qua. Dipende chi la fa, ovviamente, ed è diversa. Va bene, le vostre destinazioni, dobbiamo prenderne una, sceglierla per il nostro volo Disco Radio Airline. Dove passerete l'estate?
1: 5 giorni, sì. A Morgé.
0: A Morgé.
1: E poi una settimana a Maiorca.
0: È difficile Morgé al contrario. Maiorca è un po' più facile.
2: Quest'estate andrò a Orbetello.
0: È difficile Orbeter. Oletebro. Maratea, Dora, la Valtellina, si parte domani, meraviglia.
3: Quest'estate vado all'isola Albarella.
0: Albarella.
3: Di Verano.
0: Dove sta Albarella? L'isola
2: Oh, Albarella. In Sicilia, Mussomeli.
0: In Sicilia. Che meraviglia. Va bene, se siete pronti allora a indovinare, a dirci con orecchio attento dove è diretta la nostra compagnia di bandiera, parte il volo Disco Radio Airline. Attenzione, per vincere la Disco Radio Bag. Eccola che arriva.
4: Volo Disco Radio Airline, sì. In barco immediato.
0: Grazie.
4: La destinazione di questa settimana è Ilo Pan.
0: Ma che non è difficile. Dai, non sto neanche ripeterlo. 393-800-3000. Dove vola la Disco Radio Airline?
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Andrà mica in redazione, c'è Link, l'attualità, le ultime, Cinzia Morgante.
6: Magari, grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Milano, presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulié il 22 e il 23 luglio, l'incidente probatorio. Verranno ascoltate 9 giovani vittime, i PM al lavoro per individuarne altre. Torino, la capitale del caldo, a giugno 9 gradi in più, morti aumentati del 35%, i dati della cabina di regia del Ministero della Salute. Frode sulle pensioni, scoperta dalla Guardia di Finanza di Bergamo, una truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro, tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Supererebbe i 100.000 euro il valore del bottino frutto della spaccata avvenuta nella notte in una gioielleria di via Saffi a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. In fuga i malviventi. Tennis, Wimbledon, terzo turno, in ballo gli ottavi nel match tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby. Furto e detenzione ai fini di spaccio, indagine della Procura di Roma sulla sottrazione di farmaci, tra cui 80 fiale di fentanyl, dalla farmacia dell'ospedale israelitico, ispezione del Ministero della Salute, attivati in AS. Le news tornano tra un'ora.
7: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
11: Finalmente è iniziata l'estate.
12: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
11: Ah sì?
12: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
11: Hai ragione.
12: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
13: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti del basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
14: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
15: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Ilo Pan, l'hanno capito tutti dove è diretta la Disco Radio Airline.
2: Natolli.
0: Per
3: me fa tre palle.

0: 3000 sentirà l'oroscopo del weekend, essendo un tamarroscopo, immaginate, chiederemo all'intelligenza artificiale. Ma adesso la nostra compagnia di bandiera vola verso Ilopan, che al contrario fa... Che fa?
1: Per me è Nepal.

0: Fabio, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, tutto bene. Senti Fabio, dov'è diretta la nostra compagnia di bandiera? Ilo Pan, al contrario, fa?
1: Napoli.
0: Certo. Senti, come si sta in quel di Chitignano in questo momento?
1: Si sta abbastanza bene. Ieri ha piovuto quasi tutto il giorno. Ci saranno una ventina di gradi.
0: Sentite che bella la cadenza toscana. Senti Fabio, tu lavori, mi dicevi, in una ditta di imbottigliamento di acque.
1: Sì, una nota okay. ditta del nord, okay. Non so,
0: quindi se
1: fare il nome.
0: Vabbè, insomma, se state, se avete sete, sappiate che probabilmente bevete anche grazie a Fabio, insomma, dell'ottima,
1: esatto,
0: dell'ottima acqua. Senti Fabio, dove passerai l'estate?
1: Purtroppo le ferie le ho a settembre, però andrò su in Alto Adige.
0: Ah beh, meraviglia, allora insomma te la passerai sicuramente bene, benissimo. Noi ti mandiamo la Disco Radio Bag, se vuoi mettiamo dentro anche una bottiglietta d'acqua, così ti ricordi di noi.
1: Va benissimo.
0: Vabbè, immaginavo. E se vuoi salutare chi vuoi, Fabio, fai pure.
1: Saluto tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille Fabio, buona estate, un abbraccio, buon weekend.
1: Grazie anche a voi.
0: Ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: meglio. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: E bravo Fabio, Disco Radio Bag in quel di Arezzo, provincia
4: complotto
3: di Arezzo.
4: Complotto Marelli!
3: Perché?
4: Non poteva che vincere uno che si chiamasse... Fabio.
3: Vabbè, certo, così. Romone mia. Ah, che fatica!
5: Che bravo, è stesso nome. Sì. Ti porta l'acqua gratis a casa.
3: Ma finitela!

chiudiamo la seconda ora del centro estivo pomeridiano di Disco Radio tra le 4 e le 7. Siete tutti miei, sono Fabio Marelli per tutta l'estate. E sapete che tra le nuove rubriche c'è anche l'intelligenza artificiale al

0: Tamarristori, abbiamo deciso di fare il tamarroscopo.
1: E allora
0: 393 800 3000. Tra poco chiediamo all'intelligenza artificiale di fare il tamarroscopo al segno più votato da voi, al 393 800 3000. Volete sentire il vostro? Votatelo. Sei un minuto.
2: Disco Radio.
0: Sai che segno è il DJ Panozzo? Glielo chiediamo tra poco. Intanto Jubel, Ocean House.

0: disco. Jubel, Ocean House. Per aprire l'ultima ora di venerdì, i vostri segni zodiacali, il più votato, tra poco gli facciamo il tamarroscopo con l'intelligenza artificiale.
1: Ciao, mi chiamo Rita, sì. Sono di Lavaglia di Comazzo, sì. Sono dei gemelli, il 29-5 del 72.
0: Benissimo, benissimo.
2: Marelli, oh. Il segno del leone.
0: Magari, è il mio segno, vorrei...

0: Sad Girls. Io veramente rischio grosso ogni venerdì qua, pure di aggiungere cose che già bastavano, quelle che c'erano durante la stagione normale. Uno dice d'estate falla leggera, e invece chiederemo all'intelligenza artificiale tutta l'estate di farvi l'oroscopo il weekend, ovviamente per il segno più votato, possiamo farla tutti, so famo notte.
1: Ciao
0: però.
1: Fabio, ciao. Io sono Cancro, ascendente Cancro, e sì, domani è il mio compleanno.
0: Auguri.
1: Laura da Lissone.
0: Quasi, auguri.
2: Uè, frustarelli.
0: Che frustarelli.
2: Arelli, oh, leone ascendente bilancia.
0: Bene, allora anche un altro leone.
2: Oroscopelli. Facci sentire gemelli.
0: Adesso, perché avete fatto la rima, non è che vale così. E allora chiediamo all'intelligenza artificiale. Pronta? Io non lo so. È pronto DJ Panozzo? Lo vedo. Io non so l'intelligenza artificiale cosa combinerà e qual è il segno che ha scelto. Ma io, se fosse un'intelligenza artificiale di quelle giuste, farei l'oroscopo alla nostra ascoltatrice Giovanni Fagliani. Che segno era? Cancro, dai, vediamo se fa il bravo l'intelligenza.
3: Tamaroscopo ignorante per il segno del cancro.
0: Ah, vedi?
3: Spaccate tutto.
0: Bene.
3: Mood, canotta, occhiale specchiato.
0: Sempre.
3: E delirio.
0: Sempre quello.
3: Venerdì,
0: sì,
3: sei una mina vagante.
0: Sembra oramai
3: venerdì. Barchi in spiaggia e si gira pure il bagnino.
0: Pure.
3: Carisma a 3000. Stasera paghi da bere a tutti, ecco, e poi finisci a ballare sui tavoli.
0: Contenta.
3: Sabato,
0: sì,
3: livello di rimorchio, illegale. Il sole picchia,
0: sì,
3: ma tu spacchi forte.
0: Certo.
3: Se qualcuno ti guarda male, manda gli Edo Munari che ti difende.
0: Sicuro.
3: Domenica, posto disco radio party da
0: sì,
3: campione.
0: È vero.
3: Occhiale da sole anche dentro l'acqua.
0: Pure.
3: Aperitivo ignorante e cassa dritta fino a lunedì.
0: Certo.
3: Bella zio.
0: È finito.
3: Bella bro. Bella marè.
0: Bella zio.
3: Bella
0: A. Che bella. Ma ragazzi, ma non c'è fine all'indecenza. Chiedo scusa a tutti i segni del cancro. Arriva il DJ Panozzo.
4: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
6: Siamo gli articolo 31.
7: Ciao, sono Fabri Fibra.
8: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
9: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
10: and Drop. Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casa Tisma per il Casa Tisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Oltrepop Pavese si accende. A Casa Tisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo!
11: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
13: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
12: Brum Brum.
13: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
12: Wow, allora vado da Brum Brum.
13: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre. I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
15: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
16: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
0: È arrivato arrivato, è tornato DJ Panozzo. Una volta al mese l'ottantistory mix diventa settantistory, ed è questo quel giorno lì. Ha deciso. E allora DJ Panozzo, facciamo anni 70, non solo 80,
7: sono
0: 70.
7: Sono Robert da Varese.
0: Ciao Robert.
7: Sono nato il 12-8 di settembre.
0: Beh, oramai
7: sotto
0: però.
7: Sotto il segno di Panozzo.
0: Certo. Va bene, iniziamo, dai, che c'è voglia di divertirsi qua. Come ogni weekend introduciamo un po' anche il disco Radio Party 1900.

se vi piace lo facciamo sempre, non solo d'estate. È dal 76 il mio anno di nascita. Ricordatevi di farmi gli auguri il 4 agosto, se non ci dovessimo sentire più.

0: piace il panotto, senti che roba.
1: Un po' esagerato secondo me.
2: Mi vedo ciò con i pantaloni a zampa e i mega capelli cotonati.
1: Voi che potete, beati. Dal 78 al 75, Never Can Say Goodbye, Gloria Gaynor.

0: di Disco Radio anni 90 con Dillacy e Hathaway. Vi è piaciuto il 70 History? Lo facciamo una volta al mese, l'80 History tutte le settimane con il DJ Panotto, ma anche 70 History. Vi è piaciuto un sacco,
1: ma
0: bravi.
1: Che spettacolo è questo 70 History? Spettacolo!
0: Sì, ci piace un sacco. Sentite, prima vi ho fatto vincere la Disco Radio Bag estiva con i Play Day in Summer e la nostra Disco Radio Airline, la nostra compagnia di bandiera che va portato a Napoli, il nostro amico toscano che ha portato a casa la Disco Radio Bag prima di tutti gli altri. E proprio a Napoli era insomma diretto uno dei due aerei in partenza da Malpensa invasi dalle zanzare. Ma non uno dice vabbè, sono state 10, 20, questa roba. Guardate online, vedete qualcosa, video, foto, passeggeri costretti a scendere e arrivare con ore di ritardo. Vi sarà capitato un imprevisto in viaggio? Ecco, quella roba lì, raccontatela.

0: ragazzi in viaggio, in vacanza, in generale, qualcosa da raccontare di divertente. Non so quanto lo sia stato per questi passeggeri.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Porto in redazione prima Link, l'attualità delle 6:30 con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Lavoro a Torino, lunedì 6 e martedì 7 luglio, le linee di montaggio della carrozzeria dello stabilimento Stellantis di Mirafiori saranno ferme per mancanza di motori, lo ha comunicato l'azienda ai sindacati. Oggi c'è stato un incidente sul lavoro a Cuveglio, nel Baresotto. Un operaio è caduto da un ponteggio, trasportato con l'elisoccorso, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como. A Milano l'inchiesta sul presunto giro di escort fornite da un'agenzia di eventi. Sentiti in procura tre calciatori, Riccardo Calafiori come teste, Daniel Maldini e Kevin Bonifazi. Non si è presentato il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile. Lo sport tennis Wimbledon, per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner agli ottavi, battuto in tre set lo statunitense Jason Brooksby. Nella grande moschea di Teheran, il via ai funerali dell'ex guida suprema Ali Khamenei. Italia e altri paesi dell'Unione Europea non sono stati invitati. Da domani attese fino a 20 milioni di persone. Le news tornano tra un'ora.
3: Promo. Welcome to the party.
1: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. Serravalle Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Tra poche due aerei invasi dalle zanzare, arrivati da Malpensa con ore di ritardo. Un imprevisto in vacanza, se fa ridere raccontatecelo.

0: sfumature di blu, quelle che tanti bramavano su due voli Ryanair in partenza da Malpensa. Dice: che bello, me ne vado in vacanza, me ne vado al mare, c'ho il volo per Napoli. Un altro dice: ah, ma c'ho il volo per Alicante. Magari si sono salutati nello stesso aeroporto a Malpensa. Ah, poi fammi sapere com'è andata. Devi arrivarci però a Malpensa e a Napoli. Invasione di zanzare. Uno dice: vabbè, quante zanzare sono state qualche decina, che già dà fastidio, perché come me, non lo so, il sangue è particolarmente dolce, se ce n'è mezza ne arrivano altre 300, ecco. Secondo me erano pure di più. Il numero era così impressionante che la gente non riusciva a stare a bordo. Insomma, sta facendo il giro questa notizia, anche foto, video, potete vedere, insomma, guardate, pensate poi se a bordo c'è qualcuno allergico. Ecco, è quello che è successo in uno dei due voli, dove c'era addirittura una ragazza giustamente terrorizzata dall'essere punta dalle zanzare. Uno dice: ce n'è una che già ti viene l'ansia. Insomma, al di là del fastidio, ci poteva pure lasciare la pelle sta cristiana. Tutti i passeggeri sono stati fatti sbarcare e reimbarcati su un nuovo volo, un nuovo aereo, insomma, accumulando ore di ritardo e notevoli disagi. Qualcosa da raccontare, no? Uno dice: sei andato in vacanza, cosa ti sarà successo? Niente, guarda. Due robe proprio, due cosette. Ecco, non una cosa del genere, ma qualche imprevisto in vacanza vi sarà capitato. 393-800-3000, vedi? Vai, vai al mare, stai bene, ti rilassi. Sicuro qualcuno avrà detto: vedi? Stavi a casa, non succedeva.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate: i saldi! Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
3: So voi, comunque a me è venuta l'ansia

0: Il signor Aloisi.
1: Allora, ero nel parcheggio quando stavi raccontando la storia delle zanzare.
2: Sì,
1: e stavo spegnendo.
2: Che brutto.
1: Nel momento in cui hai detto da Malpensa ad Affori, ho detto c'è un volo ad Affori vicino a casa mia.
0: Da Malpensa a Napoli.
1: A Napoli.
0: Va bene che mi mangio le parole.
1: Ed era tutto pieno di zanzare.
0: Anche ad Alicante.
1: Che bello.
0: Che bello neanche. C'era un'allergica, poraccia.
1: Pure. Questo non buono. Le 7 e un minuto. L'altro giorno mi è capitato nel bagno di un locale. No, a un certo punto mi guardo attorno e vedo che c'erano sì e no una quarantina di
0: zanzare. Cioè, sono state due o tre.
1: No. Vero. Niente, non si può.
2: 40.
1: 40, le ho contate. Le ho contate perché le stampavo sul muro. Ho fatto
0: Protezione animali, sta scherzando. Le ha aperto la finestra.
1: Quella la protezione delle zanzare.
0: Guarda, di sti tempi.
1: Io vi voglio bene, ma no. La protezione delle zanzare, anche no. Vabbè, mentre ti arrivano i messaggi che ci raccontano di altre vicissitudini,
0: disavventure.
1: C'è il nuovo di Alan Walker.

Io fossi in voi avrei abbassato i finestrini e alzato a palla il volume della radio. Alan Walker insieme ad Ava Max. Questa novità si chiama Fate. Novità che apre la nostra prima ora insieme di questo ultimo appuntamento del, in vista poi del fine settimana. Si è capito qualcosa? Forse sì, forse no. Tre ore con me, sono Alessia Luisi, ma soprattutto con loro le più ritmate dal 90 ad oggi. TNF, molto sugo. C'è Stay su Disco Radio. You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

Avete presente quando a inizio anno si parla di buoni propositi? Ecco, il buon proposito per il 2026 di Bibi Rex era trovare un padre dei suoi futuri figli. Aveva fatto un annuncio sui social, chissà come sta andando la ricerca. Lo scopriremo poi a fine anno, quando appunto si tireranno le somme. Nel frattempo, insieme a Faithless c'era New Religion e tra un attimo torna anche la storia del ritmo.

0: Sì.
1: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
0: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
0: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Preparati a un'estate da prima pagina! Negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: Garage Flex, buongiorno.
11: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
10: Che veicolo?
11: Un due posti.
10: Ok.
11: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
10: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
11: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
10: Mi stavo un po' confondendo.
11: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
12: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
13: Outfit estivi a prezzi incredibili?
14: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
13: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
14: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
13: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Disco Radio.
17: Se anche voi come noi amate la dance storica, quella che ci ha fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, allora vi aspetto alle 21 con il Rhythmic History Extended Version. Subito un aperitivo, un assaggio con i Mojo.
18: Rhythmic History.

dalle 22 su Disco Radio c'è il Soul Set con Fabio Marelli, il meglio di Soulful House e Neo Soul, e questa l'abbiamo tirata fuori proprio da lì, il DJ Goya con Michiko. Io invece sono Alessio Roisi, vi voglio invitare domani sera a far festa con noi all'interno del Casatisma Radio Fest. Il Disco Radio Party arriva nell'Oltrepop Avese con Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, che vi faranno ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. A Casatisma si potrà cenare sotto le stelle, poi food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, domani, l'Oltrepop Avese si accende, a Casatisma c'è il Disco Radio Party.

0: Allora, fatemi salutare Giovanni da Canegrate, che sta pulendo, credo, sta facendo il pulizie del weekend nel suo camper, e lo ha fatto abbassando i finestrini, alzando a palla il volume della radio, come avevamo precedentemente richiesto mentre suonavamo la nostra novità. Robin Schulz invece con Embers, appena sentita questo disco radio. Oh, tra poco parleremo della nostra e della vostra infanzia. Vi ricordate che giochi amavate fare con i vostri amici, con le vostre amiche, che ne so, giocavate adesso mi viene solo un gioco in testa, vero? Il dottore. 393 800 3000, fatevi avanti, no? Quei giochi che si facevano da piccoli, ovviamente il nascondino, di questi si parla. Cosa pensavate?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Dai che c'è l'attualità, ci spostiamo in redazione dove c'è Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Eccoci, mille grazie Alessio. Buona serata a tutti, ben ritrovati. A Milano i presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teulié il 22 e il 23 luglio. L'incidente probatorio. Verranno ascoltate 9 giovani vittime. I PM al lavoro per individuarne altre. Il lavoro a Torino, l'annuncio di Stellantis ai sindacati. Lunedì 6 e martedì 7 luglio le linee di montaggio della carrozzeria dello stabilimento Stellantis di Mirafiori saranno ferme per mancanza di motori. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro, tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Lo sport calcio, Mario Ghila sarebbe vicino a vestire la maglia del Milan. Il club rossonero avrebbe superato la concorrenza di Atalanta e Napoli e trovato l'accordo con il difensore spagnolo per un quinquennale a 4 milioni e mezzo di euro. Tennis Wimbledon, per il quinto anno consecutivo Jannik Sinner agli ottavi, battuto in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby. Le news tornano tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: La notizia di quel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e dell'allarme che ha procurato fino a rendere necessaria una riunione d'urgenza niente meno che nella sede del governo a Palazzo Chigi. Questo fatto, questa notizia, probabilmente sorprenderà chi è esterno, per sua e nostra fortuna, al mondo fentanyl. Ma chi ne è preda o lo studia sa bene che la notizia è allarmante. Sia perché il furto, che sembrerebbe limitato dal punto di vista del numero di fiale che sono state rubate, è in realtà la notizia forte perché con quel furto si possono fare decine di migliaia di dosi di fentanyl. E il fentanyl è mortale, è potenzialmente mortale, ed è una droga soprattutto molto, molto invasiva, diciamo così, perché desta e suscita una forte necessità di riprenderla, riaverla. Insomma, genera una dipendenza che ha portato al creatore, purtroppo, decine di migliaia di giovani americani, fino a fare dell'emergenza fentanyl una priorità non soltanto nei tempi di Trump, dove tutto è pantografato, ma anche già da prima negli Stati Uniti, e creando un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che è la produttrice principale di fentanyl. Qual è la questione? Che il fentanyl serve e molto nelle cure, serve molto come analgesico, serve molto nelle sale operatorie e nelle cure ospedaliere, ma appunto, se trattato in maniera da essere una droga, genera forte dipendenza, genera un grande mercato, genera ingenti arricchimenti in chi gestisce l'illegalità, e sono le mafie. Ed è per questo che la notizia ha suscitato tanto forte e immediato allarme. E c'è da chiedersi come sia possibile riuscire a rubare in un forziere, perché lì si trattava per forza di questo, una simile quantità di fentanyl. E questa è l'altra domanda che ci si pone. Chi ha agito a colpo sicuro, o più probabilmente ha corrotto qualcun altro? Bisogna risalire subito a quel che è successo per riuscire magari a arrivare a riacciuffare chi ha portato via il fentanyl e il fentanyl stesso.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Benvenuti a bordo di Bicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlets ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Bicolungo.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: C'è una squadra di Milano che gioca per i traguardi più importanti nel basket, in Italia e in Europa. È la squadra che unisce la città. È l'Olimpia Milano. Abbonati e vivi un anno di emozioni in un solo battito. Tutte le info su olimpiamilano.com.
0: I giochi che amavate fare da bimbi, ma anche da grandi, vanno bene. 393 800 3000. Adesso 4 senza interruzioni.

0: la canzone giusta, perché vi sto chiedendo che giochi amavate fare quando eravate più piccoli. E magari vi sentivate un po' come Alex, la protagonista di Flashdance, no? Fare i vostri balletti quando eravate più piccoli. Global DJs, what a feeling! Si chiude così il nostro From Disco to Disco, appuntamento che poi vi aspetta nel fine settimana con le nostre quattro che suonano, anzi, le nostre quattro che si espandono e suonano per tutto il weekend, senza alcuna interruzione. Allora, stiamo parlando dei giochi che amavate fare da bimbi. Sono arrivati diversi messaggi al 393-800-3000. Questo non si sente benissimo, ma ci proviamo, al massimo ve lo traduco un po'.
1: Giuseppe da Borgo Arovazzaro.
0: Giuseppe da Borgo Arovazzaro, dici tutto.
1: Io da buon siciliano.
0: Sì, da siciliano.
1: Sì. Giocavo con la trottola.
0: Siciliano. Allora, attenzione, perché ci sono diverse traduzioni della trottola in siciliano. C'è ursummulo, dalle mie parti si chiamava utuppettero, più o meno la stessa cosa. Comunque, sì, in Sicilia si giocava con la trottola. Pronto? Vediamo chi abbiamo con noi.
2: Io da piccolina le mie amiche giocavo alla maestra. Sono Giorgia da Bollate.
0: Giorgia, adesso mi viene il dubbio, da piccola, perché quanti anni hai, no? Perché la voce non mi sembra che tu ne abbia 58. Comunque, l'hula hoop l'avete mai fatto? Io ci ho provato qualche volta nella mia adolescenza con pessimi risultati. Avevo delle amiche molto brave. Basta un po' di ritmo, equilibrio, voglia di mettersi alla prova, e lì la sfida era riuscire a stare magari il più tempo possibile. E proprio oggi vi parlo di hula hoop, perché c'è chi è riuscito a trasformare questo cerchio colorato in un'impresa da record. Lui si chiama Yuya Yamada, un giapponese noto con lo pseudonimo di Hoop Man Yuya. Perché? Perché lui è entrato nel record, nel Guinness World Record, con un cerchio, diciamo, da hula hoop di diametro di 5,40 m. Una cosa pazzesca. Oh, ce l'ha fatta. Dovete sapere che non è l'unico record mondiale dedicato all'hula hoop, c'è quello appunto della durata, detenuto da un australiano, si chiama Johnny Doan, che ha tenuto il cerchio in rotazione per ben 100 ore consecutive, che vogliono dire 4 giorni di fila. Mi chiedo, ma se doveva andare al bagno, come faceva? Cioè, non faceva centro, finisce un po' come, sai, quei bagni tutti... vabbè, basta,
3: in
0: abbiamo capito.
3: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
3: 19.51 nel venerdì sera di Disco Radio, con voi ci sono io, Alessio Aroisi. Tra un attimo arriva Gordo, quello di Loco Loco. Prima Bob Sinclair e Kaiser, questa è I Can Wait.

dance in cameretta, lei si chiama Carolina e confessa di essersi rotta un dito del piede. Povera Carolina, però non stento a crederci. C'era Gordo con Loco Loco su Disco Radio, con voi fino alle 22 ci sono io, Alessia Luisi, subito Joel Corry.

Nick Waterhouse. Questa era Catchy su Disco Radio. E adesso sono le 8 e un minuto di questa sera. Oh, ma lo sapete che quando stavo arrivando in radio circa un'oretta e mezzo fa, ho visto una Milano, non dico deserta, ma c'era, diciamo, un 40-50% di auto in meno. Siete già in direzione mare, furbacchioni, o montagna, o lago, e noi vi stiamo accompagnando con la nostra musica. E non dimenticate che Disco Radio la potete ascoltare praticamente in tutto il nord Italia, in DAB, che è la Digital Radio, quindi non solo in Piemonte e Lombardia, ma anche in Liguria, in Umbria e Veneto, in Emilia Romagna. Così, anche da lì, anche in DAB, c'è il nuovo di Axwell, Whatever Turns You On.

senti come suona il nuovo di Axwell, si chiama Whatever Turns You On. Io sono Alessia Luisi, stiamo insieme fino alle 22, stavo per dire fino alle 23, ho detto quasi quasi stasera ci metto un'oretta in più, invece no, poi già certa mi cacciano. Oh, ma lo sapete che ci sono diversi modi per raggiungerci su Instagram, Disco Radio IT, il nostro account ufficiale, oppure 393 800 3000, il nostro numero di SMS e WhatsApp. Adesso, Zerb.

0: come si fa a star fermi quando su Disco Radio
1: la testa gira?
0: Fred De Palma, Nite De Mischilla. E tra un attimo torna la storia del ritmo.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
3: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
6: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
5: Beer Fest Fermento a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
7: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi.
8: df-sportspecialist.it. Gli specialisti dello sport.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
12: Oh, hai cambiato auto?
13: Certo, da Zappa Auto ad Esio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
12: Ci vado anch'io.
13: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Perbinzago 73 d'Esio e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.
2: Disco Radio.
0: Alle 21 scatterà la festa, il Disco Radio Party, qui in diretta alla radio. Però alle 21 è anche il momento in cui arrivano gli anni 90 con la migliore dance storica come Shine On Me. Lei è Gaia.

Madonna, Sabrina Carpenter. Domani notte, disco Radio Party, che arriva nell'Oltrepop Avese, a casa Tisma, Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi ballare le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi. Domani, il disco Radio Party, a casa Tisma.

0: tra poco parleremo di mance. Chissà se avete mai lavorato nel mondo della ristorazione, ma anche in altri settori alle volte si ricevono delle mance, perché se uno è davvero bravo nel proprio lavoro, a me una volta è capitato facendo il DJ ad una festa che il nonno arrivasse lì: ma lo sai che sei stato davvero bravo? Tieni, becco di sti 10 euro. Vabbè, comunque ci sta, no? Allora, voi abitualmente quando andate al ristorante date delle mance o lavorandoci ne avete ricevute? Ecco, raccontatemi anche le più corpose e cicciose. 393 800 3000, tra poco le mance ai mondiali 2026.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
2: Disco Radio.
0: Prima delle mance l'attualità con Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera.
3: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. A Milano i presunti abusi da parte di un insegnante alla scuola militare Teuliel, 22 e 23 luglio, l'incidente probatorio, verranno ascoltate 9 giovani vittime, i PM al lavoro per individuarne altre. Il lavoro a Torino, l'annuncio di Stellantis ai sindacati, lunedì 6 e martedì 7 luglio le linee di montaggio della carrozzeria dello stabilimento di Mirafiori ferme per mancanza di motori. A Bergamo erogate 130 pensioni non dovute, truffa all'INPS, danno erariale di oltre 12 milioni e mezzo di euro, tra i 4 citati in giudizio anche ex funzionari dell'istituto. Da domani il via ai saldi estivi in gran parte d'Italia, eccetto nelle province autonome di Trento e Bolzano. Confcommercio, a Milano valgono 127 milioni, 201 euro la spesa media delle famiglie piemontesi. Tennis Wimbledon per il quinto anno consecutivo, Jannik Sinner agli ottavi, palio di Siena, Giovanni Azzeni, Tittia su Diodoro, dopo 34 anni ha riportato la vittoria alla Contrada dell'Aquila. Domani 4 luglio, festa dell'indipendenza degli Stati Uniti, il Papa, io figlio di una grande nazione plasmata dagli immigrati, è tutto per le news, il tempo di domani.
4: Meteo.
5: Condizioni meteo estive nelle prossime ore e nel fine settimana tra la Lombardia e il Piemonte. Il cielo si manterrà quasi ovunque sereno, poco nuvoloso, un minimo di instabilità sulle zone montuose del Piemonte, in particolare sulle Alpi Marittime, lì la possibilità di qualche breve acquazzone o scroscio di pioggia. Weekend comunque, ripeto, con il sole e con temperature tutto sommato accettabili. Per carità, riprendono a salire un pochettino, sfioreremo anche i 33-34 gradi in pianura padana, ma con umidità non eccessivamente alta. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
9: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
10: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
0: Musica senza interruzione, vi va? Allora ne suoniamo 4, tra un attimo Anna, subito 8.

0: adesso i One Republic, In Your Eyes. Era l'ultimo From Disco to Disco di oggi, ma non dimenticate che per tutto il fine settimana, qualsiasi cosa decidiate di fare, la potete accompagnare con la nostra musica che suonerà senza alcuna interruzione nel From Disco to Disco del weekend. Mi trovavo a lavorare a Monaco di Baviera. Stiamo parlando di mance, delle vostre esperienze nell'aver ricevuto delle mance. Ecco, in una parrucchiera, lavoravo per una parrucchiera prestigiosa nella piazza principale di Monaco di Baviera, un cliente mi ha lasciato 100 euro di mancia e aveva fatto la barba pagandone 70, quindi pensa un po', 100 di mancia e 70 di costo reale.
1: Katia D'Alissone, sì? Io lavoro in sala operatoria, okay, e i chirurghi a volte 50 e 100 euro di mancia arrivano.
0: Hai capito? Ma sapete che a proposito di mancia c'è una cosa che sta scioccando molti tifosi europei che sono andati a seguire la propria nazionale negli Stati Uniti, ed è proprio la mancia. Nei ristoranti americani non è un semplice gesto di cortesia, ma una parte fondamentale dello stipendio di camerieri e baristi, che spesso percepiscono una paga oraria molto bassa che viene poi integrata proprio da quello che lasciano i clienti. Il problema è che molti tifosi stranieri, abituati a sistemi diversi, pagano solo il conto, senza aggiungere il classico 15 o 20%. Così diversi ristoratori, soprattutto a New York, Atlanta, Kansas City e Philadelphia, stanno inserendo automaticamente una voce di servizio del 20% dello scontrino. Da un lato i lavoratori apprezzano la soluzione, ma comprendono anche i turisti che hanno già sostenuto spese importanti di viaggio e si ritrovano questi costi. Poi sappiamo che la vita in America non costa poco. E proprio i visitatori rilanciano il dibattito, cioè c'è chi si chiede perché il costo del servizio non sia già compreso nel prezzo e perché non siano i datori di lavoro a garantire stipendi più alti. Hai visto che bella l'America? E non ci hanno manco la sanità pubblica e li vorremmo prendere pure come esempio. Paghe basse, senza sanità, no buono.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
3: Le 20.49 di questo venerdì sera, tra poco inizierà la festa, il Disco Radio Party, prima la vostra preferita di questi giorni, Felicia, My System.

0: Stavamo parlando di mance, nel frattempo su Disco Radio c'era Rihanna con Rude Boy e c'era questo nostro amico o amica, non si capiva bene dal messaggio, che aveva ricevuto qualche anno fa, mentre lavorava a Monaco di Baviera, in uno salone di parrucchiere, diciamo, per una barba, 100 euro di mancia a fronte di 70 euro di costo della barba. E qualcuno mi ha fatto notare questo, vediamo un po' se riusciamo a sentire il vocale. Pronto?
1: Scusate, ho sentito bene, 70 sì. euro sì. di barba?
0: Sì.
1: Ecco, avevano le lamette d'oro.
0: Beh, magari sì.
1: Non lo so. Esagerato.
0: No, invece no. Guarda, comunque stavo guardando che anche a Milano, se fai un trattamento barba deluxe o luxury con massaggio ed oli, puoi arrivare a pagare tipo 55-60 euro. Quindi niente di strano.

0: devo rassicurare i nostri ascoltatori che prima parlavo del trattamento barba luxury con un costo che più o meno si aggira intorno ai 55 euro a Milano. Tranquilli, non l'ho mai fatto, la barba la faccio da solo e si vede. Adesso inizia la festa. Anche oggi torna l'ora dedicata agli anni 90. E con voi ci sono io, Alessia Ruisi, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio che non solo ci farà ascoltare la migliore dance anni 90, ma anche quelle che ci hanno fatto ballare nei primi del 2000. Un saluto lo mandiamo anche a quelli che ci stanno ascoltando non solo in diretta tra le 21 e le 22, ma in replica al sabato mattina tra le 6 e le 7, tra un attimo i Taos, Ultrana Take On Free. Partiamo dal 1995, l'anno dei W con Dancing With An Angel.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: una canzone di libertà, quella di Ultranate, non a caso si chiama Free 1997. Inizia così l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo e tra un attimo su Disco Radio anche Add The Way.
1: Rhythmic History.
2: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
3: Sabato 4 luglio il Disco Radio Party sbarca a Casatisma per il Casatisma Radio Fest. Edo Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash sono pronti a farvi saltare con tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. In più, cena sotto le stelle e food and beverage fino a tardi. Sabato 4 luglio, l'Ultrapop Pavese si accende. A Casatisma c'è il Disco Radio Party. Non fartelo raccontare, vivilo.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: FarmFest 2026, ultima chiamata.
6: Fino a domenica l'agriturismo Il Frutteto del Parco di Ceriano Laghetto vi aspetta con musica, cene animate, birra, fiumi.
5: E domenica 5 luglio la grande festa di chiusura. Di giorno la grande sfilata dei trattori e la sera l'evento più atteso, Mare in Tavola. Il profumo dell'estate con un pazzesco spaghetto allo scoglio e un fritto misto da capogiro.
6: Farm Fest, l'ultimo weekend, ti aspetta!
5: Frutteto del Parco, Ceriano Laghetto.
7: Siete voi, il Moulin Rouge!
8: Finalmente a Milano lo spettacolo più scintillante e coinvolgente del momento. Tutto il glamour della Parigi Bohemienne riprodotto in una messa in scena che vi leverà il respiro. Dal 18 novembre a Milano, Sesto San Giovanni, in uno spazio unico ed esclusivo, Moulin Rouge, il musical.
9: L'estate è fatta per partire con il vantaggio giusto. Da Gruppo Carmeli Outlet Multimarca trovi una selezione di auto usate, aziendali e chilometri zero in pronta consegna con vantaggi fino a 3.000 euro. Hai capito bene? 3.000 euro! Scegli la tua prossima auto tra tantissimi modelli disponibili, pronti per accompagnarti in ogni viaggio d'estate. Ti aspettiamo a Brescia, Coccaglio, Bergamo e su gruppocarmeli.com.
0: Non dimenticate che questo sabato vi aspetta il Disco Radio Party a Casatisma. Siamo nell'Ultrapop Pavese con Edu Munari, Matteo Epis, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi saltare con le più ritmate da 90 ad oggi. In più troverete la possibilità di cenare sotto le stelle e poi food and beverage fino a tarda notte. Sabato 4 luglio l'Ultrapop Pavese si accende, a Casatisma torna il Disco Radio Party. Non fatevelo raccontare, chissà, magari suoneranno anche alcune delle nostre hit, quelle che hanno fatto la storia del ritmo. Tra un attimo Kronos con Magic Europa, subito c'è What Is Love di Addo Way.
10: Rhythmic History.
11: Rhythmic History.
10: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Is it sex or is it love?
1: Sarà sesso o sarà amore? Beh, lo scopriremo. The Temperer con Maya, c'era Philip. Dal 98 inizia la grande il fine settimana qui su Disco Radio. Tra un attimo torna anche Gala.
2: Rhythmic History.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Benvenuti a bordo di Bicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
6: Dal 4 luglio al 23 agosto a Bicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Bicolungo The Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Bicolungo.
7: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 €. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
8: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli, dalle 22 su Disco Radio.
1: Disco Radio. Ogni sera mi trovate qui, già a partire dalle 19. Io sono Alessio Aroisi, ma è alle 21 che scatta la festa, il Disco Radio Party, con la prima ora dedicata a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Un saluto anche a quelli che ci ascoltano in replica il sabato mattina tra le 6 e le 7 e a voi che avete appena cliccato play sul nostro podcast. Sì, ci potete riascoltare sul sito discoradio.it o scaricando la nostra app. Torniamo alla musica. Tra un attimo i Virtual Mismo con Mismo Plastico, ritroveremo gli ATC con Around the World. Subito c'è Gala dal 96, Everyone is Inside.
9: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fino a pochi minuti fa ci chiedevamo is it sex o is it love? Qui la conferma, vogliamo solo amore. All I need is love. Se erano gli Indiana dal 1994, tra un attimo su Disco Radio ritornano anche i Safri Duo.
1: Rhythmic History.
2: Dal 4 luglio al Fiordaliso torna il momento più atteso dell'estate, i saldi. Ti aspettano offerte wow, ma così wow che non crederai ai fantastici sconti dei nostri oltre 150 negozi. Cosa aspetti? Scopri di più sui nostri social e su fiordaliso.net. Centro commerciale Fiordaliso, unico come te.
0: E visto che ci abbiamo al weekend, ricordate di portarci in vacanza con voi scaricando l'app ufficiale di Disco Radio sul vostro smartphone. Da lì ci potete anche riascoltare il podcast. Tra un attimo 49ers con Touch Me, subito c'è Play the Live.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Questo è un bel consiglio per chi ha un bel impiantino in auto, e cioè Turn Up The Bass. C'era Tyree Cooper a chiudere l'appuntamento di oggi con la Storia del Ritmo. Sono Alessia Roisi, ci risentiamo domani puntuale alle 21 e come sempre in replica nel weekend alle 6.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

à me protéger absolument.

0: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta. Poi c'è sempre qualcosa che non torna.
1: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
0: Brum Brum?
1: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
0: Wow, allora vado da Brum Brum.
1: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
2: Fino al 19 luglio torna Beer Fest Fermento a Carate. Musica dal vivo con le migliori tribute band e poi birra, cibo e tanto divertimento.
1: Sensazione Vasco con Braido e Gallo, DJ Jed e Vladi dagli Articolo 31. Qui Mania con Giacomo Voli, da Broz DJ Set, Ciao 90 con Gatto Panceri e tanti altri.
2: Beer Fest Fermento, a Carate Brianza fino al 19 luglio. Info e orari su beerfestfermento.it. Ingresso gratuito, sempre aperti anche se piove.
3: Garage Flex, buongiorno.
4: Buongiorno, vorrei affittare un posto auto.
3: Che veicolo?
4: Un due posti.
3: Ok.
4: Però tra qualche mese mi servirà qualcosa di più grande. Aspetto un bambino.
3: Congratulazioni, allora aggiorneremo la registrazione.
4: Sì, ma più avanti potrei prendere un SUV elettrico.
3: Mi sta un po' confondendo.
4: Strano, Garage Flex non è poi così flessibile.
5: La vita cambia e anche le tue esigenze. Con Flex Auto nasce il noleggio davvero flessibile. Senza anticipo, senza vincoli o limitazioni e senza penali. Flex Auto, semplice, flessibile.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: Oh, hai cambiato auto?
1: Certo, da Zappa Auto Adesio. Da loro trovi tutto, nuovo, usato o chilometri zero, con tantissime occasioni multimarca garantite.
0: Ci vado anch'io.
1: Zappa Auto, concessionario ufficiale Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep, in via Ferbinzago 73 Desio, e su zappaauto.it. La scelta giusta, al primo colpo.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Armani e molti altri. Serravalle Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.

0: Esattamente, welcome to the party, la voce di Don Cash a tenervi compagnia, e soprattutto ci siete voi, insieme a Matteo Epis e Domunari, alle nostre hit. Ragazzi, se ci siete, fatevi sentire al 393-800-3000 con un messaggio audio, come hanno fatto loro. Ciao, chi balla stanotte?
1: Ciao Don!
0: Chi è?
1: Cristian da Massalecco.
2: Ciao Don, sono Maurizio

0: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Arrivano i saldi da DF Sport Specialist. Tantissimi articoli per running, trekking, nuoto, fitness, bici, padel e il tempo libero. Scontati! Cosa aspetti? Vieni in uno dei punti vendita DF Sport Specialist e approfitta dei saldi!
3: df-sportspecialist.it, gli specialisti dello sport.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
6: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.

0: il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Party.
7: Welcome to the party.
8: E la festa continua, ragazzi. Don Cash al microfono, Matteo Ebbi e Domunari in console. E i Disco Radio Lovers stanno ballando, si fanno sentire. Ciao,
9: ciao. Don, chi è? Mauro da Cesano.
8: Cesano che balla con noi ancora. Ciao.
10: Ciao, sono Manuela da Brescia.
8: Brescia, ciao Manu.
11: Ciao, sono Laura.
8: Ciao Laura, benvenuto in studio. E anche a Tiziana che balla da Torino. Party.

0: E la festa continua, ragazzi, è arrivata la mezzanotte con Don Cash al microfono, si vola e si viaggia. Chi balla con me questa notte si fa sentire al 393 800 3000.
1: Don Cash, ciao. Ciao bro.
0: Chi è?
1: Nader da Cremona.
0: Ciao Nader da Cremona.
1: Voglio bene.
0: Grande anch'io. Second Nature, Gorgon City, Cheats, go.

ieri è arrivata anche la mezzanotte, quasi e mezza, nello studio 1 in Disco Radio. Fatemi salutare il nostro amico Francesco che ci ascolta da Torino, e ancora da Pavia la nostra amica Marcella. E poi domani si va al Prica, scusate, mi ho mandato il messaggio tardi. Sono Beppe da Missaglia, vi ascolto tutti i giorni e tutte le notti. Ciao Don Cash. Party!

0: è arrivata una certa ora, comunque, ragazzi, bisogna dirlo, bisogna dirlo. Proviamo a sentire, eh.
1: Vedo che sono Oma di Alba, come stai?
0: Tutto bene, grazie.
1: Dopo luna e luna e luna con Orkesh, spacca tutto, don, è venerdì.

0: ma quella che mi fa più sorridere è: io non so se è possibile, ma mio padre mi diceva non contare le stelle perché ti vengono i brufoletti sul culo. Tanti quanti le stelle che hai contato, ovviamente.
1: Ma scusa, ma, no, ma gli astronomi allora? Scusa, pensa che culi orrendi che c'è.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Ancora spiazzati dal nostro amico Omar di Alba, che ci ha ricordato che l'una è passata, ormai quasi l'una e 30, nello studio 1 in Disco Radio. Fatemi salutare ancora Beppe e poi ancora Max che ci ascolta da Pavia, da Piacenza, e domani tutti quanti pronti perché si va a ballare a Casa Tisma con Don Cash, Matteo Ebis e Domunari. Ci sentiamo e ci vediamo live sul palco di Casa Tisma. Ma ora Tsunami. Party!
4: In the days, I feel like I'm riding a wave. My life is a roller coaster inside of a maze. I hope it's a phase. Spending way more than I save. I don't know if I'm matching my age anymore.

0: Vivi la festa insieme a noi.
1: Vivi la festa insieme a noi.
0: Disco Radio.
1: Welcome to the party.
2: This is the message. Days past, great tunes last. Back to the future.

0: Disco Radio.
1: E mentre le città si muovono, ragazzi,
2: aspetta,
1: su Disco
2: Radio. Aspetta, aspetta,
1: che c'è?
2: Che ore sono?
1: Non lo so, aspetta che guardo.
2: Sono
1: dimmelo
2: le due. Le due.
1: Magari,
2: ciao, ragazzi.
1: Ma che carini che siete.
3: Don Cash, sono le due.
1: Sì.
3: E due.
1: Vogliamo in Grecia. Fuori!